la settimana di Ferragosto, ma anche se è già passato, per noi è la notte delle stelle. Buon San Lorenzo a tutti! Guardiamoli in su, tutti con le braccia al cielo, grattiamo che scendono le stelle, dai! Esprimete un desiderio. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky.

nostri desideri si possano avverare in questa notte delle stelle. Live, la discoteca nazionale.

can't stop.

0: I can't let go.
1: I want you, oh, I want you so.

Cesena. Ciao Manuel, ciao Marco. Balla lì. Poi salutiamo gli amici che sono in spiaggia a Fano. Si sono tuffati in acqua al ritmo della discoteca nazionale. Ogni notte in questo mese di agosto, live su RTL 102.5. È la musica, sì, ciao Giorgia, ciao Edoardo.

Stars, ciao a Natalie. E poi Filippo, Sergio, Sabrina, Cristiana e Maria stanno tornando dopo una cena a Grottaglie, provincia di Taranto. 378 378 1025. Che il ritmo sia con voi.

Bom bom bom bom. Ultimi 20 minuti anche per questa notte. Live dal Turbo di Lipari. È l'unico ritmo che unisce.

Ghiaccio. E questa discoteca nazionale la facciamo anche e soprattutto per quelli come voi e per quelli che non possono andare in vacanza, con la speranza che il nostro ritmo, la nostra energia vi porti un po' di allegria e vi faccia sentire qui con noi. Dai, alza il volume. Moonwalking, tutti!

Michael Jackson, anni 80, Billie Jean, la mettiamo tutte le sere, ma sapete perché? Da quando è uscito il film questo è diventato un disco molto popolare anche fra i giovanissimi, quindi è di diritto nella top

L'ho sempre detto che gli Earth, Wind & Fire erano avanti. Siamo nella settimana di Ferragosto, loro già pensano a settembre. Va veramente bellissimo. Salutiamo Alessio Siculo, ciao bello, gli amici di Sant'Alessio Siculo. E Daniele invece da Ragusa balla con il suo disco camion.

di minuti ci sarà Malanotte No in una veste nuova questa notte, Armando Piccolillo in diretta da Lipari, e da Milano il ritorno di Andrea Tuzio, da non perdere anche questa notte. Non vi molliamo mai, ragazzi. Questa è RTL 102.5, non un minuto di non diretta.

Follow River 252 RTL 102.5. Ciao anche a Gianluca, autista, lui sì che sta bene, trasporta frigo. Stai al fresco, bello. Ciao a te e agli amici del Team Piarulli. Qualcuno dalla provincia di Siracusa ci chiede dove siamo. Lo diciamo in continuazione. Siamo al Turmalin, Lipari, Isole Eolie.

È la musica, la musica, la musica, la musica. 254, siamo veramente agli sgoccioli anche per questa notte. Saluto il mio amico che mi conosce da 40 anni ma non si firma. E ciao a Cristina Danilo che ballano con noi dalla Puglia. Ciao ragazzi, balla lì. 378-378-1025. Memorizzate questo numero per i vostri messaggi che appaiono naturalmente in sovraimpressione. E possono vederlo tutti gli amici che ci seguono in radiovisione, ma anche quelli che scaricano l'app RTL 102.5 Play. Quanti minuti mancano? Tre minuti. Sau to Fau, che cosa ci regalerai in chiusura? Di solito c'è sempre qualche sorpresa. Ah sì, l'amore è nell'aria. Love is in the air, everywhere I look around.

la musica, la musica, la musica, la musica. Questa notte chiudiamo così. Anni 70.

0: ufficiale. Sao Tufau è impazzito. È tutto anche per questa notte per la Discoteca Nazionale. Altre vi chiedo un urlo per dare la linea a Milano. Siete pronti? 1, 2, 3.
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: il momento ghiacciato.
1: Anche a Cetraro, in provincia di Cosenza, sono le 3 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso. Avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica con questo progetto criminale, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro. Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere la capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha detto rispondendo ai giornalisti nello studio Vale. Anche la pop star colombiana Shakira ha voluto testimoniare il suo dolore per il devastante terremoto che ha colpito il suo paese. Su X la cantante ha scritto che in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria, ha aggiunto Shakira, dichiarando di voler essere d'aiuto il prima possibile. Chiudiamo con lo sport. Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Sul gradino più alto del podio è salito Leonardo Fabbri, argento, ancora italiano, grazie a Zane e Veir. È tutto viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Stessa situazione anche sulla 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci! Ma no, no, no, non ci distrugge niente, ma fa!
6: Ma non sei tu la bionda?
1: No!
6: Ma chi sei?
1: Lo scoprirai. Amici, buonanotte, bentornati, o meglio, ben ritrovati. Dopo due settimane di ferie sono tornato. Buonanotte a tutti, io sono Andrea Tuzio. Ma so che in queste due settimane non siete stati da soli, perché c'era il buon Armando Piccolillo, che ritroviamo da Lipari, dal Tourmaline. Ciao Armando, buonanotte.
6: Ciao Andrea, buonanotte a te. Comunque, se posso dire, cioè, non frega niente a nessuno.
1: Davvero?
6: Che tu hai fatto due settimane di ferie.
1: Davvero?
6: Sono cattivissimo.
1: Veramente non frega niente a nessuno, dici?
6: Ma no, sono arrivati un sacco di messaggi, addirittura guarda. i pullman con i fazzolettini. Ma dov'è Andrea? Ma quando ci sarà Andrea?
1: Lo so,
6: Andrea?
1: Ci siamo vestiti uguali, però almeno quello, vedi, almeno su questo andiamo d'accordo. Come va lì a Lipari?
6: Tutto bene, in diretta dal Tourmaline e da Milano con te. Diciamo ai nostri amici di chiamarci allo 02 25 15 15 e venire in onda con noi altri.
1: Esatto.
6: Adesso metti un disco.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Manu, vai.

0: voglio uscire io perché voglio dirti cucù Mari ad Andrea Turzi, ok? Cucù Mari Napoleone dei nostri, è
1: Armando,
0: forte sto ragazzo.
1: Armando è Tuzio, no Turzio.
2: Sì. Esatto, perché mi ci hai messo una R dentro?
0: Allora, se dovete perché se mi fate sbagliare Leo Di Mauro,
1: se mi qui fate sbagliare
2: ma certo, figurati se sbaglia lui. Scusate, siamo qua,
0: anche Cristiano Ronaldo li sbaglia i rigori.
2: Sì, sì, sì, ma almeno li tira, sì, esatto.
0: La modestia.
2: Esatto,
0: la
2: buonanotte, buonanotte, amici.
0: Quindi è...
2: senti una cosa, sì, Tuzio. Sì,
0: almeno
2: sì.
0: Tuzio e pane.
2: Ma guardalo, no, che bello. Ma tu devi sapere, a parte il fatto che ci siamo vestiti sì. uguali, ma poi abbiamo una cosa.
0: Scusami, ma ti ricordi che abbiamo trasmesso noi due
2: certo,
0: insieme
2: da lì,
0: qui da Libri?
2: Esatto, da lì.
0: E quelli che si picchiavano.
2: Guarda, mi hai ricordato una cosa incredibile. Eravamo in onda due
0: la
2: anni
0: professionalità.
2: Fa. Esatto, due anni fa. E noi eravamo in onda cercando di mantenere una certa professionalità. La quale
0: c'era Superman che volava.
2: Esatto, esatto, che ci contraddistingue. Mentre davanti a noi si consumava una tragedia. Ma vabbè, a parte quello, non so se hai notato, ma sì. il segnale orario delle tre l'ho fatto citando una città che ci lega in qualche modo, che è Cetraro.
0: Sì.
2: Perché
0: bravissimo.
2: Tu sei di quella città meravigliosa, sì, arrivi da lì.
0: Sì.
2: Io invece sono cresciuto nelle estati di quando ero ragazzino proprio a Cetraro e ci sono delle cose.
0: Cioè, che cosa vuoi dirmi, Andrea? Che ti hanno rubato un motorino e vuoi soldi indietro?
2: No, beh, sono di Caserta, figurati. Figurati. Sì, quello mi è successo lì. No, a Cetraro ho solo ricordi meravigliosi,
0: bravo,
2: soprattutto
0: bravo.
2: Del cibo. Mi puoi ricordare qualcosa tipico del luogo che magari chi ci ascolta può mandarci qui? In sede sì. a
1: e poi parliamo la con pasta... Jacopo che ha il telefono che ci
2: fantastico.
1: Aspetta
2: fantastico
0: bene Jacopo, allora pasta con le sarde, con la mollica,
2: mamma
0: con le olive,
2: mamma.
0: Con i capperi, le pitticelle di melanzane e poi tantissime altre cose insomma che non sto qui a dirti che sennò mi viene
1: esatto. Jacopo mangia il formaggio buonissimo ad Asiago.
2: Adesso glielo chiediamo. Jacopo, ciao, buonanotte, benvenuto.
3: Buonanotte.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Jacopo, ma che cosa vuoi? Stavamo parlando tra di noi.
2: Adesso chiediamo. No, Jacopo, scusa un attimo, lascia stare Armando che evidentemente è affamato. Ma come va? Che ci fai alle 3:10 sveglio?
3: Allora, in realtà stiamo bevendo gin tonic a casa qua ad Asiago. Abbiamo finito una cena e i locali sono tutti chiusi.
2: Bravo. Gin tonic il tuo preferito come cocktail oppure preferisci altro?
3: No, il gin tonic è il preferito perché comunque ci sta.
2: Sì, sempre. Armando, tu hai un cocktail preferito o altro?
0: Ma scusami, ma dov'è che... Cioè, no, voi... È passata questa cosa, i locali tutti chiusi,
2: sì.
0: siamo a casa a bere un
2: esatto.
0: gin... Come se fosse Natale. In che paese vivi?
2: Asiago.
0: Asiago?
3: Sì. Asiago,
0: non c'è nessun bar...
3: di Vicenza.
2: Esatto.
0: E non sei un bar aperto
2: di
0: Vicenza?
2: Sono le 3:10.
3: A casa mia c'è il bar aperto.
2: Vedi, a casa sua c'è il già bar aperto. Lui, ma
0: allora non dirci però che giochi a carte anche
2: certo
0: tu.
2: Certo che sì.
3: No, allora in realtà siamo in dolce compagnia. Siamo qua quattro ragazzi e sei ragazze che stiamo tutti in silenzio per appunto parlare con questa bellissima chat.
2: Bene, sì. benissimo.
0: Fate uno strip poker, qualcosa del
2: Armando,
0: genere oppure tutta roba seria?
2: Subito.
0: No. Sono le tre. Non è
3: l'idea
0: che...
3: è quella. L'idea è quella.
0: Sporcaccioni.
2: Vedi. Vabbè, ma non avete ancora iniziato, quindi siete tutti ancora vestiti.
3: Attualmente sì.
2: Va bene.
3: Noi
2: a questo punto vi auguriamo invece che la serata vada in modo diverso, ovvero che piano piano,
0: sì.
2: no? Un po' fa
0: ovvero
2: caldo.
0: Ovvero che se ne vada via la luce, così vi siete poi disconnessi tutti
2: esatto.
0: quanti.
2: Esatto. Ciao Jacopo, buon gin tonic.
3: Ciao.
2: Tu preferisci il gin tonic o altro?
0: Gin tonic, quello che vuoi.
2: Sì,
0: quest'ora alle 3:10.
2: Datemi una vasca di qualcosa. va bene comunque. Va bene.
0: Amici, chiamateci 02 25 15 15. Venite in onda.
2: Starlight, questi sono i Muse su RTL.

0: Slam Time, Lizzo, 18 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. Andrea Tuzio, Armando, sì. Piccolillo, ma la notte no.
1: Dovevo salutare due ragazzi, ho dimenticato il nome. No, Angelica, ma... Alessandro, oh,
0: ciao ragazzi.
1: Allora, parte una cosa importante: ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Dici perché?
0: Perché
1: potreste aggiudicarvi i biglietti per il grandissimo evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Hai capito, Alessandro?
0: Ale, l'ha capito? No, non troppo. Amici, 378-378-1025-0225-1515. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RTL 102.5 alle 3.24 del mattino, versione Summer Edition di Mallanotte no, Siore
2: e Siori. Abbiamo un paio di vocali, Armando. Te li faccio sentire. Manu, vai.
1: Sì.
3: Buonanotte ragazzi, ciao Andrea.
2: Ciao.
3: Armando a quest'ora preferisce una bella quarta e vino e girò. Buonanotte da Gianni Pole Position.
2: Non so se è vero.
1: Come ti permetti,
2: non so se
1: Gianni Pole Position? Mica sono ubriaconi.
2: Vabbè, vabbè. Però... un quartino di vino si può bere alle 3.25.
1: Con un po' di gazzosa. Comunque, a me non piace. Sì,
4: ti vogliono bene, ti vogliono bene, Armando.
1: Mi fanno per ubriacone.
2: No,
1: e io. Sai la cosa che mi dà fastidio del vino? Quelli che mettono il ghiaccio nel vino per raffreddarlo.
2: Non scherzare.
4: Io lo faccio.
1: È vero. Beh,
2: aspetta un attimo, Armando. C'è un girone dell'inferno apposta per voi.
4: Ma io ne ho tanti. Io salto da un girone all'altro.
2: Io comunque sono team Armando. Ma cosa mettete il ghiaccio?
4: Il ghiaccio anche nella birra. Dovunque il ghiaccio.
2: Ma non scherziamo nemmeno.
1: Aspettate. Nella birra mettono anche la gazzosa nella birra.
4: Io metto la limonata.
2: Quello lo fanno i ciclisti, per esempio. Dopo una bella pedalata, birra e gazzosa. Poi.
1: Perché mi è venuto in mente? Sono i cinesi.
2: No, perché no?
1: Sono i cinesi.
2: No, non lo fanno.
4: Abbiamo
2: loro.
4: Un altro che ti vuole bene, Armando.
2: Sentiamo.
5: Buongiorno a te, Andrea.
2: Buongiorno.
5: Ah, grazie a te.
2: Figurati.
5: Grazie che sei rientrato.
2: No,
5: grazie a Manuel, grazie a Devi.
2: Sì, ma...
5: e c'è anche Armando.
2: Sì,
5: salutiamo anche Armando.
2: Ma come salutiamo anche Armando?
1: Franco da Cattolica, tu sei un altro che bloccherò adesso. Ti faccio andare a comprare un'altra scheda telefonica, così i messaggi non arriveranno mai più.
4: Vabbè. Adesso avete il potere anche voi di bloccare.
2: Certo, bel potere. Sì, certo. Vabbè, dai, California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg.

0: Cucù e Aira Star Woman su RTL 102.5 alle 3:33 minuti. Andiamo da un nostro amico che si chiama Andrea al telefono.
1: Ciao Andrea, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Come va Andrea?
2: Ah, bene, bene. Allora, c'è il sole qua.
1: C'è il sole alle 3:33, ormai. C'è un problema.
2: Ci siamo quasi ormai.
1: Beh, sì, verso le 5:30. Sì, sì.
0: Di dove sei Andrea?
2: Tonezza del Cimone.
1: Aspetta un attimo.
0: Tonezza del Cimone, famosissimo.
1: No, vabbè, Armando, aspetta un attimo.
0: È famoso come la Fifth Avenue.
2: Folgaria.
1: Dov'è?
2: Impianti di Folgaria, impianti di sci.
1: Ti geolocalizzi un attimo meglio. Ok, Folgaria, dove siamo? Così lo facciamo conoscere a tutti. Trentino, vedi? Siamo in Trentino. Dove sono stato io?
0: Ma scusate, qui mi dice provincia di Vicenza.
1: Come provincia
0: di Veneto?
2: Vicino al confine, ecco perché.
0: Tonezza del Cimone è un comune italiano di 509 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto.
2: Esatto,
0: mi dice.
1: Esatto.
0: Andrea, tu non sei molto sobrio in questo momento?
2: Sì, sì.
1: Sì, no, è sobrio, dice.
0: Ma come sei? Hai detto che c'è il sole?
1: Ma lascia perdere, non fa niente. Stai a guardare il capello pure tu, Armando. Scusami un attimo, Andrea, come si vive in un paese di 500 abitanti?
2: È un po' particolare, c'è poca vita sociale, molti anziani.
1: Lo so.
0: Niente delinquenza,
1: no, quello
0: niente
1: rapine. Esatto,
0: bello, esatto.
2: Si vive di festini in casa anche qui.
1: Vedi, si vive di festini in casa.
0: Festini in casa come? Cioè, come voglio dire, si gioca a carte,
1: esatto.
0: Oppure festini che ci si traveste, ci si spoglia, evviva, no.
2: Qua siamo l'immaginazione.
1: Usiamo l'immaginazione. Bene, Andre, domani.
0: Ultima cosa,
1: sì, vai.
0: Ce l'hai internet,
1: sì,
0: Andrea?
1: Certo che ce l'ha.
2: Non siamo nel Medioevo.
1: Bravo! Medioevo.
0: No, perché si agevola anche, voglio dire, il pensiero, si agevola quella roba. Cioè, l'immaginazione viene meglio con internet, hai capito?
1: Sì, probabile, anche se forse senza riesci a svilupparla un pochino di più, perché almeno devi per forza, ti trovi di fronte alla necessità.
0: Andrea, vuoi dire qualcos'altro? Perché noi abbiamo da fare un po'.
1: Non è vero. Andrea, senti una cosa, domani mattina hai da fare, dato che sei sveglio a quest'ora? Sì, devi lavorare?
2: No, non lavoro, sono in ferie.
1: Va bene, allora...

0: E no fuoco, she's on fire, Chris Cab, liar, liar.
1: Senti, sì, sì, ma è un fuoco lì a Lipari oppure in generale, dici?
0: No, è lei proprio che è un fuoco, d'estate è un fuoco, siamo all'11 d'agosto. Non dovevamo sentire un vocalino per caso, lo sentiamo
1: sì,
0: dopo?
1: Sì, lo sentiamo dopo, Armando, lo sentiamo dopo, stanno cercando.
0: Quando è arrivato Andrea io non comando più niente. Zero.
2: Tu non l'hai mai comandato.
0: Bravissimo, infatti volevo dire proprio questo.
1: Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo ascoltarvi, grazie, oppure 02 25 15 15.
2: Comandava Vanessa
1: una volta.
0: Una volta.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Perché?
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete.
1: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Bossa Nostra,
1: che è solo Gaia. Nostra, che è solo nostra.
2: Solo nostra. Sì, sì. 3:44 minuti, siete su RTL 102.5.
1: Armando, a proposito della birra e gazzosa che hai citato, sì, tu in apertura, c'è un vocale e poi
2: modestamente.
1: E certo, abbiamo Claudio al telefono che ti faccio sentire.
3: Sentiamo Armando, io sono d'accordo con te, birra e gazzosa.
1: Buona birra gazzosa, la bevono i ciclisti, almeno io così sapevo. Chiediamo a Claudio, che pare essere molto preparato. Ciao Claudio.
2: Ma come i ciclisti?
1: È vero. Claudio, ciao, buonanotte.
4: Ciao Armando, sono Pizzi.
1: Ciao.
4: Allora, Pizzi, ho fatto per 50 anni il barista, perciò qualcosa ne so.
1: Esatto.
4: Allora, la birra, sì, e la gazzosa, e il panaché.
1: Panaché, si chiama Panaché.
4: Il Panaché.
1: Ma come mai si chiama così? Lo sai, Claudio?
4: Ma si parla di gazzosa, non si parla di Sprite e di 7-Up.
1: No, si parla di gazzosa. Sì,
2: la gazzosa,
1: sì,
2: che facciamo gazzosa. Noi, facciamo e noi poi, al sud Italia, la gazzosa.
1: Diglielo.
4: E poi c'è il Masu.
1: Che cos'è?
4: Birra e Coca-Cola.
1: No, mai sentita.
2: Mai provata.
1: Mai voglio provarla anche, ci aggiungo.
2: Esatto.
1: Claudio,
2: va bene, Pizzi.
4: È una cosa molto olandese.
1: Molto olandese. Non ci piace.
4: E poi c'è il lanternino. Il lanternino invece è il bicchiere del porto girato all'incontrario dentro il bicchiere, dentro la pinta della birra.
1: Sì.
4: E mentre bevi, ogni sorso esce un po' di

0: porto dal bicchiere.
1: E poi l'ambulanza, esatto, fuori dal bar che ti porta all'ospedale.
2: Direttamente.
1: Ciao Pizzi,
2: scusa, grazie. Ho fatto... Grazie Pizzi.
0: Il mio lavoro era vendere.
2: Beh, giustamente. Ciao Pizzi, grazie. Un abbraccio. Ciao, allora. ciao.
1: Ma poi c'è anche, per esempio, sulla pasta, sul primo piatto, c'è chi mette anche il limone sugli spaghetti.
2: Vabbè, dipende. Qualche volta ci sta bene, eh?

0: non è Francesco, nemmeno Armando, ma lei è Amelie su RTL 102.5.
1: A proposito di limone e spaghetti che tu hai citato prima, i nostri ascoltatori rispondono, lo sai Armando, vai. Sì, sì, sì, i nostri veri normal people sono sempre sul pezzo a proposito.
2: Ciao
1: tutto
2: Armando,
1: cibo, poi.
2: Ciao, sei bentornato.
1: Grazie.
2: E anche qualche fratello bella, non so chi ci sia.
1: C'è Manuel.
2: Giusto ieri sera, spaghetti, limone, gamberi e fiori di zucca. Mamma. Andrea Pasticcio di Venezia, la bontà. Ciao.
0: Col gambero non ci sta molto bene.
3: Ma era il tonno.
0: Era il tonno, forse, ma col gambero non ci sta molto bene, amici.
1: Ma infatti basta che c'è pesce, chi se frega.
0: Ma voi siete di montagna.
1: Ma cosa di montagna
0: sono?
1: Andato a mare io.
3: Mare, io sogno di Giarre.
1: Esatto, uno è di Giarre, uno è andato a Napoli.
0: Ma siete 30 anni che siete al nord, vi siete.
1: Ma anche tu!
0: Ormai scongelate.
1: c'è anche a proposito sempre di bere delle cose peculiari. Sì. Sentiamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Antonio Pasticcione, al giorno Armando.
1: Buongiorno.
4: Bentornato. Andrea.
1: Grazie.
4: Andrei, spiegaci un poco tu, un bel bicchiere di vino asprinio di Aversa con la percoca dentro.
1: Lo sa Armando,
4: spiegaci un poco,
1: lo sa.
4: Ne sai qualcosa, spiegaci il.
1: No, ma lo sa.
4: Un bel bicchiere ghiacciato, ghiacciato.
1: Sì. Certo.
0: Anche col tarallo. E viva il vino, da me c'è il vino di Verbicaro che è buonissimo.
1: Ma è frizzante oppure no?
0: Quale frizzante?
1: No, chiedo, non lo conosco, ma quel, perché a Napoli c'è uno buono, il Gragnano frizzante, che come diceva il buon Alessandro Siani, Vandacapa è morto.
0: Esatto.

0: Bohemian Rhapsody, i Queen su RTL 102.5.
1: È finita la prima ora, ma tranquilli amici, ce ne sono altre due, a tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7.

0: Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Carmignano, in provincia di Prato, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Si teme un'ecatombe in Colombia dopo un devastante terremoto di magnitudo 7.4 seguito da diverse forti scosse di assestamento. L'epicentro è stato localizzato a 400 km dalla capitale Bogotà. Secondo le autorità colombiane, più di 120 persone sono morte e si scava nelle macerie per cercare i sopravvissuti. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso. Avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica con questo progetto criminale, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro. Le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti sono scese a livello più basso dal 1983 sotto i 300 milioni di barili. Ieri l'oro nero ha chiuso in forte rialzo a New York per le incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Per lo sport, doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Sul gradino più alto del podio è salito Leonardo Fabbri, argento ancora italiano, grazie a Zaneveir. Continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla A7 Sera Valle Genova, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui amici, siamo tornati, seconda ora di Malanotte No Summer Edition. Andrea Tuzio in diretta dagli studi di Cologno Monzese in Milano e invece Armando Piccolillo in diretta dal Tourmalin di Lipari. Come si sta lì Armando? Una Pasqua.
5: La bellezza, si sta benissimo adesso che non c'è più gente, la discoteca è chiusa, qui entra bella aria fresca.
1: Goditela.
5: Adesso siete diventati tutti limonisti, mettete il limone ovunque.
1: Armando. Ovunque.
5: Amici, avete sentito? Cosa? Beh, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto, prima di subito.
1: Esatto, poi non dite che non ve l'avevamo detto.
5: Esatto.
1: 378-378-1025, preferiamo i vocali, oppure 02-25-15-15. Power it!
5: Esatto, c'è chi mette...

0: E siamo tutti canterini questa sera, lo sentiamo e soprattutto lo ascoltiamo ai messaggi vocali al 378-378-1025. Poi c'è chi scrive, Claudio Francesco, Andrea scrive, io lo so che non siete seri, però è nata prima la birra o il vino. Ecco, io... voi a pelle, dice, senza cercare su piattaforme. Allora, te lo dico vai. Subito. Cioè, è nato prima il vino, almeno per quello che so, la mia cultura generale, cioè che è immensa,
1: certo,
0: galattica.
1: Ma chiaro.
0: Cioè, già, ancora prima dei romani credo, c'era il vino.
1: Però,
0: certo, era diverso da quello che beviamo oggi.
2: Polifemo beveva il vino.
1: Sì, però
0: esatto.
1: Basta fare una piccola ricerca e vedere che la birra è nata prima del vino. Ma vabbè!
0: Ma non ho fatto nessuna ricerca, amici. È tutta farina del mio sacco.
1: Certo, sbagliato.
0: E poi la birra, tutti sapete, che è stata creata, insomma, dai monaci.
1: Sì.
0: Bravo, Armando!
1: Addirittura le tracce più antiche di fermentazione da cereali risalgono a circa 13.000 anni fa.
0: È facile.
1: Ma
0: così.
1: A proposito di canterini, di vino e di birra, sentiamo.
3: Sì. Tutti sanno che ad Armando piace solo il bianco e con lui non è mai stanco. Ma in molti forse non lo sanno che lui inizia a bere alle 3 durante la pausa del caffè.
1: Non lo so.
0: Allora, questo ascoltatore lo blocchiamo a vita,
1: No, vi prego.
0: E gli mandiamo i carabinieri a casa in supporto pompieri e guardia di finanza.
1: Va bene. Io invece gli dedico
2: addolcisciti
1: dal cuore. Pezzo di George Michael e Mary J. Blige. Questa è Ass.

0: Mamma di Madame su RTL 102.5. Ora va di moda che quando ti inquadrano, anche se fai il DJ, sì, la telecamera si muova come si muovono gli altri, cioè balla e balla con te la telecamera, capito? Sì. Ormai saltano tutti, dietro le console dei DJ saltano come se fossero dei
1: canti. E non viene il mal di mare?
2: Sì,
0: anche guardi, volendo sì.
1: Se guardi il mal di mare.
0: Volendo,
1: c'è un vocale per te, Armando, lo sentiamo.
3: Ciao Armando, sono Arturo. Ti do un bacione.
1: No. Perché questa risata alla Joker sotto? Sono curioso.
0: Io perché siccome abbiamo parlato di birre, di vino, quindi l'alcol anche col pensiero va alla testa.
1: Ha fatto il suo effetto, dici?
0: Esatto. Siamo passati dal limone al vino.
1: Esatto.
0: Mi ha fatta la cantina. No, per dire.
1: Amici, 378-378-1025, vostri vocali, meglio, grazie. Oppure chiamateci, 02 25 15 15, vi risponde Manuel e ci facciamo una chiacchiera. YouTube Invisible.

0: gli U2 su RTL 102.5, l'invisibili. L'invisibilità
1: potrebbe essere il tuo superpotere preferito, l'invisibilità. Se potessi scegliere,
0: che figata sarebbe bellissimo essere invisibili, andare lì dal tuo capo, no, sapere cosa dice di te, sei un per dire.
2: Oppure andare in banca senza pistole, senza niente, entri da dietro, ti prendi tutto e te ne vai. No,
1: con l'invisibilità
0: scusate, sei invisibile tu, esatto, ma mica il sacco con i soldi.
2: La gente si domanda, ma che sta facendo?
1: No, ma comunque ti fermano, non va bene, è troppo facile così.
0: C'è, bravo, esatto.
1: Dai, ci fermiamo, torniamo tra poco.
0: Madre.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Corri da Troni!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio! Poco sodio! Tanto calcio! E adesso tocca a voi!
6: Acqualete!
7: Acqualete!
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Merck & Cremont, amici. Partenope con Serena Brancale, The Colors, che bella canzone. Le 4:25 del mattino, edizione Summer Edition di Malanotte.
1: Esatto, tu devi sapere che Partenope è più bella e venera, come diceva la famiglia. Sì. Una canzone bellissima dedicata a Napoli che si chiama Odissea, splendida. Niente, volevamo. Splendida.

0: Volevamo Alfonso, volevamo Sawar, l'indirizzo.
1: Yeah. Sì.
0: No,
1: volevamo Alfonso.
0: Sì, avevamo Alfonso al telefono che purtroppo non ci risponde. Lui voleva sottolineare la questione dell'invisibilità e delle rapine in banca.
1: Ok,
0: sì, che giustamente Armando ha fatto notare a Manuel, diceva: vabbè, se io avessi l'invisibilità andrei in banca.
1: No, io non ho detto di rapinare le banche, l'avete detto voi a Milano. No,
2: tu giustamente hai detto che non era possibile, perché io sono sarei un ladro scarsissimo.
1: Voi avete detto che potete fare la rapina in banca se siete invisibili. Io ho detto, nella mia intelligenza totale, ho detto no, se sei invisibile il pacco poi cammina da solo.
2: Ma infatti tu da addetto ai lavori mi hai detto che non era fattibile. No.
1: Però gli amici al 378-378-1025 hanno detto che cosa c'è per rubare.
0: Che cosa c'è per rubare?
1: Il mantello di Harry Potter.
0: Esatto, quello diceva proprio Alfonso. Però secondo me non... Ah, perché poi copre anche il bottino.
1: Ci sei arrivato, ma quello non sa rubare manco le caramelle. Tuzio!
0: È vero, purtroppo non ci riesco, mi vergogno.

0: Swag Music alle 4:33 minuti su RTL 102.5. Ma la notte no, Andrea e Armando insieme fino alle 6.
1: Sì, sì. Fino alle 6. E certo, fino alle 6. Che cosa credi? Non è che facciamo, non è che finiamo prima per qualche motivo.
0: Se ci danno, scusami, se ci danno 20 euro possiamo anche continuare un po' di più.
1: Va bene, va bene. Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop and Dead su RTL 102.5. Sono le 4:37. E il telefono squilla.
2: Squilla, sì. Prima abbiamo parlato ancora di Panaché, sì. Quindi la gazzosa mischiata con la birra. C'è Gino che molto probabilmente conosce l'etimologia della parola e poi ce la declina anche in altre lingue. Ciao Gino, buonanotte.
3: Ciao Gino, buonanotte a voi. Declinare in altre lingue e dire tanto, eh. Io come sono francese, mia madrelingua, sono nato in Svizzera e vissuto in Svizzera.
1: Ma non te lo abbiamo chiesto, Gino.
2: Ma fa parte del racconto,
4: Gino, lascia stare il bulletto.
3: Scusate.
1: È partito dalla mamma che è francese. Sei partito dalla mamma che è francese.
2: Evidentemente serve al racconto.
3: Italianissimo.
2: Vai,
3: sono
2: Gino.
3: Italianissimo, figlio di immigrati. Okay.
1: Vabbè, che ce ne fotte a noi,
2: Gino,
4: Gino, non gli dare l'acqua.
3: Armando, sei terribile.
2: Vai. Gino, dici che cosa vuol dire Panaché.
3: Panaché vuol dire mescolato.
1: Miscaglia,
3: è una bevanda ibrida.
2: È vero, sì,
3: è quindi
2: vero.
3: Allora, significa questo.
2: Mentre
1: Gino, volevo. Scusami se ti interrompo, Gino. Quindi tu, dall'alto del tuo pensiero, hai pensato che noi siamo dei cretini, sì, e non sappiamo il significato di Panaché.
2: Sì, ma io confermo, Gino, io sono un cretino totale. Poi allora, non sto armando a Lipari, ma io sì.
1: Anche quindi, scusami, cioè, quindi anche potremmo dire che anche la pasta mescolata, ovvero la pasta mischiata, è una pasta a Panaché.
2: No, non dire stupidaggini. Armando, ti fermo qui, perché la pasta mista è roba nostra, non si tocca.
4: Armando, prima lo chiedevamo, perché non ce l'hai detto che era mescolato? Esatto. Perché non lo sapevi,
2: Gino, ma per caso Gino, tu sai come si dice in tedesco e in inglese?
3: Allora, io in tedesco, siccome in Svizzera si parlano tre lingue, credo che si dica Redler.
2: Perché esiste la
3: però non sono sicuro. Praticamente significa ciclista, che era una bevanda che bevevano i ciclisti per mettersi in forza nel...
1: Ma che dici,
2: Armando, io te lo dico da un'ora e mezza.
1: Ma scusa,
2: te lo dico da un'ora e mezza, Armando.
1: Ma i ciclisti devono essere sopra.
3: Ma non ti sicuro,
2: dopo che hai pedalato due ore, ti bevi la birretta e ti riprendi.
4: Ma tra l'altro la birra, i minatori, esatto, che faticavano, le usavano, non quella birra che abbiamo oggi, ma la birra super nutriente.
1: Siete una puntata di Focus, Gino.
2: Siamo preparatissimi.
1: Allora, Gino,
3: però
1: quindi tua mamma...
3: io non lo so, se
2: non fa niente, chi se ne frega dell'inglese.
1: A Malta, abbiamo sbagliato. Sì.
4: A Malta la limonata con la birra si chiama Scendi. C'è una tipo la Panaché, si chiama Scendi. Quindi Scendi, dove Scendi?
1: Famosissima. Gino, tu lo sai, a Malta c'è la birra doppio malto.
3: Ecco. Ma non significa. Ma cosa dici?
2: Lascia stare, Gino.
1: Allora, Gino, noi ti avevamo chiamato per dircelo in inglese, non in francese, ma siccome l'inglese non lo sai, ti salutiamo.
2: In tedesco, ciao Gino.
3: Detto.
2: Ciao Gino, grazie. Un abbraccio.
3: Grazie.
2: Buonanotte.
3: Buon lavoro.
1: Ce le hai fracassate, Gino.
2: Non è vero, Gino meraviglioso. Ma vedi.
1: Ma è vera la storia dei ciclisti?
2: Sì,
1: che
2: certo,
1: dopo. Non durante la corsa nella boccia.
2: Durante meglio di no, anche se ho visto ultimamente un video che è andato virale di un ciclista di una certa età.
1: Antico?
2: Antico. Di una certa età che nella borraccia invece dell'acqua aveva vino, bicarbonato e non so che altro, e Coca-Cola.
1: E quella, se ti ricordi il film di Fantozzi, era la famosissima pozione magica.
2: Esatto, la boom, denga, boom, denga, boom.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese.

0: mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio! Poco sodio! Tanto calcio! E adesso tocca a voi!
6: Acqualete!
7: Acqualete!
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa!

0: perché noi se non suoniamo la copertina non siamo contenti. No. Magnetic Pausa su RTL 102.5 alle 4:45 minuti, ragazzi, domani.
1: Sì. Che fa?
0: Dell'eclissi solare.
1: È vero, è vero. Domani 12 agosto si potrà vedere anche in Italia, però al tramonto di poco. Sì, sì, sì, sì.
0: Poi dicono guarda le truffette.
2: No, dotatevi di occhiali.
0: Esatto, ma che ti compri gli occhiali in Italia se manco la vedremo?
2: Non lo so, ma però... se hai intenzione di guardare il sole ti devi mettere degli occhiali particolari, altrimenti puoi farti del danno.
1: Ok.
0: Ma quale danno? Ho sempre guardato il sole a mezzogiorno.
1: Infatti, figurati, infatti porti gli

0: Occhiali, Armando.
1: Dov'è la telecamera?
0: C'è un vocale, Armando. Sentiamo.
2: Vai. Ma ragazzi, ma Armando, ma quante panache si è fatto stanotte?
0: Non lo so, chiediamo.
1: Alfonso, tu non so se hai mai visto i film di Pierino dove facevano la rima, dove il grandissimo Alvaro Vitali faceva Alfonso. Non fa, capito quella
0: va bene,
1: roba?
0: Va bene,
1: ma ce l'avete con me stanotte,
0: non so,
1: amici?
0: Non lo so, Armando. Se ce n'è un altro, se non sbaglio.
1: Sì,
0: grazie.
1: Vai.
3: Se fossi invisibile, mi piacerebbe vedere la faccia della polizia quando ferma il camion.
0: Perché?
3: Insomma, patente libretto, però in questa foto lei non somiglia. No, verrebbe fuori una bella gag. No, beh, scherzi a parte, un
0: bravo.
3: Saluto a tutte le forze dell'ordine che devo dire, quando mi hanno fermato, sono sempre stati gentilissimi e non hanno mai, come dire, abusato della loro posizione o esagerato nell'intimidirmi. Hanno sempre svolto il loro lavoro con grande correttezza. Grazie del lavoro che fate. Ciao a tutti, Giacomo da Cremona.
1: Hai paura, RTL, però.
0: Ciao, Giacomo.
4: Massimo rispetto,
0: Giacomo.
4: Polizia, carabinieri, grandi vigili urbani, quelli lì con Leo Di Mauro. Siamo d'accordo sul fatto che non sono.
0: Io non so se Armando ha la stessa.
1: Io vi sto segnalando.
0: Segnalo
1: alla Procura della Repubblica insieme a Giacomo e vi faccio dare da 3 a 6 mesi di reclusione più una querela e mi compro lo scooter nuovo.
0: Va bene. Ecco. Tranquillo, te li diamo noi i soldi, è facile, facile, vedrai.
1: Andrea, Manuel e Giacomo, intervenite subito.
0: Grazie.
1: A Milano,
0: arriva
1: a

0: mangiamo,
1: magari.
0: E poi beviamo. Hit Parade, Morandi e l'Amoroso su RTL 102.5. Ma la notte no, Summer Edition.
1: Armando,
0: amici.
1: Armando, sì, tu dicevi che ce l'hanno con te gli ascoltatori veri normal più. Non è vero, perché è appena arrivato un messaggio. No. Armando, ti vogliamo bene, quindi è da parte di tutti, vedi?
0: Bravo, c'è un ascoltatore che dice si vanta di essere tu.
1: Ma no, adesso Armando, per una volta ti dico una cosa buona, almeno quello.
2: Ma tu lo sai, Armando, sì, fanno così con te, ma come lo facciamo tutti quanti, perché tu di solito fai un po' il bulletto finto. E quindi il bulletto finto ricevi un attimino di bullizzazione.
1: Ti vogliamo bene.
2: Sono bullizzazioni.
1: Ti vogliono bene. Ma c'è.
0: Allora, maestra, però non è giusto così.
1: Poi ci arriva un altro messaggio. Bentornato, Andrea, grazie mille. Ti godi Milano vuota oppure provi un po' di invidia perché Armando è a Lipari? Tutte e due le cose, nel senso che sicuramente mi godo Milano libera da chiunque, perché è vuota, ci sono io e nessun altro. Ma provo un sacco di invidia per tutti quelli a Lipari, perché ci sono stato. È un posto meraviglioso, incantevole, ragazzi.
0: Beh, anche se c'è troppo mare.
1: È vero,
0: c'è troppo cielo.
1: Mi dispiace. Ma sai dove devi andare esattamente? Non so se è presente. Al mare, vai al mare, vai.
0: In sottofondo c'è questa canzone che voglio dire è apprezzatissima dai napoletani.
1: Sì, perché è la colonna sonora di uno dei riscaldamenti più belli della storia del calcio e non soltanto.
0: Uno che porta il mio nome:
1: Diego Armando Maradona. Sì, sì, sì, contro il Bayern Monaco, fantastica. Life is life.

0: Una canzone hanno fatto pure live dal vivo, esiste solo questa e campano di rendita gli Opus.
1: Beati loro, capito? Beati loro, Armando, mi verrebbe
0: grazie
1: da dire.
0: Degli applausi. Se, grazie,
1: figurati, figurati, ma gli applausi sono per noi, grazie, che abbiamo finito anche la seconda,
0: grazie,
1: ora. Sì,
0: grazie.
1: Basta.
0: Grazie.
1: Abbiamo finito la seconda ora, c'è una terza.
0: Grazie.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Sedegliano, in provincia di Udine, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Potrebbero essere fino a 1000 le vittime del forte terremoto che ha colpito la Colombia occidentale. La cifra drammatica viene riportata dai sistemi di rilevazione degli Stati Uniti. Il bilancio ufficiale della Presidenza della Repubblica Colombiana parla di oltre 120 morti. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale. Prosegue l'attività esplosiva al cratere Voragine dell'Etna, accompagnata da emissioni di cenere. La società che gestisce l'aeroporto di Catania ha deciso di sospendere tutti i voli in arrivo e in partenza fino a questa mattina. Dopo una breve tregua, in queste ore l'AFA torna a soffocare l'Italia. Oggi saranno 19 le città col bollino rosso, domani 20. Fino al 17 agosto non si prevedono miglioramenti. E per lo sport continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin. È la prima medaglia conquistata in vasca dalla spedizione azzurra. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Amici, eccoci tornati. Buongiorno, ormai sono le 5.03 di martedì 11 agosto. Questa è Malanotte No Summer Edition. Andrea Tuzio, sì, e Armando Piccolillo. Andrea Tuzio in diretta da Milano, da Cologno Monzese. Mentre il buon Armando se la gode lì a Lipari. È uscito già, sta venendo, sì, su il sole da lì. Lo vedi tu? Da...
0: Ancora no, ancora tra poco, no, tra poco c'è, no, il sole. Vabbè. C'è solo uno spicchietto di luna che si vede, si intravede. Molto bella, molto romantica.
1: Sì, Armando, siamo
0: però
1: romantici.
0: Però, peccato, sono solo.
1: Sì. Lo so, mi... ti abbraccio da lontano, ti arriva lo stesso il calore.
0: Vabbè, io domani farò un bagno anche per
1: grazie,
0: voi, visto che non potete.
1: Sei molto gentile, ti amiamo tanto.
6: Io mi faccio la doccia, torno a casa.
1: Vabbè, che la ci vuoi fare?
0: La difficoltà del mare, ci sono gli scogli, i pesci, so che vi danno fastidio.
1: No, no, a me no,
0: lo faccio io per
1: grazie,
0: voi.
1: Però sei molto gentile, Armando. 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure...
0: 02 25 15 15, buongiorno Italia, buongiorno, ben svegliati, buongiorno. Interagite con noi subito.
1: Power it, amici!

0: Madonna, Marlon Brando, James Dean, insomma somiglia a Vogue, la sua danzatoria. 5-8 minuti in questo finale del lunedì 10 agosto, finito San Lorenzo.
1: Sì.
0: Adesso c'è l'11 di agosto e ci stiamo avviando verso la cioè siamo già nella settimana di Ferragosto.
1: Sì. Chiediamo a Roberto se la settimana di Ferragosto lavorerà. Lui è un tassista. Ciao Roberto, buongiorno, ormai sono le 5:10.
2: Buongiorno.
1: Ciao
2: operativo,
1: Roberto.
2: Sono già operativo.
1: Bene, ma
0: sei un tassista, voglio dire, con tutti i crismi a posto?
2: Tutto in regola.
0: Non sei un tassista abusivo,
2: No, lasciamo perdere.
1: Senti Roberto, quindi tassista milanese, la situazione a Milano, almeno per quello che ho vissuto io in questi 2 giorni che sono appena tornato, è completamente vuota. Mi confermi che la questione è così oppure voi state lavorando comunque grazie ai turisti?
2: Vuota. Allora, diciamo che è vuota, ci sono pochi colleghi, c'è qualche turista, mancano dei colleghi.
1: Okay,
2: e quindi qualcosina si riesce a fare. Infatti adesso sto andando a prendere un cliente.
1: Dove?
2: Zona Movida.
1: Zona Movida.
0: Cioè, c'è proprio la zona Movida o no. Che zona è?
1: No,
0: zona dove c'è Movida?
1: Movida.
0: È un quartiere. Scusate, non è che mi... Zona Bovisa, la mia zia Rosina a Reggio Calabria, che cosa ne sa dove
1: è? A Milano, Bovisa. Dato che lui è un...
0: Milano, è che Milano è il centro
1: di... Ho capito, ma ha detto che è Milano!
0: Ma chi sei?
1: Vabbè, non
0: ma
1: ti preoccupare, lui
0: sei?
1: Lui è uomo,
0: ma
1: di,
0: chi sei?
1: È uomo di mondo,
0: ha
1: fatto il militare a Cuneo, non lo sa, non ti preoccupare. Roberto, dicevi, stai andando in zona...
0: Zona Bovisa, chi è nato nella zona Bovisa?
1: Guarda, c'è un allenatore famosissimo dell'Inter, Osvaldo Bagnoli.
0: Non ce ne frega niente dell'allenatore dell'Inter, non ci interessa.
1: Osvaldo Bagnoli se n'è andato da
3: Andrea,
1: poco, salutiamo Osvaldo Bagnoli.
3: Andrea, posso chiudere il microfono a Armando?
1: Come preferisci. Roberto,
0: ma siete interisti a Milano, siete tutti interisti.
1: No, tutti.
0: Qua.
1: Io no, ad esempio. Armando. Roberto.
0: Sì, dov'è Roberto?
1: Roberto, senti
2: Dai,
1: una cosa,
2: ragazzi.
1: ma tu hai iniziato adesso oppure stai
2: adesso,
1: per finire?
2: In questi istanti.
1: Va bene. Allora ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro e che ce ne sia tanto.
0: L'hai chiamato per dirgli questo a Roberto, ma teniamo, scusa Roberto, ma quanto incassi in una giornata?
1: Ma no,
0: tipo,
1: ma sono fatti suoi,
2: ma non si dicono
1: bravo,
2: queste cose,
1: bravo,
2: non
1: vedi,
2: si
1: non si dicono,
2: dico.
0: Ma se vengo Roberto, vengo con il
2: trovato il cliente,
1: va bene,
0: ma fallo pagare anche con il POS,
1: buongiorno, diamo il buongiorno anche a, come si chiama, chi ha in macchina, Roberto?
0: Violazione della privacy, non si può dire.
1: Sì, certo, basta che dice il no.
0: Grazie,
2: andiamo a Linate?
1: Andiamo a Linate. Vogliamo venire a Linate, Armando? Andiamo a Linate anche.
0: Quanto costa da Bovisio a Linate?
1: Bovisa.
0: Quanto costa?
1: Fatti
0: Roberto.
1: Tuoi. Salutiamo Roberto. Ciao Roberto.
2: Ciao ragazzi.
1: Buon lavoro. Ciao.

0: America! America! La Nannini e Marrakesh! America! Evviva! Ti ricordi che si salutava
1: certo.
0: così? Addio, addio!
1: Per chi non stesse guardando il canale 36 del digitale terrestre, c'è il nostro Armando che da Lipari saluta col fazzoletto bianco come si usava fare una volta ai treni, alle navi, agli aerei navi. No, perché tanto non te vedono.
2: Ma hai anche spernacchiato? Anche da...
1: Chi ha spernacchiato?
0: No, ho starnutito.
1: Ma come ti permetti?
2: Anche... L'ho sentito io.
1: Che cacchio. Ah,
0: scusate, anche le vecchie, anche quelle che vanno a fare, no, che vanno...
1: Dove?
0: Le vecchie dai pullman che fanno così.
1: Salutano ancora, ma perché sono legate a un mondo che non esiste più, Armando.
0: Ah no, le vecchie nel senso non vecchie,
2: diversamente
0: vecchie,
2: giovani.
0: No.
1: Diversamente esatto. giovani. C'è qualcuno, sentiamo.
3: Ehi là, ragazzi, come state?
1: Bene, grazie.
3: Sì, sì. Ok. È una strana coppia la vostra, Armandino e Andreino.
1: Beh, perché?
3: Però comunque, secondo me, è ben abbinata.
1: Grazie.
3: Come cola buona, abbinati. Sì.
0: Ma chi
3: abbinati
0: sei?
3: Sul posto di lavoro. Sì. Un abbraccio, ragazzi.
1: Un abbraccio.
3: Lucio Moreno.
1: Ciao, Lucio.
0: Ma Lucio
1: Ciao,
0: Moreno, Lucio. Ma che cosa vuoi,
1: vabbè,
0: Lucio
1: ci ha
0: Moreno?
1: Ci ha salutati, è stato carino, aspetta.
0: Ah, ci ha salutati, non l'avevo sentito.
1: Ce n'è un altro.
4: Buongiorno. Però nessuno mi pensa quando fate colazione.
1: Come no?
4: Che bevete un buon cappuccino, che c'è Marco che va a ritirare il latte nelle stalle,
0: sì.
4: e c'è Santino il mungitore. Altrimenti voi fareste colazione con l'acqua asciutta. Marco, trasporto latte.
1: Ciao Marco.
0: Allora,
1: ciao.
0: Senti Gino,
1: no, Marco,
0: allora
1: innanzitutto Marco.
0: Allora Marco, Gino, io non prendo il latte la mattina,
1: no?
0: Prendo la la veneziana vuota
1: sì?
0: e gli dico ad Antonio, il mio amico, riempila di crema pasticcera.
1: Buona. Beh,
0: senza
1: non
0: latte.
1: Ci bevi niente di Cino?
0: No, un po' d'acqua perché poi vado a letto.
1: Ah, non perché penso. Tu sì, ok, ma quando
0: spero.
1: Lo spero anche io per te, Armando, onestamente.
0: Ma dormo 2 ore e mezza, alle 8:30 sono già sveglia, è una tragedia.
1: Mamma mia, in bocca, ti abbraccio fortissimo da qui e di nuovo.
0: La Venezia, vuoi che ti dica cos'è la veneziana? È una brioche, bella così buonissima. Circolare che la fanno qui in Sicilia, ma che non la conosci,
1: fanno...
0: non è vero, tu pensi
1: certo.
0: La veneziana la immagini lì a Venezia?
1: No, no, io me la mangiavo a Napoli la veneziana, onestamente.
0: Dite tutti così.
1: Ce n'è un altro, sentiamo.
5: Buongiornissimi
1: buongiorno,
5: amici,
1: buongiorno.
5: Bruno da Soveria, ciao, Vannelli, bro. Calabria, anche questa mattina va a fatturare.
1: Bravo.
5: Nonostante tutti siano in ferie, io fatturo lo stesso.
1: Bravo.
5: Poi a settembre si va in ferie.
1: Bene.
5: Buona giornata,
1: ciao.
5: Buon lavoro e buon mare a tutti voi.
1: Buon mare.
0: Guarda Bruno, è la prima volta che ti sento dire, scusami, ti sento dire nel messaggio vocale delle cose giuste, corrette, senza nessun errore. Bello,
1: hai visto?
0: Ah,
1: sei contento?
0: Bravo. Ah, molto.
1: Vedi, arriva The Chainsmokers Closer. Hey.

0: Che pezzo! Closer, The Chainsmoker su RTL 102.5, le 5:24 minuti. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Italia!
1: Buongiorno! E diamo buongiorno anche alle mucche, dato che ne ha parlato il nostro amico Marco prima. Ci è arrivato una bella fotina di questa mucca molto molto carina. Ne ho viste tante dove sono stato
2: in
1: ferie.
2: Io adoro le mucche. Tra un po' smetto di mangiarle, ma adoro le mucche.
1: Ma guarda se ci doveva mettere questa
0: forse
1: cosa.
0: Forse voi non sapete. Differenza, prego, tra mucca e vacca. Vai.
1: Io non la so. Non la so, tu la sai.
0: Regia?
2: La vacca fa il latte?
1: Ma la mucca
0: no,
1: fa il latte.
0: Allora siete tutti e due bocciati. Grazie. E non ve lo dirò mai.
1: Grazie Armando, gentilissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.

0: Somber, My Body Isn't Ready, alle 5.30 del mattino, signore e signori, noi siamo quelli adesso per questo finale di agosto, l'edizione Summer Edition, sì, Andrea, sì, e Armando, esatto. Siete contenti? Siete fortunatissimi?
1: Beh certo che sono fortunatissimi, ci mancherebbe altro. Armando, prima tu non ci hai voluto dire qual è la differenza tra bacca e mucca.
0: Allora, se non lo sapete, ragazzi, c'è qualcuno che lo sa?
1: C'è qualcuno che lo sa, sentiamo.
2: Prego. Buongiorno Piccirito. Buongiorno. Vacca si chiama perché è una vacca più anziana.
1: Vedi.
2: Mucca si dice in generale tutto.
1: Vedi.
2: Hai capito? È meno volgare. È meno volgare. Ma vacca si dice una mucca già un po' di anni
1: andata
2: avanzata.
1: Avanti, ecco, l'età.
2: Penso non è che vero. Sia così.
1: Ma come?
2: Dopo, no. Dato che tu sei uno come scienziato,
1: penso? Vedi?
0: Bravo.
2: Spiegamelo tu.
0: Grazie.
2: Va bene?
0: Grazie.
2: Ciao ragazzi, da Santino il Mungitore. Un saluto a Marco.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: allora.
1: Ciao.
0: Sei un mungitore, ma a quanto pare non. Cioè,
1: cosa?
0: Allora, vacca. Allora, vacca è il termine tecnico, è corretto.
3: È il nome di un rapper.
0: Okay, usato, è usato dagli allevatori, mentre mucca è una parola più comune e informale.
1: Vedi?
0: Ma quanto sono bravo!
1: No,
0: bravo Armando, quante ne sai!
1: Musica, musica, basta così, basta così.

0: salve.
1: Herrings di Malcolm Todd su RTL 102.5, alle 5.38 minuti. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti i lavoratori qui da Lipari, dal Tourmaline di Lipari. Albeggia, vedo
2: bello,
1: l'alba.
2: Che bello.
1: E Dracula va a dormire, il conte Draculia, Vladimiro Draculia di Romania, c'è castello da quelle parti, molto bello.
2: È bellissimo, tutto. Hai ragione, in Transilvania, che è proprio in Romania.
1: A proposito, saluto la nostra amica Svetlana che ci ascolta.
2: Ciao, ciao Svetlana, ci sono ancora vocali, mi pare ancora uno a proposito della questione vacca mucca.
1: È rimasto
2: mucca.
1: Qualcuno.
2: Sì, aspetta, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Vacca in italiano, mucca è dialettale.
2: Ah, vedi.
3: Differenza.
2: Va bene.
1: Ma non è vero.
2: C'è qualcuno che ha fatto delle ricerche.
4: Perché
2: sentiamo.
4: Mi era venuto il dubbio.
1: Prego.
4: Mucca e dialettale viene dal toscano, tra l'altro. Quindi sì.
1: Ho la mucca.
4: Comunque è lo stesso animale. Insomma.
2: È lo stesso animale. Su questo non c'è.
1: Ma va. Pensavo fosse invece un pipistrello.
2: Musica, Manu, grazie.

0: Strambella Spirits su RTL 1025 alle 5:42 minuti. E mica sapete per caso la differenza tra asino e mulo?
1: Ecco qua.
2: Ma perché devi mettere in difficoltà?
1: Allora, fermo.
2: Da Milano interviene Manuel Bella.
0: La regia,
3: l'asino,
0: vai.
3: E il mulo. L'asino, il mulo praticamente è un incrocio tra cavallo e asino.
0: Sì. Bravo.
3: E non può generare altri muli. Diciamo
0: esterile. Ah. E l'asino?
3: L'asino. L'asino, che tra l'altro non è vero che è asino, è intelligentissimo.
2: Sì, sì.
0: L'asino è un animale, diciamo, di razza pura e completo. Comunque la definizione della regia è giusta.
2: Meno male, ci siamo salvati.
0: Bravi.
2: Grazie.
4: Mamma vostra Venezia!
2: È buona!
4: È una bella sfugliatella, una bella riccia, un bello papà crema, oppure un bello fiocchi neve. Venite a Napoli!
0: Capito, però se voglio la veneziana stamattina prendo la veneziana.
2: Certo. Francesco Gabbani, questo è Summer Funk.

0: About You, Say What You Want, Texas su RTL 102.5. Attenzione, perché adesso abbiamo un bel messaggio vocale, vero no, Andrea?
1: Allora, abbiamo un video.
0: Non ce l'abbiamo.
1: No, come no? Abbiamo un video abbiamo? Che ci ha inviato. No, magari. Abbiamo.
0: No, come?
1: Beh, sono belli. Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, potete vedere un video che ci ha inviato il nostro amico Carmelo, che in questo momento è in Sicilia in autostrada. E il video dice questo. Sentiamolo e lo vediamo anche. Riusciamo? Sì, dai, raga.
2: No, l'audio,
0: Carmelo!
2: No, purtroppo,
1: l'audio non ce l'abbiamo. Video, allora facciamo così, sì. Ce lo facciamo raccontare dal diretto interessato. Ciao Carmelo, buongiorno, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, come stai? Prima di tutto geolocalizzati, dove sei?
3: E allora, in questo momento mi trovo a quasi Catena Nuova, direzione Catania. E c'ho una scena affascinante. Davanti, proprio c'ho l'Etna che è in eruzione col fumo che esce. Guardate ragazzi, è una cosa bellissima.
0: Sì, stiamo vedendo,
3: purtroppo,
0: sì, molto bello.
3: Purtroppo per noi è bello guardarlo da qua, però sta dando molto molto fastidio
1: all'aeroporto di Catania. All'aeroporto di Catania.
0: Dici bene, perché i nostri colleghi che hanno avuto difficoltà a partire, però poi alla fine sono partiti, sono slittati di orari. Alla fine sono partiti. Ma è la stessa cosa che accade ogni anno,
1: esatto.
0: Ogni volta che è rutta è così.
3: Sì. Purtroppo dico la zona di Catania è. Sì.
0: L'importante è che non ci siano danni a cose,
4: lei,
0: a persone.
4: Lei, sua maestà, l'Etna.
1: Sì.
0: Lei è.
4: Ida.
1: Va bene. Senti,
0: Ida. Stessa no, cosa di Arancina, Arancino.
4: Non ti permettere, l'Etna è femmina.
1: Fatti bravi che queste cose.
0: No, ragazzi, non è vero. Allora io chiamo i carabinieri,
1: Grazie, Carmelo. Ciao. Immagino che tu stia andando al lavoro. Buona giornata e buon lavoro.
3: Io faccio 600 km al giorno qua.
1: Dai, ci siamo noi a farti compagnia.
0: Scusa Carmelo, il camion mica è tuo che fai 600
1: km. No, certo
0: che
1: li fa lui, c'è dentro,
0: è dell'azienda.
1: Guida, ho capito.
0: Ma che ce ne fu?
1: La testa gira, almeno quello che dicono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla su RTL 102.5.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io voglio salutare sì. Elena che dice: Armando, scommetto che Svetlana sia russa o ucraina. No, di sicuro rumeno, i rumeni hanno nomi latini. Ma scusa, uno non può chiamare Svetlana la propria
3: io
2: figlia.
3: Io sono d'accordo con te.
2: O figlio.
3: Però lei dice probabile. Vabbè, ma ormai probabile. È andata, e infatti è andata tutta la puntata, ma prima Millennium.
2: Prima c'è una... Esatto, Louis Armstrong. Right now when the saints go marching in.

0: spaghetti che vorrei. God says go marching in. Louis Armstrong, amici, allora in chiusura subito per voi una cosa facile facile. Cosa disse il grandissimo Louis Armstrong? La sanno tutti.
1: Cosa? Dato che la sanno tutti, dilla.
0: Ma non lo sapete?
1: Dilla, dato che lo sanno tutti, dilla.
0: Niente, ah, non disse niente. Assolutamente
1: niente. Perfetto, vedi, è facile. Signori, invece una cosa la diciamo noi, abbiamo finito.
0: Esatto, sì, ce la diamo a casa.
1: Grazie mille Armando da Lipari. Grazie Armando, a domani.
0: Grazie ad Andrea Tuzio.
1: Grazie, grazie mille anche ai ragazzi di regia. Grazie Manu per la regia radio. Grazie mille a Diego per la regia video. Dopo di noi le ultime news con Giovanni Peria. Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, sì, a voi.
1: Buongiorno, buongiorno, e poi una nuova puntata di Non Stop News in diretta da Praia a Mare. Ciao Armando!
0: Ciao.
1: A domani, ciao amici, buona giornata!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Viticuso, in provincia di Frosinone, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. È stato infatti arrestato ieri come mandante l'ex giornalista editore Walter Lavitola. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Il giudice per le indagini preliminari ha scritto nell'ordinanza che l'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Il 60enne imprenditore di origini campane Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da quattro persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Sarà fondamentale comprendere il movente e il contesto dell'attentato, ha affermato l'avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci.
4: Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti oltre 570. Secondo le stime, però, potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone, più di 1500 le abitazioni colpite a Cali e 61 gli edifici crollati. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Poco fa sono stati recuperati una madre e il suo figlio neonato. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale. E chiudiamo con lo sport e le soddisfazioni che arrivano per gli azzurri nel nuoto e nell'atletica. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
6: L'avventura dell'Italia agli europei di atletica leggera a Birmingham è iniziata con una doppietta storica. Nel getto del peso, oro per il detentore del titolo, il fiorentino Leonardo Fabbri, argento per Veir. Strepitosa la gara di Fabbri, che dopo due lanci importanti al terzo ha timbrato un 22-31 da atleta di un altro pianeta. Niente da fare per gli avversari. Nella finale dei 100 metri donne, settima la Dosso, sesta invece la staffetta 4x400 mista. Subito medaglia anche l'Italia del nuoto agli europei che si stanno svolgendo a Parigi. Argento per Alberto Razzetti nei 400 misti. Per l'azzurro è il terzo podio in carriera a livello europeo.
4: Barbara Sala, buongiorno a te.
7: Eccoci qui, buongiorno. E allora, la settimana di Ferragosto, chi è in vacanza, chi è in spiaggia, chi è in montagna, chi magari andrà a passare anche soltanto la giornata del 15 in piscina. Siamo sempre educati quando siamo in certi contesti, quando magari pensiamo di fare buona cosa mettendo il nostro telomare su una sdraio e poi andarcene tutto il giorno. La stessa cosa accade ad esempio nelle spiagge, quando magari al buffet dell'albergo, del ristorante, ci riempiamo il piatto e poi abbandoniamo tutto, lasciando magari quelli dietro di noi in coda, poverini, senza più niente da mettersi nel piatto. Insomma, le cafonate estive, quelle che vi danno più fastidio, la musica alta in spiaggia. Poi lo so che litighiamo anche per bambini e racchettoni. 02 25 15 15, vi aspettiamo in linea diretta.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti! Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo! Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con calde d'afa molto intensi. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti che risulteranno tropicali. Valori intorno ai 26-27 gradi da nord a sud. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete e per un veicolo fermo in galleria segnaliamo 2 chilometri di coda sulla 12 Genova Sestri Levante tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Est in direzione Livorno, e un incidente sulla 14 Bologna Taranto causa 1 chilometro di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio per chi viaggia verso Ancona, con il traffico che scorre su una corsia. Mentre questa sera per lavori chiuderà in Liguria dalle 23 alle 6 sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, e dalle 22 alle 6 sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, e con lo stesso orario sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Caffoni, buongiorno! No, non voi, non voi
1: per
0: presenti.
1: Carità, no.
0: No, per la carità, non sia mai.
2: C'era buongiorno. La famosa canzone Super Caffone, eccolo qua.
0: Piotta il mio nome, lo scorda. Buongiorno.
2: Che bell'inizio.
0: Bello.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Me le chiami, devi stare molto attento. Super Caffoni, buongiorno, perché la nostra linea diretta in qualche modo va in quella direzione, perché poi più tardi vi faremo lezione di bon ton, ma non con il Conte Galè, no. Abbiamo un'altra un'autorità nel settore, il bon ton estivo, che siate in spiaggia, in montagna, sapete, nei sentieri, ad esempio, quando fate le camminate in montagna, bisogna salutarsi.
3: Vero?
0: È il bon ton del bosco.
3: In maniera comunque anche lì molto, molto delicata, cioè un salutino, buongiorno, buongiorno, è sempre molto contenuto,
2: sobrio,
3: no? Come
2: sobrio.
3: Saluto, sobrio.
0: Sì. In realtà esatto. C'è una spiegazione alpina su questo, ma poi magari ci arriviamo. Questo sarà l'argomento della linea diretta. Buongiorno a Lucrezia Bernardo.
3: Buongiorno Barbara Sala, buongiorno a Lorenzo Dardano, buon martedì.
2: Grazie.
3: 11 agosto a tutti voi mattinieri che magari state andando a lavoro perché siete rientrati o magari siete in vacanza ma comunque volete godervi la giornata appieno, e allora cominciate proprio dall'albigio, no? E quindi noi vi teniamo compagnia anche questa mattina a parlare di cafonaggine.
0: Quella cafonaggine che magari una volta nella vita abbiamo visto, mai messa in pratica,
3: mai.
0: Perché figurati
3: mai.
0: Se io mai, a cominciare dal posizionamento dei telimare sulle sdraio oppure nelle prime file in spiaggia, quando poi si va da tutt'altra parte e lì si torna dopo 6-7 ore. Mai il posto è mio perché l'ho occupato.
3: Esatto, invece dici no, ma vai tranquillo, magari ti vai a fare le tue cose, i fatti propri, eccetera, e dici no, ma tanto io il posto l'ho occupato, l'ho lasciato lì 8 ore, intanto ci sono dei poveri cristiani che girano per tutta la piscina,
0: esatto.
3: Per tutto il villaggio e non sanno dove andare perché effettivamente non c'è un posto, manco a diventare matti.
2: Allora dite la verità, le 6.09 siete lì che state piantando l'ombrellone?
3: Certo, io già li vedo, alcuni che corrono, che vanno,
2: sì.
3: Che
2: noi
3: si muovono.
2: Noi vi vediamo.
3: Dove vanno? Vanno lì a piantare le proprie cose, ma non solo, c'è anche chi magari mette le casse a tutto volume, c'è chi urla, c'è chi parla al telefono, c'è chi discute al telefono proprio a 2 centimetri da noi, e non si fa.
0: Eh no. Amici cafoni, autodenunciatevi allo 02 25 15 15.
2: Cucù Marie, adesso Napoleone.

0: Cucu Marie, Napoleone 6:13 appena partiti all'interno della linea diretta di No Stop News, Barbara Sala, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, lo ricordiamo anche qua in diretta alla Calabria, TH Resorts qui appunto a Praia a Mare. L'estate cafone l'abbiamo un po', diciamo così, riassunta così, articolo della Bild che ci ha un po' additati, ci ha un po' così messi alla berlina rispetto a questa pratica appunto di andare a prendere proprio verso quest'ora o forse anche prima i posti in spiaggia, ma poi in realtà i comportamenti, come dire, poco corretti potrebbero essere tanti altri. Abbiamo aperto la linea diretta 378 378 1025, 02 25 15 15. C'è Antonino.
1: Esatto, con noi c'è Antonino, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, RTL anche mia.
1: Grazie, intanto ciao. Da dove ci chiami Antonino?
2: In questo momento sono andando a lavoro, settimana scorsa ero al mare a Diamante e si stava da Dio.
1: Vicino
0: qui,
1: a noi.
0: Vicino. Bravissimo.
2: La cosa...
3: Ecco, Antonino, so che stava dicendo la verità, vedi la radio verità, i poteri forti
1: glielo impediscono. Antonino, noi crediamo in te.
0: Ci sei?
2: La cosa che dà molto fastidio è quando sei in spiaggia tranquillo e senti la gente urlare al telefonino.
1: Ecco,
2: io mi ricordo quando si andava al mare, non c'erano i telefonini, non c'era niente, c'era la radio, la gente ascoltava la radio, c'erano le partite, la gente ascoltava le partite e i ragazzini che giocavano in spiaggia. Era la cosa più bella.
3: Che magari a me la tua partita rompeva le scatole.
2: Può darsi, sì. Ma io ero piccolino quando c'erano le radio, quando la gente si portava le radio e ascoltava le partite. Io stavo in spiaggia, in acqua, non ascoltavo neanche mia madre che mi diceva devi aspettare per entrare in acqua. Ero sempre in acqua, non mi interessava. Poi le prendevo.
3: Era per dire che magari tu adesso ti lamenti di chi ha un volume di voce forte al telefono, prima c'era la radiolina, io avrei potuto lamentarmi della radiolina.
0: Però è anche vero, Barbara, che in questo caso andiamo a fare proprio gli affari degli altri, cioè grazie a causa della voce alta c'è questo problema.
1: È un po' il discorso di quando si è in treno, no? In vagone, e quello accanto chiama tutta la rubrica del telefono per fare, insomma, portarsi avanti, ecco, con i suoi impegni, che ci sta anche
0: col Natale.
1: Però insomma magari ci si alza e ci si mette un po' in disparte, ecco, per evitare di dar fastidio. Insomma, al di là di questo, però, Antonino, una buona estate?
2: Sì, è stata fantastica. Due settimane al mare. L'unica cosa è quello, la gente che ti urla. Poi non è. Io sono siciliano, sono di Palermo, a me piace il sud, sono terrone, non mi interessa, mi chiamano terrone qui a Bergamo. Però i napoletani sono sempre al telefonino e sempre a urlare al
3: perché
2: telefono.
3: Conoscono un sacco di gente, capito? Hanno un livello di socialità che da altre parti si sognano e quindi salutano tutti. Ciao Antonino, ti
2: ciao
3: salutiamo.
2: Ragazzi, ciao. Buona anche giornata
3: noi.
2: Anche a voi e buon lavoro.
3: Aggiungo una cosa, questa cosa del telefono, come dicevi tu Lucrezia, c'è dappertutto, anche al telefono, anche per strada. Mi fanno morire quelli che camminano per strada con il telefono davanti alla bocca in viva voce.
0: Questo.
3: Ma è possibile che cammini e sei in viva voce? Ma non puoi usare un auricolare? No?
1: Sì, è vero, io da un lato però ammiro la loro sicurezza, cioè io che mi faccio problemi per qualsiasi cosa dico, ecco, vedi, forse un po' di sicurezza la dovrei prendere da loro, un po' di sfacciataggine, ecco. E allora vi aspettiamo al 378 378 1025 per i vostri messaggi. Parliamo dell'estate un po' cafona.
3: Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, feriti oltre 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone. Più di 1500 le abitazioni danneggiate, 61 gli edifici crollati. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale.
0: Veniamo in Italia. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso, avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro.
3: Torna l'AFA in Italia, 19 le città oggi con il bollino rosso, domani 20 fino al 17 agosto, non si prevedono miglioramenti. Intanto, secondo il servizio di osservazione meteorologico Copernicus, il periodo giugno-luglio è stato il più caldo di sempre.
4: Via Radio. Una buona giornata da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 12 Genova Sestri Levante. Per un veicolo rimosso in galleria rimane un chilometro di coda tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Mentre questa sera per lavori chiuderà in Liguria dalle 23 alle 6 sulla 10 Genova Savona il tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova e dalle 22 alle 6 sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e con lo stesso orario sulla 1 Milano Napoli il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze. E ricordo poi che sulla diramazione Predosabettole è chiusa per lavori l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano Genova fino alle 10 del 31 agosto. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: 6:18, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia, buon viaggio anche da parte nostra, ci teniamo compagnia anche, vabbè diciamolo, un po' sparlando, no? di quelli che magari ci stanno accanto e fanno tutte quelle cose che ci infastidiscono, parlano ad alta voce, urlano al telefono, ascoltano i fatti propri, ci fanno sentire anzi i fatti loro e magari dimenticano anche le proprie cose in giro, diciamo così, dimenticano, in realtà occupano i posti appoggiando le proprie borse, borsette e asciugamani. 378-378-1025 i vostri messaggi, c'è chi si lamenta appunto del buffet, ma non parlatemi del buffet perché qua io sciolgo Barbara Sala che si arrabbia perché c'è tutta, io so che sul buffet tu sei precisa, ci sono delle
0: c'è un disciplinare.
3: Eh sì, c'è proprio un regolamento. Innanzitutto c'è un ordine da seguire.
1: Sì.
3: Cioè non è che potete buttarvi così e iniziate da dove volete.
1: Esatto.
3: C'è un ordine e c'è una coda, no che vi infilate lì, capito.
1: È proprio quello che lamenta Sergio da Cinisello che dice: "Ecco, sono stato in vacanza e in albergo, mi mettevo in fila per il buffet, la gente davanti si riempiva i piatti a non finire, non lasciava niente per chi c'era dopo, ma soprattutto saltava la coda." Però c'è anche chi si autodenuncia, in questo caso un'amica,
0: non
1: si firma, però dice: "È pieno di maleducati e rispettosi, in effetti, però sì, io ogni tanto andavo a colazione al buffet, prendevo un po' di frutta da portarmi in spiaggia."
0: Che dice la sala?
3: Sdoganiamo questa cosa che si può assolutamente fare, anzi si deve.
1: Sono d'accordo.
3: Anche all'estero. Io ho una collezione di nutelline portate a casa da...
1: Ma sì, ma perché per il calo glicemico sei in giro, stai visitando la città, a un certo punto ti senti un attimo mancare e tiri fuori quella nutellina, no? O quella sfiziosità che ti sei portato dal buffet.
3: Sai che ho beccato che fa la stessa cosa? Che un giorno era qua in albergo, è venuto in radio per la trasmissione e aveva tutto questo armamentario. Giletti.
0: Attenzione.
3: Massimo Giletti.
1: Sì. Tra poco lo chiamiamo e chiediamo conferma.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Dance as it was qui su RTL 102.5, 6 e 25 quasi di questo martedì 11 agosto.
1: Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate.
2: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, lo sapete perché ve lo raccontiamo da tempo, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore che, mi raccomando perché... Barbara Sala sì, l'ha già fiutato,
1: il profumo c'è.
2: Lo sta fiutando,
0: lo
2: diciamo
0: sto
2: così.
0: Fiuta, ce ne sono tanti. C'è i Rama con la canottiera al Power Hits?
2: Ma sicuramente sì.
0: No, deve avere la canottiera però.
2: No, appunto, cioè, dico sicuramente
0: non è
2: sì.
0: Rama, è la canottiera.
1: Se no certo. Non è in odore di vittoria.
0: No, esattamente. Allora, 0225 1515, stiamo parlando di cafonaggini questa mattina sì. Al telefono. Domenico, buongiorno. Non sei Domenico?
3: No, sono Enzo io.
0: Pronto. Ah, Enzo, perdona, io avevo capito un Domenico. Che è ecco. Sempre Domenico.
1: Ha fatto un po' la cafonata.
2: Esatto, stavo dicendo che cafona. Guarda, nemmeno si informa sul nome degli ospiti.
0: No, non l'ho capito bene. Scherziamo, io. Scusate, dai. È un problema di comunicazione alla Chiara Ferragni, evidentemente. Enzo, di dove sei?
3: Io abito ad Agate Brianza. Quindi
0: Dove c'è il casello dell'autostrada?
3: Esatto, famosissimo il casello. Mi raggiungono tutti facilmente, almeno questo.
1: Ma non abiti al casello? Adesso raccontaci la estate.
3: 700 metri.
1: Ah, ok.
2: Comodissimo, comodissimo. Allora, Enzo, raccontaci tutto. Hai già fatto intanto le vacanze? Hai vissuto? Speriamo ti sia rilassato. Ma com'è andata a livello di cafonaggine?
3: Ma io ho avuto la fortuna di farle i primi di luglio, per cui non ho corso il rischio, insomma, che si può, insomma, evidentemente correre adesso. E un altro pezzettino ne faccio a settembre, così vado sul tranquillo e non trovo molta gente, cioè meno possibilità, meno percentuale, insomma, di persone cafone. La cafonaggio ecco. piuttosto non è limitata, ahimè, ai periodi di vacanza solamente. Ma stiamo perdendo un po' di vista, poi in senso più, molto più generale, che poi è quella la cosa che ci interessa nella quotidianità. Faccio un esempio: se uno ha un cagnolino e c'è un'area cani vicino, o comunque lo porta a spasso, non si può portare il cagnolino al guinzaglio e guardare il telefono e parlare senza guardare quello che combina il proprio cagnolino. Cioè, è un disagio che si crea alle persone che passano da quel luogo, tanto per dirne una. Oppure
1: alcuni lo fanno anche con i figli, purtroppo, cioè, non solo con i cani, vero?
3: Sì, anche con i figli, perché io
0: hai avuto qualche brutta storia a proposito di cani? Perché mi sembra, cioè, è così specifica la tua segnalazione che ci sembra di capire che è successo qualche cosa. Magari non so, sei stato, che ne so, morsicato da un cagnolino che era sia al guinzaglio, però non veniva guardato.
3: No, io abito in una zona dove c'è appunto un'area cani, dove passano parecchie persone con il cane col balcone, cioè non si può non notare questa cosa.
0: Ho capito, però se io ho il guinzaglio e passiamo, il cane non fa niente di male.
3: Sì, però siccome
0: dov'è il
3: cane
0: problema? Dov'è la cafonaggine?
3: Che il cane fa pipì nei posti dove non deve farle, nemmeno se ne accorgono.
0: Ah,
3: questo
0: ok, allora il problema è la pipì del cane, ok? Ok,
2: sì, allora c'è la disattenzione, no?
0: Il problema è la pipì, quello allora è un'altra linea diretta. Se volete un giorno facciamo la linea diretta sulla pipì.
1: Sì, okay? Basta. Un po' diuretica.
2: Non mi sento di aggiungere altro.
3: Ma poi questi cretinini non contestare se perso il saluto, che cavolo. Il saluto è una bella cosa. Tutto qua, insomma, dai.
2: Bisogna grazie. Essere presenti, bisogna essere certo. attenti, no? Anche in quello che si fa.
3: Sì, cioè, non cade,
2: esatto, in quelle cose che altrimenti si rischia poi di rovinare appunto le vacanze altrui. Grazie Enzo per essere stato con noi questa mattina. E no, in realtà tornerà in vacanza, quindi buona ripresa per il momento, ma poi ancora buon relax a settembre. 02 25 15 15 per le vostre telefonate, per raccontarci quello che davvero non sopportate. Noi parliamo della maleducazione magari degli altri e del rispetto che spesso manca, però possiamo anche autodenunciarci, riconoscere che magari a volte anche noi non ci siamo comportati benissimo, no. Però cerchiamo di evitare. No,
0: a me non risulta.
2: A Barbara Salamai, no. Per esempio. Noi però aspettiamo voi e le vostre esperienze. Prima l'informazione con Giovanni Perria.
4: Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132 e i feriti oltre 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti a cali estratti vivi, una madre con il figlio neonato. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale. Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere la capacità di decapitare il regime iraniano. In queste ore l'AFA torna a soffocare l'Italia, oggi saranno 19 le città con il bollino rosso. Chiudiamo con lo sport, continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha vinto infatti l'argento nei 400 misti, è la prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri. È tutto, a dopo.

0: Così si intitolava questa di settembre 6:34, ancora all'interno di Non-Stop News, RTL 102.5, la cafonaggine in spiaggia e non solo, per esempio quelli che in spiaggia nelle docce servirebbero per togliersi il salino, scrive Daniela, si fanno la doccia come se fosse un mese che non si lavano, shampoo, balsamo, doccia, schiuma, 20 minuti di sfregamento.
1: E ne approfittano, però è vero, spesso io vedo gente che si sfrega con una tale foga che dico, ma perché così aggressivo?
2: Per togliere la salsedine.
1: Mamma mia, aggressivi.
2: Ed è per questo motivo che ad esempio in alcuni stabilimenti per avere l'acqua calda la devi pagare, metti dentro la monetina, proprio per questo motivo, perché sennò molta gente se ne approfittava e faceva la doccia lì, e facendo fuori tutta l'acqua calda innanzitutto e creando poi code e disagi per gli altri.
1: E su questo tra l'altro potremmo aprire un'altra parentesi, ma prima di farlo noi vogliamo ascoltare le vostre voci al 378 378 1025, qualche vostro messaggio. Sentiamo.
3: Io, signori, vi posso raccontare l'ultima che ho visto, proprio l'ultima. Una raffinatona si alza dalla sdraio con la sigaretta, entra in acqua e se la fuma. E dove la spegne alla fine? Sempre in acqua. E dove la butta? In acqua. Raffinatona, veramente. Buongiorno, signori!
4: Buongiorno, sono sceso da una nave da crociera un mesetto fa, c'era un tavolo con 8 persone, c'era il self-service, si riempivano i piatti e poi più di 3/4 roba veniva avanzato, colazione, pranzo e cena lo stesso, finché un bel momento il cameriere se n'è accorto, e li ha richiamati in mezzo a tutti in inglese. Ma questi non erano inglesi, erano italiani. Marco, trasporto latte, Cremona.
2: Ecco. Questo malcostume credo che sia abbastanza international in the world, magari poi noi italiani siamo un pochino più abbondanti in questo, e sempre per questo motivo, se voi andate all'all you can eat, al Giappo, se non mangiate tutto quello che avete nel piatto lo pagate.
0: Si paga.
2: Esatto.
0: Si
2: ed
0: paga
2: è inutile extra. Che fate quelle scene che mettete qui il nigiri nella tasca
0: alla Totò, miseria e nobiltà, non vale. Certo. Non vale.
2: Certo. Esatto, è per questo che per colpa di qualcuno, vedi, poi devono essere prese queste misure.
1: Evidentemente hanno paura che poi arrivi qualcun altro e gli rubi, no? Proprio quel pezzo di pizza che volevano loro, proprio quel piatto lì. Allora si portano avanti e si fanno le montagne di cibo. Non è carinissimo, in effetti. Salvatore al telefono con noi allo 02 25 15 15. Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie. Grazie Salvatore. Da dove ci chiami?
5: Dall'autostrada. Sono in autostrada e sto andando al lavoro.

0: signore, però tanti sono
1: ecco,
0: tutto,
1: perché c'era la doppia voce.
0: Va bene il fatto dei ragazzi che giocano i racchettoni e ti arriva una palla a 120 km orari, scusi, tu sei in coma. Quindi io la spiaggia la evito, anche perché sono un quintale 10 però è 90. E allora sai, però poi, però quello che io odio è la maleducazione nei bar. E Milano ci sono pochissimi bar aperti durante Ferragosto, settimana di Ferragosto, giustamente. Faccio un esempio: cappuccino gratis e brioche dietro la vetrina. Bene, il tempo di girarmi, uno davanti al cappuccino, faccio, scusi, è il mio. Ma chi l'ha detto che è il tuo? Cioè, la caponaggine al bar è quello che arriva dopo di te, caro, un caffè, grazie. E tu gli vorresti dire, guardi, ce l'ho prima io. Niente, quello è quello che è
2: il discorso delle file. Quello che diciamo prima un po', no?
3: Ma tu sei uno di quelli che dice, no, guarda, scusa, ce l'ho prima io?
0: No, sinceramente l'ho fatto, sai dove? All'ASL di Monza, dove un infermiere fece il giro da dietro per, sai, no, io stavo là insieme a mio figlio, faccio, guardi, c'ero io. Sono guardati, sì, ma la procedura interna, dico, no, non me ne frega la mazza, sono qua da un'ora e là l'ho fatto. Però ti ripeto, cioè, o tu devi giustificare la tua educazione, devi giustificare che tu sei educato e loro no. Perché guardi, sì, ma ce l'ho prima io. Sì, ma un attimo.
3: Ora, sul caso dell'AS, insomma, dell'ospedale, così non entriamo nel merito, perché magari poteva anche essere davvero un'urgenza o qualche cosa di interno che noi non sappiamo. Sul bar e sugli altri posti, il concetto di base, come diceva Lorenzo, non sappiamo fare le file, cioè non accettiamo di aspettare il nostro turno, siamo impazienti. Io alla cassa del supermercato sono molto impaziente. Se la signora davanti a me fa il chiacchierino con la cassiera,
2: si distrae.
3: Io mi innervosisco.
4: E soprattutto se hai surgelati, scongelano. La signora, non è tanto per una questione personale. Vabbè, insomma, le file effettivamente non le sappiamo rispettare, no? Si vanno a scomporre. Magari i primi tre si mettono in coda uno dopo l'altro, poi chissà perché si crea sempre un po' di confusione. Qualcosa. Vabbè, grazie Salvatore, buon lavoro e buona giornata.
0: Buona giornata, ragazzi, buona continuazione.
3: Grazie.
2: Allora, gli episodi di caffonaggine che non sono solamente in spiaggia, mi pare di capire, ma stanno anche un po' trascendendo, andando anche, insomma, in fila, supermercati e quant'altro. 378-378-1025, continuate, insomma, 02 25 15 15 i riferimenti.
3: Amici, quelli che in estate sul balcone stendono e poi gocciola.
2: Di sotto.
4: Ma perché devi strizzare bene, sì. Poi insomma scutolare forte e poi scutolano. Appendere.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Il terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore la Colombia occidentale, magnitudo 7.4, sale il numero delle vittime, sarebbero 132, i feriti oltre 570, le stime però potrebbero essere ben più elevate, si parla di 1000 persone che avrebbero perso la vita, più di 1500 le abitazioni danneggiate, 61 gli edifici crollati, si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale.
1: E veniamo in Italia, si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto, uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso, un ciclista 28enne di Ugento in provincia di Lecce. Il corpo della vittima era stato ritrovato sulla strada tra Racale e Ugento. Il presunto investitore a 22 anni, denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto il ciclista.
0: È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi.
2: 6:47 minuti, grazie per essere con noi anche questa mattina, martedì 11 di agosto. Parliamo un po' di quelle questioni che ci fanno veramente nervosire, soprattutto in vacanza. Magari andiamo in spiaggia per rilassarci e quelli accanto a noi hanno la musica a palla, così scrive qualche amico al 378-378-1025. Io non riesco a rilassarmi. Devo dire, in più d'uno scrivono la questione della musica, ma così come in generale il volume alto per qualsiasi cosa, che sia la nostra voce quando chiamiamo qualcuno al telefono, che sia un video che stiamo guardando dal cellulare, quanti che guardano il reel accanto a noi, che scrollano, a un certo punto dici ma porca miseria, ma vuoi bloccare quel telefono? E in tanti poi che si autodenunciano. C'è anche però un messaggio
1: un po' telegrafico, direi,
2: sì, dal tono poi personale, cioè sento che c'è qualcosa sotto. Sentiamo. Che ci sfugge. Il marsupio sopra il costume.
1: Stop.
2: Punto.
0: Ma scusate, questa non è una caffonaggine.
2: Anche secondo me.
0: Perdonami, caffonaggine è qualcosa che dà fastidio al prossimo. Ora, a te magari dà fastidio vederlo, ma voglio dire, è un problema tuo,
2: Ma infatti questa è personale. Deve essere.
0: Ma non c'è nessuna caffonaggine.
2: Un'intolleranza personale nei confronti di questo outfit, diciamo così. Il
1: marsupio. Poi dove lo dovresti mettere? Vabbè, perché dici a fianco, magari lo sposti.
2: Ah,
1: insomma,
2: magari
1: lateralmente,
2: magari
1: non lo so.
2: In tasca. Ma
0: ripeto, non è una caffonaggine, è un problema tuo. Allora io potrei dirti, non lo so, che mi dà fastidio se ti metti gli orecchini rossi, è una cafonaggine? No, sono affari tuoi, insomma, credo che la cafonaggine sia altra. 0225 1515. Enzo, buongiorno.
1: C'è Lucia, mi
0: Lucia,
1: sembra.
0: Lucia, ma dov'era Enzo?
1: Lucia.
0: Perché io oggi
1: sbaglio tutti i
0: nomi? Perché
1: tu ti ricordi
0: i
1: Promessi Sposi, Enzo e Lucia. Sì. No, è Lucia, ben trovata, buona estate.
0: Lucia, ma
3: ciao,
0: sei
3: ragazzi.
0: Sicura che sei Lucia? Ha la voce,
1: ciao,
0: da donna, è Lucia.
3: Sì,
1: sono
3: io.
0: Fai Enzo, per favore. Fatti crescere i baffi.
1: Ben trovata. Che caffonaggine hai avuto, insomma, hai avuto modo di notare? Se sei stata in vacanza, ci stai ancora, invece ci devi andare.
3: Ero in vacanza in montagna e ho trovato questo signore, ero fuori, cioè non sopporto le persone che fumano e ti lanciano il fumo con nonchalance addosso. Quindi ero in vacanza in montagna, era un teatro all'aperto e avevo questo tizio che fumava la sigaretta accanto a me e il fumo mi arrivava tutto addosso. No, ho detto per favore di smettere di fumare un attimino e lui di rimando mi disse intanto prima o poi devi morire anche tu. L'ho trovato di una caffonaggine estrema.
2: Delicato.
1: Voto 10,
2: Un signore.
3: Sì, un signore, soprattutto anche giovane. E poi all'aperto in montagna, assolutamente l'ho trovato. A distanza di anni mi ricordo ancora la sua risposta. Tanto prima o poi dovrai morire anche tu.
1: Ma a proposito invece di saluti, perché prima parlavamo dei saluti in montagna, no? Tu non so se sei camminatrice.
3: Sì. Assolutamente, un giorno ero in montagna, di solito c'è l'abitudine di salutarci in montagna. Proprio una cosa, ecco, ho salutato un tizio, questo qua mi ha assolutamente urlato addosso che lui era in completo silenzio, che non voleva essere salutato da nessuno e quindi assolutamente te ne sono.
0: Ma dov'è successa questa cosa? Avrei potuto essere io.
2: Tra l'altro per insultarla ha dovuto rompere il silenzio, quindi la cosa veramente non mi si spiega.
3: Sì, mi sono anche spaventata perché ero in un luogo da solo, cioè, questo qua mi dà i numeri, mi svalvola e
2: tu vedi a dar confidenza qua, non ci si può fidare veramente di nessuno.
0: Allora, tu di dove sei, Lucia?
3: Sono di Biella, sto andando a lavoro, sono un host e sto andando in ospedale a svolgere il mio turno in oncologia.
0: Biella, in questo periodo, quella zona lì, un sacco di incendi, vero? Com'è
3: adesso la
0: situazione?
3: Sì, infatti questa notte c'è vicino, io abito a Camandone, c'è questo Monte Barone vicino a me, sono ormai 7-8 giorni che sento odore di fumo, tutta la notte si sta bruciando parecchi ettari di bosco, sì.
0: è più di una settimana che il Monte Barone brucia, tutta quella zona lì, Piemonte, sì, è veramente in difficoltà per questo. E tra l'altro lì pare che sia stato un fulmine, giusto?
3: Sì, un fulmine a far bruciare, che ha colpito una pianta, pensa. Sì, assolutamente, sì. Quindi,
0: una volta tanto l'uomo non c'entra.
3: L'altro giorno sono salita in montagna, lì c'è il San Bernardo, un santuario bellissimo che ha una vista sul Monte Rosa, e di fronte c'era appunto il Monte Barone che era tutto in fiamme, sì, uno spettacolo brutto, sì.
2: Purtroppo
3: per gli animali,
2: sì, purtroppo,
3: la vegetazione.
0: Quest'estate è così.
3: Sì.
2: Esatto, purtroppo quest'estate in particolare abbiamo tante notizie di questo genere, ovviamente ve le riportiamo e ci informiamo, però speriamo che possa presto cambiare la situazione. Intanto
3: grazie
2: a Lucia,
3: ragazzi,
2: per essere stata con noi questa mattina, ma soprattutto buon lavoro.
1: Buon lavoro,
3: grazie,
1: visto quello che fai.
3: Grazie, buona giornata a voi, ciao.
2: Grazie. Rimanete con noi, 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, mi raccomando brevi, così li possiamo ascoltare tutti, oppure allo 02-25-1515 le vostre telefonate.
0: Vedi, ci spiegano perché in montagna ci si saluta, la sapevo anch'io, me l'avevano detto, ce lo scrive un ascoltatore. Il saluto serve, nel caso di smarrimento, per ricordarsi di aver incontrato qualcuno, no? Magari nel salutarlo ti ricordi magari com'era vestito e puoi aiutare. Adesso, you and I.

0: You and I Delegation, 5 minuti alle 7, quindi anche alla conclusione della nostra linea diretta di oggi, martedì 11 agosto. Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano a tenervi compagnia con la cafonaggine, che è il quarto personaggio, sostanzialmente
1: oggi, sì.
0: Il quarto conduttore.
1: Il super cafone del Piotta è qua. Allora, al telefono Angelo.
0: Ciao Angelo.
1: Cosa
2: buongiorno.
1: Vuoi da me? Metti buongiorno. Che cozzalone questo, eh?
2: Esatto,
1: grande
2: esatto.
1: Artista.
2: Buongiorno, cafonaggine no. Allora.
1: Sì, ma di dove sei tu?
2: Io sono calabrese, ma vivo a Bologna e sto andando in Puglia.
1: Bene, dai, un giro d'Italia in tre parole.
0: Che bello.
1: La
0: sì,
1: tua
0: esatto.
1: Cafonaggine?
2: La mia cafonaggine, volo di linea, non so se posso dire l'azienda. Volo con Ryanair, il famoso volo Bologna-Lamezia o Lamezia-Bologna, adesso non ricordo. C'era un posto soltanto esattamente sopra sulla cappelliera, unico posto per la valigia. Arriva una ragazza infila la sua valigia al mio posto e se ne arriva di nuovo a metà dell'aereo
1: posto.
2: A un certo punto dico no, ma perché, scusa, puoi togliere per favore la valigia? Lei fa finta di nulla e se ne va come se niente fosse. A quel punto mi sono guardato un po' in giro, ho preso la sua valigia, l'ho data all'hostess chiedendo se per favore poteva mettere la valigia giù con gli altri bagagli, e così ha fatto e io ho messo la mia valigia al mio posto, poi perché era in direzione della mia seduta. Quando è tornata si è accorta che non c'era la sua valigia, ha chiesto all'hostess, la deve recuperare ai bagagli,
1: okay,
2: perché è stata
1: bagagli.
2: Portata giù. Quando si fanno questi voli solitamente

0: il primo che arriva si mette più comodo, gli altri no, infatti gli altri no.
1: Io penso però, perdonami, non è che è stata cafona questa ragazza, semplicemente è arrivata e dove avrebbe dovuto mettere la sua valigia, cioè sopra il suo sedile, il posto era occupato da un'altra valigia.
0: Esattamente.
1: Capisci?
0: Sì,
1: ma quindi c'è un problema, non è male, secondo me, forse magari questa ragazza poteva dire posso metterlo lì, però magari l'aveva indirizzata la hostess.
2: Infatti stavo dicendo quello, cioè tante volte sono gli stessi addetti, no? Gli steward o le hostess che sono in volo con noi a dirci guardi, lo posizioni lì, perché magari vedono vuoto e pensano che il passeggero non abbia con sé poi un bagaglio grande da posizionare in alto, no? Magari è stato insomma una serie di incomprensioni a catena.
1: O magari anche problemi strutturali, nel senso che c'era qualche bagaglio, un ciccinino più grosso.
2: Esatto.
1: Che strano.
2: Quelle rotelline che escono sempre dalla misura consentita.
1: Per quella compagnia aerea lì che è molto insomma rigida in questi controlli. Però secondo me una serie, diciamo così, non la vedrei proprio come cafonaggine, ecco, secondo me.
3: Ma un po' più disorganizzazione.
1: Secondo me è una cosa di questo tipo, dai. Va bene, grazie, buona giornata.
3: Ciao,
1: e buon
3: Angelo.
1: Viaggio.
0: Salutaci la Puglia. Buona giornata.
3: Ciao.
1: Allora, in realtà gli assistenti di volo ti dicono che le cappelliere non sono legate ai posti, anche perché dove ci sono gli equipaggiamenti di sicurezza non c'è posto, vedete?
2: È vero,
1: quindi
2: è vero.
1: Non è colpa di sta ragazza, secondo me.
2: Forse abbiamo ancora un attimino per ascoltare un messaggio vocale velocissimo, sentiamo. No, non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo.
2: Ah, sembrava, va bene. E come non detto, niente, abbiamo riassunto le vostre cafonaggini, le vostre ma soprattutto quelle degli altri questa mattina e ci è piaciuto così. Insomma, ci auguriamo comunque che possiate passare delle ottime vacanze nonostante magari la maleducazione, no, di chi ci circonda. Però mi raccomando, posso dirlo, un occhio vigile anche su di noi, perché noi tanto critichiamo, no, quello che fanno gli altri, però a volte anche
3: e magari
2: noi
3: il cafone potremmo essere noi.
2: Esatto, esatto.
1: No,
2: non Barbara
1: no,
2: Sala,
1: no,
2: tutti gli altri sì.
1: Ma assolutamente no. Dai, ultime notizie, traffico e poi torna Non Stop News.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Anche a Tavagnasco, in provincia di Torino, sono le 7.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero con il dramma legato al terribile terremoto che ha colpito ieri la Colombia, oltre 132 morti, quasi 600 feriti, ma si temono molte più vittime, anche perché mancano l'appello 188 persone. Si scava tra le macerie, a Cali poche ore fa sono stati estratti vivi una madre con il figlio neonato. Ma sentiamo Max Viggiani.
8: Le poche immagini che sono arrivate e stanno arrivando dalla Colombia e che abbiamo visto attraverso le televisioni internazionali sono sconvolgenti. Il terremoto di magnitudo 7.4 ha distrutto edifici, strade e ponti. Macerie e detriti si vedono ovunque. La scossa più forte, con epicentro a San José del Palmar, è stata avvertita in gran parte della nazione. A Cali ha provocato anche il crollo della quasi totalità dell'ospedale universitario. Sotto i calcinacci è quello che si è sbriciolato con il sisma ci sono ancora tante persone, molti sono bambini. Avere notizie precise dal paese è quasi impossibile perché le comunicazioni sono interrotte, così come i collegamenti. Alcuni aeroporti sono stati chiusi perché dichiarati inagibili. Nel terremoto non sono stati coinvolti gli italiani, come ha comunicato la Farnesina. L'Italia è vicina alla Colombia e ai soccorritori, ha scritto sui social Giorgia Meloni.
5: E ora alle indagini di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri l'arresto di Walter Lavitola, che avrebbe commissionato l'attentato per agevolare la carriera politica del giornalista di Report. Ci racconta i dettagli Massimiliano Mantiloni.
9: È stato arrestato e portato in carcere l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Gli è stato contestato il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da quattro persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Il GIP ha scritto nell'ordinanza che Lavitola cercava un posto di rilievo in politica, che l'attentato a Ranucci è stato commissionato per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Dal 2024 l'indagato aveva iniziato a proporre al giornalista una carriera in politica. Tra due anni fa il presidente aveva scritto Lavitola in chat a Ranucci, ma non c'è alcun elemento per ritenere che il giornalista di Report fosse d'accordo con l'imprenditore.
5: Notte di bombardamenti russi in Ucraina. I missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev e Zaporizhia. Almeno 5 persone sono morte, 20 feriti. Intanto droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio in una zona remota della Russia, a 6.000 km dal confine tra i due paesi. Siamo allo sport. Parte bene l'avventura degli azzurri agli europei di atletica di Birmingham. Subito doppietta azzurra nel lancio del peso maschile. Sul gradino più alto del podio è salito Leonardo Fabbri, che con il suo lancio ha raggiunto i 22,31 metri. L'argento ancora italiano grazie a Zen Uvair. Esordio amaro invece nel salto in lungo per il campione del mondo di Pechino Mattia Furlani, che si è infortunato. Buona notizia anche delle europee di nuoto: Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti. Non ci sono altre notizie per il momento, ora meteo, poi informazioni sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Daniele Berlusconi anche in questo martedì. L'anticiclone subtropicale porterà un clima molto caldo su tutta l'Italia e ben soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Da segnalare però un po' di instabilità pomeridiana sulle zone alpine, localmente anche sulle prealpi e sull'area pedemontana del nord-ovest, così come lungo la dorsale appenninica. Punte massime fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Al momento l'unica segnalazione di traffico ci porta in prossimità della capitale. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo ci sono code tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa sempre per lavori l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre questa sera, sempre per lavori, in area Ligure chiuderà dalle 23 alle 6 sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, e dalle 22 alle 6 sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
12: RTL 102.5.
1: Eccoci qui, 7.07, buon martedì, è l'11 di agosto e ufficialmente, siamo ufficialmente entrati nella settimana di Ferragosto e quindi buone vacanze se siete in vacanza, ma anche buon lavoro se siete ancora in città a lavorare.
2: Ecco, ma se siete anche in città a lavorare e volete continuare però a festeggiare,

0: Are, ricordatevi che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
1: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
0: Su ticketone.it, mi raccomando, si festeggia alla grande. Tra poco la rassegna stampa.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva anche in questo martedì mattina. Davide, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
1: Allora, sulle prime pagine dei quotidiani, tante tantissime le notizie, la cronaca dal nostro paese, ma noi partiamo da questa. Ci sono delle immagini, ad esempio sul Corriere della Sera si parla di caldo, mai così caldo e il paesaggio è cambiato, si parla di clima, tra l'altro anche più tardi in Stop News avremo un approfondimento a proposito di questo. E poi alcune immagini, il ghiacciaio dell'Adamello 10 anni fa e oggi, e poi ancora la Francia dal 2024 ad oggi, e davvero sembrano due realtà diverse. Quindi il cambiamento climatico esiste, Davide?
2: Beh, il cambiamento climatico è davanti agli occhi di tutti, è semplicemente impossibile, non ragionevole almeno, voglio dire, se uno è svalvolato, negare la realtà. Il tema sarebbe quello se questo cambiamento è innescato da ragioni antropiche, cioè se è l'azione dell'uomo o è la natura che funziona così. In tutti e due i casi tu comunque con questa roba devi fare i conti e hai delle conseguenze. Ora, quello che mi colpisce è che vengono, per esempio, il ghiacciaio dell'Adamello, sono anni che noi fotografiamo dall'alto i ghiacciai italiani che si riducono. Cioè, quest'anno è sparito, cioè, praticamente, ma non è una novità degli ultimi giorni. Che facciamo? Continuiamo così a lamentarci? Cioè, no, sembra la canzone, ti ricordate quella che quando i bambini fanno è successo, si è sciolto, fa caldo. Sì, e allora dopo, cioè, per esempio, se tanto mi dà tanto, fra qualche settimana arriveranno delle piogge torrenziali, prima o dopo arrivano. Qualcuno sta provvedendo a pulire il greto dei fiumi? Perché quando arriverà tanta acqua e si sarà impermeabilizzato il fondo, lì poi diventeranno una cosa grave. Ho visto che, siccome non è un fenomeno solo italiano, ho visto che nel Danubio vengono fuori navi da guerra, motociclette, bombardieri tedeschi dell'ultima guerra mondiale che stavano sul fondo, il Danubio si è abbassato, quelli vanno puliti adesso, cioè non è che aspettare che piova, perché se aspetti che piova poi dopo dovrai fare i conti con corsi d'acqua fuori da ogni controllo e quindi con danni enormi. Secondo, la tecnologia dell'economia verde, cioè quella che emette meno gas serra, è una tecnologia in gran parte prodotta dalla Cina, che è un paese altamente inquinante. Noi che facciamo? Stiamo a guardare questo magari ricordando però i cinesi inquinano. Sì, bravi, congratulazioni, però tu i pannelli solari metti loro. Ci hai fatto caso tu nel posti dove fanno le reclami delle macchine alle marche cinesi di macchine che semplicemente qualche tempo fa non esistevano o almeno non eri minimamente a conoscenza e adesso già circolano per la strada? Ci hai fatto caso o non ci hai fatto caso? No, perché se nel caso, se tu sei lì siamo andati a dire fa caldo, e poi dopo aver detto che fa caldo devi dire difendiamo l'industria europea dell'automotive e perché l'ideologia green vuole distruggere, non te la compra nessuno quella macchina, sei fuori mercato, sei fuori dal mondo, hai sbagliato indirizzo. Noi stiamo ancora come Italia discutendo, si trova ancora oggi sui giornali, dell'Ilva di Taranto. Con noi quell'acciaio serve, con quell'acciaio noi facciamo industria. Ma noi, adesso si costruisce la cordata italiana dopo che l'acciaieria è stata chiusa dalla magistratura, poi riaperta dai commissari, poi nazionalizzata, poi i soci indiani se ne sono andati, allora torna tutto nelle mani. Alla fine della fiera, tu lì ti stai occupando di qualcosa che abbia a che vedere con risolvere il problema se la produzione quanto danno arreca, se la arreca, se è quella la ragione dell'inquinamento e delle malattie? Questi sono i temi che rispetto al cambiamento climatico devi in qualche modo occuparti. Se no ti rimane, fa caldo, e cosa fai? Accendi il condizionatore così ne produci un po' di più. Speri almeno nell'effetto della famosa reclama, che aveva, diciamo così, una ricaduta positiva parziale che durava poco, ma insomma la signorina dal caldo passava a sentire un po' di fresco.
3: Torna tra poco la rassegna stampa, adesso la viabilità.
0: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico al momento la troviamo in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. La coda è per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E stessa situazione sulla diramazione Predosa-Bettole, chiusa l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. E rimaniamo in Liguria, questa sera chiuderà dalle 23 alle 6 sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova e dalle 22 alle 6 sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie ancora, ovviamente buon viaggio, grazie per i preziosi consigli. Torniamo da Davide dopo aver parlato del caldo, si torna nuovamente, non potrebbe essere altrimenti, a parlare anche di immigrazione. Questa volta, Davide, anche con l'inserimento di un nuovo soggetto, di un nuovo Stato, se ne parla sia sul Corriere della Sera, sia sul giornale in prima pagina. Partiamo da quest'ultimo, l'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini. No all'immigrazione controllata. Le due premier di Italia e Danimarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, firmano un post su Instagram per prendere una posizione comune. Il post invoca la costruzione di return hubs. Che cosa sono, Davide? Come vedi anche l'inserimento di questo nuovo soggetto, no, in questo quadro così complesso?
2: Allora, da una parte, diciamo così, fa notizia, fa scalpore, diciamo, la vicinanza, la collaborazione tra il governo italiano e quello danese, posto che sono tutte e due donne le capi del governo, una però è decisamente di destra e l'altra è decisamente di sinistra. Però, voglio dire, per carità, voglio dire, fa anche caldo, effettivamente fa tutto, diciamo, serve a fare notizia. Ma la collaborazione fra governi europei dovrebbe essere la cosa più ovvia del mondo. Primo. Secondo, c'è un bel pezzo oggi di Sarcina sul Corriere della Sera che ricorda come funziona la riforma del Trattato di Dublino, gli accordi di Dublino, e la collaborazione è insita in quella stessa cosa, in quello stesso aggiornamento, e i centri di respingimento sono già previsti. Sono già lì, ma l'abbiamo già fatto l'accordo. Tra l'altro, quando il governo tedesco all'altro ieri ha detto bene, adesso quindi ve li riprendete in Italia quelli che sono passati dall'Italia alla Germania, e parlava esattamente di quell'accordo lì, del negoziato fatto col nostro stesso governo, non è mica una cosa, diciamo, ce l'ha con... Bisogna uscire da questa ottusità, noi contro loro, loro contro noi, perché non è vero, dicono la Presidente del Consiglio italiano, la capo del governo danese, no agli arrivi incontrollati. Sono tutti contro gli arrivi incontrollati, tutti, assolutamente. Fra l'altro, uno dei governi che ha l'approccio più ruvido nei confronti degli incontrollati è quello spagnolo. A Ceuta sparavano, diciamo, non in questi giorni, ma diciamo in episodi passati. Sono tutti contro gli arrivi incontrollati. Il tema è, a parte essere qua, dopo che mi hai detto di essere contro, adesso sono felice. Il tema è come pensi di fronteggiarli. Come pensi di fare fronte? Perché sono tutti contro, ma nessuno sa come fare. L'accordo, diciamo così, l'aggiornamento dell'accordo di Dublino prevede delle forme di solidarietà interna, ma non ci siamo ancora. Tra l'altro, nell'articolo di Sarcina si ricorda che nel 2025, che sarebbe l'anno passato, sono entrati non regolarmente ma ufficialmente, cioè registrati, sono stati presi e registrati, 158.000 migranti, di cui 66.316 sono entrati dall'Italia. Cioè la grande parte, 49.000 dalla Grecia e 36.700 dalla Spagna. Allora il tema è come si fa, questi qua dove li mettiamo? Perché se li metti nei centri nazionali ti si ripropone il problema. C'è un'intervista interessante al capo di Vox in Europa, Buxadé. Vox è una formazione di destra spagnola, al Corriere della Sera, dice: tutti i controlli su chi può entrare devono essere effettuati fuori dall'Unione Europea, è una misura che i partiti patriottici chiedono da anni. Ecco, questo è proprio questo il punto, è falso, dice il falso, è una misura che i partiti patriottici, dice lui, sovranisti, impediscono da anni, perché fuori dall'UE chi vuoi che li faccia i controlli se non l'Unione Europea, il che comporta meno sovranità nazionale e più sovranità europea. Sono loro che... Questi si lamentano di quello che l'Europa non fa dopo averle impedito di farlo. Questa è la sostanza.
5: Alle 7:21 minuti, Davide, andiamo alle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 10, per quello che è un tema ripreso anche a pagina 7 della Stampa. Squalificato Yabloko, così Putin cancella dalle elezioni l'unico partito pacifista fondato nel 1993, era dato al 14%, l'accusa, soldi mai provati dall'estero. E l'immagine anche dell'udienza di ieri appunto alla Corte Suprema, durata più di 8 ore. A te.
2: Ci hanno discusso anche se lo slogan del partito, il sole splenda sempre, deve essere considerato eversivo oppure no. Uno dice, boh. Però questo è, il commento è molto breve, ma è molto breve, importante ricordarselo. C'è qualcuno che pensa, anche solo lontanamente, che Putin possa perdere le elezioni in Russia, posto che gli avversari più seri vengono ammazzati o portati in Siberia? E comunque che tanto truccherebbero il risultato delle elezioni e che nessuno può controllare che siano regolari. Quindi non esiste nessuna possibilità al mondo che Putin perda le elezioni. Ma se la fa sotto anche per uno che viene considerato solitamente marginale, perché? Perché le dittature hanno paura del proprio popolo. Ed è questa la ragione per cui cadono tutte, mentre le democrazie no.
1: A proposito di democrazie, ce n'è una che sta traballando ed è quella americana. Siamo sulla prima pagina della Repubblica. Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia il piano autoritario della Casa Bianca.
2: Beh, se questa è la perspicacia degli agenti della CIA e la loro tempestività,
1: potevano
2: è straordinario.
1: Potevano chiederlo a noi, Davide.
2: Siamo tutti tranquilli, voglio dire, perché diciamo così, era un filino evidente anche prima che firmassero. Il problema degli Stati Uniti non è accorgersi che Trump è un soggetto che vorrebbe tanto minare lo Stato di diritto, tanto che si mette a minarlo anche fuori dal suo paese, cioè direttamente a casa nostra, diciamo, contro l'Unione Europea. Questo è evidente, non c'è bisogno, diciamo, di denunciarlo, è ovvio, è visibile. Il punto è un altro, è che per 3 volte consecutive Trump è stato votato dalla metà degli americani. La prima volta è stato eletto, era un po' meno della metà, ha preso più voti Hillary Clinton, ma il risultato elettorale era a suo favore. La seconda volta è stato battuto da Joe Biden, ma aveva preso comunque pressoché la metà dei voti. La terza volta ha rivinto avendo preso più della metà dei voti. Il problema americano è questo, cioè come è possibile che il paese vincitore della guerra fredda, in una posizione di dominio mondiale, con un vantaggio commerciale, militare ed economico sul resto del mondo, sia popolato da gente che almeno alla metà pensa che bisogna difendersi dal resto del mondo perché ti stanno mangiando nel tuo piatto e ti tolgono qualche cosa. Il problema è questo. Fino a che punto la falsificazione della realtà può portare a delle conseguenze politiche? Beh, 3 elezioni consecutive sono 12 anni, ecco, non credo che ci sia bisogno di muovere la CIA, però un pizzico, diciamo, di capacità di osservazione dovrebbe indurre a pensare che il tema è parlare agli americani, così come agli europei, italiani, francesi, tedeschi e così via andando. Le democrazie funzionano convincendo, mica costringendo.
1: Davide, ci salutiamo così per questa mattina, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Ti vedo mesta, allora un saluto mesto, buona radiovisione a tutti, buongiorno.
3: Grazie Davide.
5: Quando è così cerchiamo di non agitarla, Davide, grazie.
1: Una volta che sono tranquilla.
5: No, svegliamo il can che dorme, diciamo così, con tutto il rispetto parlando. Uno sguardo veloce anche ai titoli sportivi, andiamo sul Corriere dello Sport. Vlahovic da italiano, descrivo il blitz in Serbia, del GF Graf, 48 ore di vertice per la fumata bianca. Per il momento è tutto, ma state con noi, tra poco Non Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete!
12: Acqualete.
11: What up?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti oltre 570. Secondo le stime, però, potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranuncia, avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso, avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro. Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere la capacità per decapitare il regime iraniano. E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi in Ucraina. I missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev e Zaporizhia. Almeno 9 le persone morte, 20 i feriti. In queste ore l'AFA torna a soffocare l'Italia. Oggi saranno 19 le città con il bollino rosso, domani 20. Fino al 17 agosto non si prevedono miglioramenti. Intanto, secondo il servizio di osservazione meteorologica europeo Copernicus, il periodo giugno-luglio del 2026 è stato il più caldo di sempre. Siamo allo sport. Continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha infatti vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin. È la prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri. Doppietta azzurra anche, anzi, nella finale del lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham, oro a Leonardo Fabbri, argento per Zayn Vair. Esordio amaro invece per nel salto in lungo per Mattia Furlani, infortunatosi durante il turno di qualificazione. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete. Marte, il vostro Marte, entra in quadratura, creando immancabili contraddizioni e contrasti interiori, facendovi sentire meno sicuri rispetto al presente. Amici del segno del Toro, ritrovate un buon modo per discutere con chi amate, per condividere ed empatizzare con chi è certamente importante per voi. Non vi sentirete mai soli. Gemelli, forte questa luna che si unisce al vostro Mercurio, convincendovi a vivere di emozioni e di passione, di cose che hanno un valore oggettivo, bisogno di bellezza. Cancro, Marte arriva nel vostro segno, portandovi in alto il bisogno di certe cose, di reagire e di impegnarvi per non perdere un appuntamento importante. Datevi da fare. Cari Leone, Luna e Mercurio si abbracciano nel vostro segno, rendendovi finalmente lucidi e consapevoli circa alcune verità che non volete più nascondere o cambiare. Cari Vergine, sentite crescere dentro di voi la voglia di un'emozione che vi convince a stare bene, a fare cose che vi piacciono e che vi sostengono. Un momento che funziona. Cari Bilancia, qualcuno si fa meno conciliante, forse perché

0: Capricorno, la nuova opposizione di Marte rischia di accendere qualche tensione di troppo, rendendo meno facile la convivenza estiva. Vi basterà essere pazienti e concilianti. Acquario, Luna e Mercurio si uniscono davanti a voi, chiedendovi uno sforzo di comprensione verso il prossimo con le persone vicine. Siate gentili e non fate questioni di principio. Infine, amici dei Pesci, bello poter contare sulla nuova amicizia marziana, una forza che non ha paura di farsi sentire, aggiungendo passione e desiderio al vostro presente. Fate sul serio.
1: 7:39 minuti, ancora buona mattinata da parte della crew, potremmo dire così, di Non Stop News. Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano. È il momento del caldo e qualcuno potrebbe risponderci: è da parecchio tempo.
2: Da fine maggio che fa caldo.
1: Sarà un paio di mesi. Quando finirà questa ondata di calore sul nostro paese, con insomma umidità che ha raggiunto tassi elevatissimi? Allora ne parliamo con Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, che collegamento con noi. Buona estate, Daniele, ben trovato all'interno di RTL 102.5. Ciao.
3: Sì, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
2: Che buona estate. Cioè, se io ti incontro, scusa Daniele, sì. Ma se io ti incontro per strada e tu mi dici buona estate.
1: Vabbè, ma perché io sono ottimista? Perché adesso Daniele ci dice che finisce tutto.
2: No, Daniele, ragione, ma non ragione. Perché è cattivo lui.
3: Perché
2: ci dice che
3: è cambiata,
2: continua l'ondata.
3: No, è cambiata proprio come dici te, la concetta dell'estate. Cioè, ormai augurare buona estate è più difficile, perché prima una volta l'estate era vista come la stagione della libertà, finalmente si esce, finalmente si sta all'aria aperta, che bello. Adesso invece è un po' vista come la stagione della sofferenza, ma troppo caldo, bisogna stare chiusi in casa col condizionatore, chissà quando finisce. Non si aspetta allora, insomma, che arrivi l'autunno, perlomeno temperature un po' più accettabili.
1: Un po' più miti,
3: agosto, esatto.
1: Certo. Siamo reduci, Daniele, da una nuova notte cosiddette tropicali. Cosa fare? Cosa significano esattamente, al di là del litigare col cuscino e con le zanzare? Insomma, ha un suo senso, diciamo?
3: Sì, no, in meteorologia la notte tropicale è definita come quella notte in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi, e quindi praticamente sono una serie infinita di notti tropicali sull'Italia, da fine giugno, da metà giugno ad oggi. Praticamente le notti non tropicali si contano sulle dita di una mano nelle principali città in pianura, quindi sono quasi tutte notti tropicali, anzi sono anche diventate notti equatoriali, ovvero quelle notti in cui la temperatura non scende sotto i 25 gradi, definita così, no? La notte equatoriale, quindi come proprio la temperatura che c'è all'equatore, quindi quel clima caldo, umido, costante, con pochissime differenze tra notte e giorno. Solo che da noi, oltre ad avere caldo anche di notte, poi di giorno la temperatura sale ancora di più, quindi oltre la notte equatoriale abbiamo poi la temperatura durante il giorno che arriva a superare 35, 36, 37 gradi abbastanza agevolmente, e quindi insomma siamo in una situazione non proprio bella, da questo punto di vista. Per quanto
4: anche
3: riguarda,
4: perché Daniele, sì, prego continua.
3: No, poi stavo dicendo, poi cercando di capire quando potrebbe finire questa situazione, però se vuoi aggiungere qualcosa.
4: Esatto, perché al di là dell'umidità, no, che stavi nominando prima, che è quella che poi complica tutto, quante volte diciamo sì, ma non è tanto il caldo quanto l'umidità, che proprio ci toglie l'aria. L'umidità quest'anno è veramente altissima, quindi prima di pensare poi a quando potrà finire effettivamente questo caldo e cosa ci aspetta subito dopo, perché io comunque non sto tranquilla, ecco, questa umidità è così elevata, quando è che magari cesserà o diminuirà un pochino?
3: Dobbiamo aspettare l'arrivo appunto di correnti un po' più fresche dal nord-ovest, dal nord Atlantico, dal nord Europa. Il problema dell'umidità è che abbiamo un mare molto caldo che si è scaldato molto rapidamente quest'anno, già a fine giugno aveva raggiunto temperature quasi di 30 gradi, quindi quando hai un mare così caldo, poi anche sulle zone costiere, ecco, la fa da padrone un po' per tutta l'estate, perché il mare, diciamo che è il termometro di quello che succede poi sulle zone costiere, quindi se le temperature del mare non scendono sotto i 27-28 gradi, anche la temperatura minima di quelle zone non può scendere sopra i 27-28 gradi, e quindi è un po' dopo una sorta di feedback positivo che amplifica tutto il meccanismo di caldo, umidità, e quindi ci ha fatto soffrire davvero tantissimo quest'estate. Per quanto potrebbe...
2: Sì. Esatto, diamoci una data, che io sono qua pronta. Aspetta che apro l'agenda. Apro l'agenda, dimmi quando finisce questa 95esima ondata di calore.
3: Esatto, è la quarta, che poi alla fine sarebbe
2: percepita e sono 97, guarda.
1: 100.
3: La potrebbe iniziare a smorzarsi nel corso del, diciamo, prima parte della prossima settimana, quindi weekend di Ferragosto ancora con gran caldo sull'Italia, anche se forse qualche temporale già

0: potrebbe iniziare a comparire, a fare la sua comparsa, specie sulle regioni settentrionali nel corso del weekend di Ferragosto, ma ancora con un clima piuttosto caldo. Invece inizio settimana prossima sembra confermata finalmente un cambio di circolazione, con aria un po' più fresca dal nord Atlantico che dovrebbe riuscire a scendere sull'Europa centrale e sull'Italia. Quindi da prima il nord e poi anche il centro-sud, nel corso della prossima settimana avremo sicuramente un calo delle temperature. Su questo diciamo, posso metterci abbastanza la mano.
1: Grazie Daniele.
2: Guarda che Barbara poi ti viene a prendere, Daniele.
3: Io
2: te lo
3: sto segnando tutto.
2: Lei sta segnando tutto.
0: Quanto sarà il calo, cioè di quanto caleremo, ancora un attimino da valutare. Però ecco, sembra che questa volta possa esserci un calo abbastanza significativo, insomma dell'ordine anche di 6-7 gradi. Su gran parte d'Italia, quindi insomma la data è quella, insomma, se 17-18 agosto per il nord,
3: ancora una settimana, dai, ancora una settimana,
0: 21 agosto per il sud.
3: Se non è così, Daniele, io do a tutti il tuo indirizzo, ok? Così tutta Italia viene sotto casa tua, ok?
2: Allora facciamo che magari poi ci aggiorneremo. Intanto
3: poveri meteorologi, anche questa responsabilità.
2: Guarda proprio sul groppone quest'ansia. Grazie intanto a Daniele Berlusconi di Trevi Meteo per essere stato con noi questa mattina. Allora buona resistenza ancora per una settimana, Daniele, grazie.
0: Sì, grazie a voi, buona giornata, ciao.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
8: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Nonostante le 7.49, Noemi, Vito Salamanca, chiedo a Barbara e Lucrezia se profumava anche questa di Powerhits.
2: Sì, ma meno di altre, secondo me.
1: Un po' meno?
2: Sì, un po' meno.
1: Vabbè, io chiedo.
2: Ragazzi, sì. Io voto per Anna Pepe adesso, scusa.
3: L'ha detto.
2: O la Brancale, questa è... Cioè funziona anche questa, ma puoi mettere...
3: Mi raccomando, tira fuori il taquino tu, Lorenzo,
1: segna, che prendo la penna.
2: Ma vedi che in tutti questi anni io ci ho azzeccato una volta sola. Solo, in tutto, facciamo teatro, ma in 10 anni una volta sola. 7.50, velocissimi, dobbiamo spostarci su un fronte importantissimo, che è quello della crisi internazionale a proposito dell'immigrazione. Quello che è accaduto a Ceuta, tra l'altro ci sono delle previsioni, non so quanto veritiere, che parlano di un possibile nuovo arrivo a Ferragosto di tantissimi migranti a nuoto. In ogni caso, quello che è accaduto a Ceuta ha riportato Schengen al centro del dibattito europeo, quindi questo accordo di libera circolazione tra i paesi. Ne vogliamo parlare insieme a un ospite, la professora Alfonso Celotto, costituzionalista. Buongiorno e benvenuto.
4: Con piacere, buongiorno. Buongiorno.
2: Eccoci qua. Buongiorno. Allora, i capi di Stato si stanno un pochino sentendo, si mettono in contatto. Oggi i giornali parlano di questo asse tra Meloni e la Frederiksen, quindi Italia, Danimarca, no all'immigrazione controllata. E diciamo, lo dicevamo prima in rassegna stampa con Davide Giacalone, ma nessuno vuole l'immigrazione incontrollata, o sbaglio?
4: Beh, questo è un problema che anche gli antichi romani avevano, quello del controllo dell'immigrazione, le frontiere, il Danubio, le battaglie degli imperatori. Quindi da sempre l'immigrazione non è solo controllo, ma anche inclusione, cioè bisogna trovare i modi di capire come far funzionare l'immigrazione, perché comunque gli immigrati, lo sappiamo bene, sono utili sia come diritti umani sia come tipologie di lavorative e tipologie sociali.
1: Ecco, veniamo allo spazio Schengen, no? Perché con lei, professore, possiamo anche chiarire di che cosa si tratta esattamente e se, diciamo, gli stati possono spegnere la libera circolazione quando vogliono, o se ci sono magari dei paletti un pochino più rigidi.
4: Sì. Allora, Schengen, città del Lussemburgo, poco conosciuta come città, molto conosciuta invece per questo accordo del 1985, che consente la libera circolazione delle persone, cioè fra i paesi dell'area Schengen si può andare liberamente senza documenti. Questa è la libera circolazione dell'Unione Europea. Ne fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea, così proprio facciamo la lezione del mattino. Cipro e Irlanda non fanno parte dell'accordo Schengen, quindi si entra con i documenti, e poi sono aggiunti 4 paesi extra Schengen come l'Islanda, la Norvegia, per cui in quest'area si viaggia liberamente, lo sappiamo, noi prendiamo l'aereo, passiamo in treno e in genere non abbiamo controlli. Che cosa accade? L'area Schengen può essere sospesa, cioè ci possono essere esigenze che un singolo paese o la stessa Unione Europea dice: in questo periodo Schengen non vale. Abbiamo avuto vari casi nella storia, il più grande e il più drammatico è stato il Covid, quando Schengen fu sospeso per tutta l'Unione Europea. Invece i singoli paesi possono chiedere di sospendere Schengen, come ha fatto l'Italia con la Spagna. Si fa una notifica all'Unione Europea. In questo momento, oggi, ci sono 8 paesi che hanno Schengen sospesa con ragioni motivate, che in genere sono ragioni di immigrazione.
3: Ecco, professor Celotto, la frontiera di Ceuta non costituisce uno spazio speciale che quindi necessita poi di norme speciali rispetto all'area Schengen?
4: Certo, Ceuta e Melilla, nella loro posizione di enclave, hanno normative speciali, però una volta che si è riusciti ad entrare, lo sappiamo tutti, l'abbiamo imparato in questi giorni, sono 2 pezzetti sul territorio africano e però sono città spagnole, Unione Europea. Una volta entrato lì, sei nell'Unione Europea e quindi la libera circolazione vale. L'Italia, a livello giuridico, dice: sospendiamo Schengen con la Spagna, perché in questo momento la Spagna è piena di immigrati irregolari. Ovviamente è una questione giuridica che poi diventa questione politica.
2: E sta facendo bene l'Italia a comportarsi così?
4: sono giudizi che spettano soltanto al Regno dei Cieli, non spettano a noi di primo mattino. E ovviamente giuridicamente l'Italia è diventata un paese di immigrazione. Ricordiamo anche questo, una cosa interessante. La Costituzione non parla mai di immigrazione, la Costituzione italiana parla solo di emigrazione. Perché? Perché 80 anni fa eravamo noi che facciamo gli emigranti. Adesso invece l'Italia è diventata un paese attrattivo anche per l'immigrazione. Questo è sicuramente una maturazione del sistema italiano, perché ovviamente diventa un paese più ricco. Poi bisogna trovare il modo di controllare, fra virgolette, l'immigrazione, il che è più complicato.
2: Perché poi la gestione, no? Adesso stiamo vedendo questo scacchiere, prima era Italia-Spagna, poi è entrata la Germania, adesso anche la Danimarca, cioè sembra uno scenario che si sta ampliando di giorno in giorno.
4: Sì, ma anche perché poi il problema è quello, l'Unione Europea, il sogno dell'Unione Europea che nasce come accordo economico era quello invece di fare una specie di grande Stato, no? Gli Stati Uniti d'Europa, ma a quel punto l'immigrazione devi gestirla tutti assieme. Perché poi sappiamo anche che l'Italia in genere è un paese d'ingresso come la Spagna e poi gli immigrati invece cercano di andare per ragioni sociali, lavorative, in Germania, in Austria e in altri paesi. Quindi non deve più diventare una ripicca, in Italia sì, in Germania no, ti sospendo, ti faccio entrare, ma dovrebbe cercare di avere una gestione comune. Però capisco bene, lo sappiamo, che è un problema molto complicato l'immigrazione.
1: Grazie ancora al professor Alfonso Celotto, costituzionalista, che trovate anche sui social, che parla insomma di tutti questi argomenti che sono quanto mai, no, di attualità in questi giorni.
4: Sì, grazie, buona giornata.
1: Grazie.
4: Usiamo anche i social per spiegare quando possibile. Buona giornata.

0: 7 e 58 minuti, no, discretamente, diciamo.
1: Alza
0: così
1: le braccia alla sala, attenzione.
2: Hai vinto un Erasmus, ti si spedisce
0: per imparare all'estero a pronunciarlo. Bravo. Meglio. Alle 7:58 minuti, al termine della seconda ora di Non Stop News, ma non temete perché ce n'è una terza, e tra poco, dopo la cafonaggine della linea diretta, si parlerà anche di bon ton.
1: Ecco, torniamo un po' al tema, no? Come dicevi tu, della linea diretta, come comportarci. Tra poco, Barbara, che cosa?
2: Eh sì, ultime notizie, traffico, poi torniamo.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Anche a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito l'inchiesta di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, in carcere da ieri Walter Lavito. La sentiamo, Massimiliano Mantiloni.
5: Contestata anche la modalità di tipo mafioso, l'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che è latitante e si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitar del 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Il GIP ha scritto nell'ordinanza che Lavitola cercava un posto di rilievo in politica, che l'attentato a Ranucci è stato commissionato per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Dal 2024 l'indagato aveva iniziato a proporre al giornalista una carriera in politica. Tra 2 anni fa il presidente aveva scritto Lavitola in chat a Ranucci, ma secondo il giudice non c'era alcun accordo. Il conduttore di Report era vittima della manipolazione dell'arrestato.
4: In Colombia si scava senza sosta tra le macerie. Dopo il devastante terremoto di ieri, le vittime sono almeno 132, ma si contano anche quasi 200 dispersi. A Cali ha recuperati una madre con il figlio neonato. Sentiamo Vigiani.
6: Manizales, Pereira, Cali sono solo alcune delle città messe letteralmente in ginocchio dal devastante sisma che alle 7:34 ora locale ha fatto tremare la terra per diversi minuti, hanno detto i testimoni, e provocato il crollo di decine, forse centinaia di edifici. Magnitudo 7.4, questa è la potenza del sisma, con epicentro a San José del Palmar, a 400 chilometri dalla capitale Bogotà. Un terremoto che è stato avvertito in gran parte del paese, ma anche in Ecuador e a Panama. Il bilancio delle vittime è altissimo, come avete già sentito, ed è sempre provvisorio. A Cali si è quasi del tutto sbriciolato il locale ospedale universitario. I medici disperati hanno chiesto aiuto per estrarre dai detriti i pazienti, tra cui sembra anche molti bambini. L'Italia, attraverso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato la propria vicinanza alla Colombia e ai soccorritori. La Farnesina ha chiarito: non ci sono al momento vittime italiane.
4: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi saranno 19 le città con il bollino rosso, domani saranno invece 20 fino al 17 agosto. Peraltro non si prevedono miglioramenti. E siamo allo sport. Continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Enzo Tamborra.
7: La prima medaglia per l'Italia nelle gare in vasca porta la firma di uno dei veterani della spedizione azzurra. Alberto Razzetti, sui 400 misti, aveva già vinto un oro a Roma ed un argento a Budapest. Il suo secondo posto alle spalle del russo Borodin è un risultato straordinario proprio per la continuità dei risultati. Bene ieri anche la 4x200 stile libero maschile, che trascinata da un super D'Ambrosio è giunta quarta ad appena 5 decimi dal podio. Il prologo ad una giornata, quella di oggi, che potrebbe regalare tantissime emozioni ed una pioggia di medaglie. In primo piano Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Sara Curtis nei 100 stile e Thomas Ceccon nei 50 farfalla.
4: E buona partenza anche agli europei di atletica di Birmingham. È arrivata infatti la doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile. Ora Leonardo Fabbri, argento a Vair. È tutto, ora arriva la viabilità.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
3: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico al momento. In Liguria, sulla 12 Genova Sestri Levante, un veicolo fermo in galleria causa un chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Una, la corsia al transito. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, la coda è per lavori tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E stessa situazione sulla diramazione Predosa-Bettola, chiusa l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: e 102.5 Play.
1: Amici super cafoni, pronti? Perché tra poco è il vostro momento. Tra l'altro sono andata a controllare, dobbiamo parlare di bonton e di super cafoni da spiaggia tra poco con un ospite, e sono andata a controllare la canzone del Piotta, è tipo del secolo scorso, è del 99,
2: sì,
1: ed è attualissima. Super cafone, eccolo qua.
2: Piotta è il suo nome, non lo scordavo.
1: Beh, bravo!
3: Bello, bello, meno male che tra poco non saremo noi a cantare, ma sentiremo anche qualche notizia rispetto al bonton. Allora state con noi, prima la musica.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore ad aprire quest'ultima ora di Non Stop News 8:10. Ci riagganciamo però a quanto diciamo alla prima rispetto alla cafonaggine spiaggia e non solo, come comportarsi, il bon ton, appunto lo annunciavamo. Diamo il ben trovato a Nicola Santini, direttore di Vero. Anzitutto, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccolo qui.
2: Eccoci
1: certo
2: qua.
1: Sentire Nicola, la mia voce dopo quella di Mengoni e quella di Angelina Mango è una disgrazia.
0: Non sta bene, dici tu, no, è già sbagliato.
2: Ma non ti sminuire, Nicola,
1: è già
2: sbonton prego.
1: Così.
2: Senti, allora comincio io con un po' di bon ton. Noi l'abbiamo definito da spiaggia, ma in realtà non è che tutti vadano al mare in estate, c'è anche chi va in montagna, chi semplicemente in un parco a fare un picnic o in piscina la domenica. Comincio io: quelli che vanno al ristorante, uomini, a petto nudo, o che entrano in un bar a petto nudo. No, Nicola, non si fa.
1: Ma no, anche perché se uno si presenta in costume grondante davanti a chi sta mangiando la caprese, più che prendere e essere in vacanza, mi dà l'idea che stia appartenendo a una forma di nudismo gastronomico che ancora, a parer mio, è priva di estimatori, a prescindere poi da che condizioni sia il corpo. Quindi il pareo e la maglietta servono anche per andare al bar, scrivetevelo.
3: Ok. Ecco Nicola, tra l'altro prima parlavamo dei volumi, no? Che siamo in spiaggia, che siamo in giro, magari passeggiamo, persone che chiamano al telefono e parlano in viva voce, persone che urlano, il volume della musica troppo alto. I volumi hanno un'importanza da rispettare.
1: Ma guarda, secondo me la telefonata sotto l'ombrellone dovrebbe avere lo stesso volume di quella fatta al commercialista. Cioè, se dopo 10 minuti noi conosciamo patrimonio, amante, diagnosi del cognato, il mare, la montagna, il bosco, quello che sia, ha perso qualsiasi funzione rilassante. Quindi fate finta di essere al telefono col commercialista e da quel punto il volume si calibra in automatico.
3: Ecco, pure ci distanziamo, no? Un attimo,
2: sì,
3: per esempio, cioè si può fare.
1: Sì, ma non è che uno si distanzia per poter avere il tono di Anna Oxa in Senza di
3: certo.
1: Te.
3: Cioè.
0: Parliamo anche di pasti, Nicola. C'è da un lato chi insomma si attrezza con quelli faraonici, la teglia di pasta al forno e il secondo, il terzo e il quarto, e c'è chi magari è più parco e mangia di meno, è più salutista. Ecco, qual è il confine tra un pranzo pratico e invece magari un qualcosa di una caduta di stile?
2: Ma questo,
0: no?
2: Appartiene al bon ton, ma io posso, guarda, mangiare quello che voglio, no?
1: Il Galateo, Nicola, non interviene sulla quantità di cibo, né okay, sulla qualità di cibo. Cioè il Galateo parla del come, non del quanto. È chiaro,
2: okay,
1: una cosa che vale per tutti. Io dico sempre, purtroppo ai buffet non si trovano commensali, ma si trovano nemici. Per cui quando ci si trova tutti insieme a prendere una cosa a un buffet dove c'è un all you can eat, comunque la possibilità, anche se pensiamo banalmente in albergo dove c'è la colazione, dove si può mangiare qualsiasi cosa, ecco, evitiamo di fare la torre dove c'è il volovan al salmone e allo stesso momento il bignè con la crema. Si può andare anche più volte a rifornirsi, non si esce mai col piatto traboccante, soprattutto se poi dobbiamo lasciare delle cose nel piatto, perché gli sprechi sono peggio della cafoneria.
2: Questo è vero, è il motivo per cui dicevamo all'all you can eat al giappo adesso, cioè adesso in realtà da sempre, forse
0: sempre,
2: dall'origine, ti fanno pagare quello che non mangi, inutile che ordini
1: esatto,
2: alla fine.
1: Esatto,
2: per...
1: e l'altra cosa che non si lasciano i resti, perché in spiaggia come nei boschi eccetera si possono attirare gli animali che poi danno fastidio, ci sono persone che vengono prese d'assalto dai gabbiani addirittura, anche se vedete nei bar vicino ai porti, nelle spiagge e tutto. Quindi questo, diciamo, dovrebbe invitarci a misurare quello che andremo a mangiare senza esagerare, soprattutto avere il rispetto dell'ambiente senza lasciare le cose là. L'altra cosa molto brutta è quando si va a mangiare la pizza nel cartone sulla spiaggia, che può avere un suo romanticismo perché ci ricorda sapore di mare, pizza fredda e birra calda, però a patto che il cartone venga poi riposto e si faccia raccolta differenziata anche in spiaggia. Questo ci tengo.
3: Ecco. Ecco, mi sembra di capire che in generale la parola d'ordine sia contegno, no? Un po' in misura, tutte le situazioni,
1: certo.
3: In quello che
1: sì.
3: Si fa, un po' di misura. Grazie allora Nicola Santini, direttore di Vero, per essere stato con noi questa mattina. Ricordiamo tra l'altro che ti troviamo anche in libreria con un po' di istruzione, c'è una virgola in più e in meno nel titolo, classici della letteratura internazionale riveduti e scorretti. Allora, grazie ancora Nicola Santini.
1: Grazie, e vi saluto anche la mia Angelina, che sentite è online perché sta abbaiando per salutare gli amici di RTL.
2: E soprattutto, giusto. Nicola, non ci siamo dimenticati, perché 2 giorni fa era il tuo compleanno!
1: Sono passato ufficialmente al mezzo secolo, quindi con voi sono a 52 giorni, grazie.
0: Auguri, auguri.
2: Ma soprattutto chiuderei con questa.
3: Prego.
2: Li porti benissimo,
3: non
2: ciao,
3: si direbbe.
1: No, ridevamo perché io e Barbara ci scriviamo in privato ogni tanto, e quando ti dicono li porti bene vuol dire che è già un piede nella fossa. Grazie, grazie ragazzi. Me l'avete ricordato.
0: Non è da bon ton, non è da bon ton.
3: Auguri e grazie ancora allora Nicola
1: grazie
3: Santini,
1: ancora a, voi.
3: A presto.
0: Ciao.
2: Cresce ancora il bilancio delle vittime del terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone, più di 1500 le abitazioni danneggiate, 61 gli edifici crollati. Si scava ancora tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale.
3: E dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere la capacità per decapitare il regime iraniano.
2: Lo sport, continuano ad arrivare medaglie agli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha vinto infatti l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Borodin. La prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri. È tutto per questa edizione. L'informazione torna più tardi, ora c'è il traffico.
4: Via Radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Un veicolo fermo in galleria causa 2 chilometri di coda tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia verso Genova, con una corsia al traffico. Mentre per un incidente si segnala 1 chilometro di coda sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova. Si tratta del ribaltamento di un'auto. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, la coda è per lavori tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.
2: E non mi ha chiamato. Grazie, nessun'altra segnalazione da aggiungere, fate buon viaggio anche da parte nostra, prossimo aggiornamento in coda al giornale orario delle 9. Allora amici, tra pochissimo torna l'attualità, abbiamo tante cose da raccontare. E a proposito di buffet, prima ci siamo soffermati sul discorso cafonaggine,
3: sì.
2: Adesso c'è un discorso molto serio da fare su quando mangiamo fuori casa, al ristorante, al bar della spiaggia o in piscina. Chi soffre di, chi ha intolleranze alimentari può incontrare qualche difficoltà a trovare il cibo giusto.
3: È vero, non sempre è facilissimo, allora tra poco approfondiamo. State con noi in No Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente!
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: shoot.
1: Beyoncé con Texas Hold'em alle 8:25 minuti in Non Stop News, quando, come detto, torniamo a parlare di attualità in questi giorni, ma in realtà ormai da tempo parliamo di dati non troppo positivi per quel che riguarda la natalità nel nostro paese. Si parla appunto di denatalità, di maternità che si sposta sempre più in là. Ieri abbiamo parlato del record, no, di maternità a 33 anni, quindi una maternità che effettivamente avviene sempre più tardi. Allora parliamo di questo, di dati e di tanto altro con Arianna Pacchiarotti, che ci ha raggiunti in diretta, docente, ginecologa e responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita al San Filippo Neri e Sant'Anna di Roma. Intanto buongiorno, grazie e ben ritrovata.
2: Sì, salve, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Allora, parlavamo appunto di procreazione medicalmente assistita, se ne parla tanto, però magari non per tutti è chiarissimo di che cosa si tratta. E allora, come è costituito questo iter, di cosa si compone, quali sono le fasi, di che cosa si tratta, dottoressa?
2: Sì, si tratta di un metodo, appunto, delle tecniche che possono aiutare le coppie a concepire quando un figlio non arriva. Si parla di infertilità dopo 12 mesi di rapporti che sono mirati appunto ad avere una gravidanza che non arriva, 6 mesi quando la donna ha più di 35 anni. Le tecniche chiaramente sono decise dal medico in base all'entità della problematica e possono andare da tecniche più semplici, più di base, diciamo, come l'inseminazione intrauterina, che permette di inserire in cavità uterina il liquido seminale del partner opportunamente trattato, o tecniche, diciamo, più invasive, comunque più importanti, come quello appunto della fecondazione in vitro, sia extracorporea dei gameti femminili e maschili, ossia i gameti femminili vengono appunto estratti dall'ovaio della donna e vengono fecondati in laboratorio con lo spermatozoo dell'uomo. Si produce un embrione, che è la prima forma di vita, è l'essere vivente un po' all'inizio di tutti quanti noi, che poi viene rimesso nell'utero della donna. E poi ci sono tecniche ancora più sofisticate quando non ci sono gli spermatozoi maschili e vanno cercati direttamente tramite un intervento nel testicolo, o addirittura le tecniche che ricorrono alla donazione dei gameti femminili o gameti maschili quando uno o entrambi i partner non li hanno, appunto.
4: Ecco, dottoressa, in questo caso parliamo sia di fattore umano che di tecnologia. Quanto quest'ultima può davvero azzerare l'errore, o quantomeno contenerlo, diciamo così?
2: Partiamo dal presupposto che l'errore più importante, che è quello dello scambio dei gameti, succede una volta ogni 26.000 cicli, quindi è già bassissimo, inferiore allo 0,01%, ma ci sono i cosiddetti mismatching. I mismatching sono dei disallineamenti che vengono corretti il più delle volte dalle macchine, tramite appunto dall'elettronica, tramite degli alert che mettono sull'attenti appunto l'operatore umano. In questo caso vengono corretti nel 99,9% dei casi. Proprio i meccanismi di

0: controllo sono quelli che possono minimizzare, non azzerare, perché l'errore purtroppo esiste sempre anche nei sistemi elettronici, però possono minimizzare ancora di più questo errore. Finora per legge, per protocolli internazionali, la tecnica per ridurre al massimo l'errore è il cosiddetto double check, cioè da due operatori umani, uno che esegue e l'altro che controlla quello che sta facendo il primo operatore. Quindi anche in caso di elettronica non potrà mai sostituire completamente, il valore umano.
1: Assolutamente, accettando anche l'errore, insomma, la possibilità e questa percentuale. Ci stiamo occupando, l'avrete facilmente intuito, di questo argomento dopo la notizia che è arrivata dal San Raffaele di Milano di questo scambio di embrioni, un errore umano. Ecco, a fronte anche di questo, di una piccola percentuale di errori, possiamo dire che queste tecniche sono comunque assolutamente sicure, dottoressa?
0: Sì, quelle percentuali proprio che vi ho detto, è più pericoloso tra virgolette andare in sala operatoria che fare tecniche di fecondazione assistita. È vero che il danno è molto importante ed è difficile da stimare, perché comunque è come la perdita di un potenziale figlio, neanche un figlio, ma di un potenziale figlio. Quindi è sicuramente dal punto di vista emotivo molto molto impattante, però purtroppo come in tutto il minimo rischio c'è.
2: Dottoressa, negli ultimi secondi che ci mancano, ecco, possiamo anche fare un riferimento magari ai dati, perché quante persone adesso, insomma, ricorrono a queste tecniche? Si registra magari un aumento anche da questo punto di vista delle coppie che si rivolgono a voi e ai vostri centri?
0: Eh sì, consideri che nell'ultimo anno sono stati 112.000 i cicli di fecondazione assistita in Italia, partendo da un trend dei primi anni che era circa 65.000, quindi è quasi raddoppiato, oltre alla fecondazione eterologa che cresce veramente esponenzialmente, quella con donazione di gameti di circa un 20% l'anno. E questa sta diventando una problematica molto importante, perché chiaramente mentre prima la tecnica era riservata a una percentuale minima delle persone che accedevano a queste tecniche, delle coppie, adesso essendo diventati tantissimi, perché si è alzata di molto l'età del primo figlio, no? Stavamo dicendo, l'età media è circa 33 anni, quindi molte di queste donne devono ricorrere a queste tecniche e le donatrici si stanno esaurendo ovviamente, per cui è importante anche arrivare all'autosufficienza. Come si arriva all'autosufficienza? Tramite il social freezing, che vuol dire crioconservare i propri gameti in età giovane per poterli utilizzare in età più avanzata, okay, quando magari la carriera è già andata avanti.
3: Grazie davvero di cuore alla dottoressa Arianna Pacchiarotti, ginecologa, per essere stata con noi all'interno di RTL 102.5 Non Stop News. Grazie davvero.
0: Arrivederci.
4: Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev e Zaporizhia, almeno 9 le persone morte, 20 ferite. Intanto droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio in una zona remota della Russia, a 6.000 km dal confine tra i due paesi. Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1.900 metri. Intanto continua la forte attività esplosiva al cratere Voragine. Da questa mattina solo un volo è riuscito a partire dall'aeroporto di Catania, 5 quelli in arrivo cancellati, 2 quelli dirottati. E parliamo di calcio, sul quale è intervenuto anche il presidente americano Donald Trump, e in particolare è sceso in campo in difesa del numero 1 della FIFA Gianni Infantino. Sostituirlo sarebbe un grandissimo errore, ha dichiarato il tycoon, che poi sui social ha aggiunto: è eccezionale, ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre. È tutto, a dopo.

0: Si intitola Vacare, 8:35, si torna a parlare di cronaca all'interno di No Stop News perché ha fatto discutere questo caso di una brioche spacciata per vegana a un bar. Da lì partiamo per poi insomma approfondire questo tema, no, Barbara, tra l'altro con un ospite che è con noi.
1: Esatto, perché non è tanto la scelta magari, come posso dire, di gusto, etica, che sia delle intolleranze o delle allergie. Adesso ci facciamo anche spiegare qual è la differenza. Può essere davvero un problema perché ci sono dei problemi di salute. Ne parliamo con Silvio Spicacci, che è fondatore di Asso Celiaci. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Eccoci qua. Allora, chiariamo subito, che differenza c'è tra un'allergia e un'intolleranza alimentare?
2: Beh, innanzitutto appunto c'è allergia e intolleranza e c'è anche celiachia. Sono tutte quante cose abbastanza diverse e ognuno ha le proprie caratteristiche. Proprio il problema di metterle tutte in un unico calderone fa sì che le nostre esigenze cliniche siano a volte sottovalutate come capricci da parte di un ristoratore o di un servizio al pubblico. Quindi va chiarita molto bene questi tre aspetti, che sono molto diverse tra loro, con possibilmente anche esiti fatali in caso di allergie alimentari.
0: Ecco, secondo lei c'è ancora nel nostro paese un po' troppa superficialità nei locali quando si confonde magari questa esigenza medica con una moda o per esempio con una preferenza di dieta, di alimentazione?
2: Sì, in effetti è una situazione parecchio bizzarra, perché tutta la ristorazione è obbligata a gestire gli allergeni. C'è una legge specifica che li obbliga a contenere o a ridurre al minimo le contaminazioni, o comunque a lavorare pulito, perché a nessuno piacerebbe trovarsi un piatto contaminato, anche una persona normale, da briciole di pane che non ci dovrebbero stare. Al tempo stesso però molti si rifiutano di servire persone con problematiche alimentari. Stanno avvenendo sempre casi di più di questo tipo. E al tempo stesso però anche noi pazienti, noi dobbiamo comunicare chiaramente al ristoratore quali sono le nostre problematiche. Quindi ci deve essere da entrambe le parti una chiara comunicazione della situazione in essere.
3: Ecco, ci deve essere chiarezza, trasparenza e insomma anche una collaborazione, no? Tra chi deve consumare il pasto e chi offre appunto il servizio, proprio perché altrimenti diventa, adesso non penso di esagerare dire, ma diventa quasi impossibile andare in giro e potersi fidare, potersi godere magari un pasto, no? Perché insomma si è attenti, ma magari si ha anche qualche titubanza e si ha paura, giustamente si teme di poter star male.
2: Giusto, e poi ci sono insomma le cose un po' eccessive, no? Quando si prendono eccessive precauzioni, come adesso ci stanno riportando, che molti ristoranti forniscono

0: Addirittura.
1: Addirittura.
2: Sì.
0: Addirittura, stavo per chiedere com'è la vita di un celiaco che va in vacanza
1: e qui, risposto,
0: qui il problema è che non riesci neanche ad andarci perché non riesci a prenotare. Perché io credo che ormai ci sono, non so Silvia, mi corregga se sbaglio, ma ci sono stati talmente tanti casi in cui sono poi stati magari denunciati i locali, per cui adesso i locali preventivamente si cautelano in questo modo, mettendo un muro, che è sbagliato, però forse verrebbe da dire così non sbaglio, così non si fa male nessuno.
2: Sì, d'altra parte ci sono anche appunto errori anche da parte nostra di celiaci. Proprio settimana scorsa un paziente celiaco, un nostro socio, mi ha contattato perché aveva degli esami che erano andati fuori norma e dava la colpa a una pizza mangiata il giorno prima. Allora ho dovuto spiegargli che non era possibile in poche ore che dei valori del sangue diventassero positivi. Quindi intendo dire, c'è bisogno di formazione da entrambe le parti. Il ristoratore deve capire quali sono le nostre esigenze e che lui stesso ha già l'obbligo di gestire correttamente una cucina, e il celiaco che ha bisogno di capire che alcune cose come una pizza non possono generare dopo 8 ore un risultato positivo delle analisi.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Grazie ancora a Silvio Spicacci, fondatore di Assoceliaci, per aver inquadrato bene il fenomeno e anche la nostra situazione in Italia. Grazie davvero.
2: Buona giornata.
0: Grazie. Faccio solo una piccola postilla perché avevo un po' approfondito la questione della brioche vegana. La persona che l'aveva chiesta era intollerante, se non ricordo male, al lattosio. È per quello che la voleva vegana, dando per scontato che non ci fosse appunto dentro il lattosio e quindi potesse, senza palesare però la sua intolleranza, facendo solo la richiesta. Probabilmente c'è stata una qualche contaminazione e quindi poi...
3: Insomma, bisogna stare attenti e bisogna essere chiari. Rimanete con noi, a tra poco.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando nuotate per lunghe distanze, fatelo sempre in compagnia di un'altra persona. In questo modo sarà molto più facile evitare imprevisti o situazioni di emergenza. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Emma e Fabri Fibri, protagonisti della nostra estate qui su RTL 102.5 con Antidroga. Sono le 8:47, questa è Non Stop News.
1: È l'ultima parte di questa puntata firmata appunto 11 agosto e la vogliamo dedicare alla notizia che domina le prime pagine di tutti i quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, visto l'ospite che abbiamo in collegamento, Ranucci, in carcere la vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico, imprenditore arrestato come mandante, ne abbiamo parlato parecchio, contestato anche l'aggravante mafiosa. Vogliamo partire da qui con l'editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che è in collegamento con noi, ben trovato.
2: Buongiorno a chi ci ascolta, grazie dell'invito.
1: È davvero un fatto diciamo che ha colpito sia diciamo per l'episodio in sé, ma anche per questa aggravante. Da dove cominciare per inquadrare, no? Perché se ne è parlato davvero parecchio, direttore.
2: Dobbiamo ovviamente avere molta cautela nel tentare di giudicare una vicenda così intricata, insomma. Da quello che risulta leggendo le cronache di oggi è che a un certo momento questo finto attentato sia stato costruito da un amico di Ranucci all'insaputa di Ranucci. Certo Ranucci, gli amici o le fonti potrebbe scegliersele meglio, questo possiamo dirlo. Poi mi sembra di capire che la trasmissione Report è del tutto estranea, insomma, alla vicenda, nel senso che da quello che scrivono i magistrati non c'è stata un'influenza di La Vitola, che ha una storia che tutti possono leggere, insomma, che è una storia, diciamo, contrassegnata da tanti episodi oscuri o curiosi o inquietanti, insomma. Per cui diciamo che i punti fermi, ammesso che si possano avere dei punti fermi nelle questioni giudiziarie, è sempre meglio essere estremamente prudenti. Insomma, è una vicenda seria, naturalmente, che speriamo non faccia venire meno quella che è stata una grande tradizione di giornalismo d'inchiesta rappresentata da Report e interpretata dopo Milena Gabanelli da Siegfried Ranucci.
0: Ecco, oggi sui giornali si legge: tra due anni sarai premier, la giudice dice, il giornalista sedotto dalle lusinghe del faccendiere, profondo legame tra i due.
2: Come si faccia a farsi sedurre? Io non credo che Ranucci, che conosco, si possa far sedurre dalle lusinghe di un signore al quale spero lui abbia preso le misure. Da quello che leggiamo non gliele ha prese benissimo, insomma, ecco, ma una prospettiva politica di questo tipo, per quanto sia stata e sia elevata la popolarità di Ranucci, francamente fa parte della fatta politica, insomma, non credo che una persona normale possa credere a una prospettiva di questo tipo.
3: E Bortoli, ci spostiamo anche ai rapporti del nostro paese, dell'Italia, con insomma gli altri paesi europei, appunto lo sappiamo, la crisi diplomatica con la Spagna, qui si aggiunge anche la Germania, forse per l'asse, ecco, con la Danimarca, forse da questo punto di vista si ritrova allora un po' di appoggio. Qual è la posizione quindi del nostro paese e che cosa possiamo aspettarci per le prossime settimane? Insomma, abbiamo un appoggio e un sostegno o siamo isolati?
2: Questa è una risposta che francamente non siamo in grado di dare, nel senso che io penso che sia stato un errore quello di sospendere Schengen nei confronti della Spagna, perché una minaccia reale, immediata, dopo i fatti gravissimi di Ceuta, che speriamo non si ripetano come si legge magari tra qualche giorno, insomma una minaccia diretta sull'Italia non c'è stata. Poi la Spagna ha gestito, credo, in maniera abbastanza efficiente una crisi probabilmente che è stata innestata anche da un uso disinvolto degli algoritmi, dei social network. Probabilmente c'è bisogno, anzi sicuramente c'è bisogno, di una grande Unione Europea, perché soltanto insieme si possono affrontare grandi crisi come queste, soprattutto anche minacce di guerra ibride che possono passare attraverso un uso disinvolto dei social network, lo si può fare con le leggi europee, lo si può fare tutti insieme. Certo, c'è un isolamento politico di fatto che si rischia di avere se a un certo momento ci sarà questa contrapposizione anche con la Germania. Quella che è mancata, secondo me, è stata anche un po' una voce da parte di Bruxelles e della Commissione europea, che comunque ha richiamato anche l'Italia. Adesso c'è tra l'altro un nuovo regolamento in vigore dal 12 di gennaio che aggiorna le regole di Dublino, soprattutto per chi deve gestire insomma le richieste di asilo. Tra l'altro è difficile distinguere tra migranti economici e coloro che fuggono dalle guerre, insomma ci vuole un'unità. E purtroppo questa questione, finisco, dei migranti è condizionata dalla paura dei governi di elezioni imminenti. Per esempio in Germania si andrà al voto in alcuni Länder nel 6 settembre, insomma, questa preoccupazione soprattutto della concorrenza a destra ovviamente condiziona alcune posizioni dei governi, non soltanto quella italiana ma anche quella spagnola, e forse la Danimarca, che tra l'altro è un governo socialdemocratico, insomma, ha colto anche l'occasione per ribadire che anche a sinistra c'è una tensione e una preoccupazione sul tema dei migranti.
0: Sì, sarà una delle notizie che resteranno tra le notizie più calde, diciamo così, di questa estate. Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, grazie come sempre.
2: Grazie,
0: gentilissimo,
2: buona giornata.
0: Puntuale.
2: Grazie.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: .54 stiamo per chiudere questa puntata di No Stop News. A me il compito di introdurre questo gruppo.
3: E che pezzone, eh?
1: 1990, forse uno dei 4-5 riff della storia della musica, non solo rock, più belli di sempre. Thunderstruck, sono gli AC/DC.

0: Vediamo se hanno imparato il corretto, eh? Thunderstruck.
1: No, io sto facendo la coreografia delle Dallas Cowboys, perché questa è la loro,
2: sì,
1: è proprio la loro coreografia. Bellissima, i CDC. Io ovviamente non la so replicare perché non sono cowgirl, però insomma bellissima, potentissima.
2: Il nostro Millennium Hit per chiudere il nostro news di questo martedì 11 di agosto. Grazie a Ricchia Ristarco e Pio Ingegno, regia a Milano, Matteo Bonucci qui dal nostro track in diretta da Praia Mare.
1: Grazie anche a Giovanni Perria per il coordinamento delle news e grazie a Barbara Sala e Lorenzo Dardano.
0: Grazie a te Lucrezia Bernardo, ci si ritrova domani, giusto?
2: Sì.
0: Sempre a cominciare dalle 6?
1: Sempre puntuali, a domani, una buona giornata. Ciao.
0: Ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
5: Anche a Cologno Monzese sono le 9.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Colombia, sono almeno 2700 le persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. I morti accertati sono 132, quasi 600 i feriti, innumerevoli gli edifici danneggiati o crollati, in particolare a Cali, una delle città maggiormente colpite, a circa 400 chilometri da Bogotà. Si continua a scavare tra le macerie, non mancano le notizie che ridanno forza ai soccorritori. Nelle scorse ore sono stati recuperati vivi una madre con il suo bambino neonato. Andiamo su altri temi. Quella appena trascorsa è stata una notte di violenti bombardamenti sull'Ucraina. I missili di Mosca hanno provocato 9 morti tra Kiev e Zaporizhzhia. Intanto a circa 6.000 chilometri dal confine, in territorio russo, i droni ucraini hanno colpito una grande raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Con il proseguire dell'attività vulcanica dalla cratere voragine dell'Etna e la conseguente nube vulcanica in atmosfera, restano sospese fino alle 19 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Intanto nelle ultime ore si è aperta una nuova bocca eruttiva nella valle del Bove. E diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB, segna più 0,03%. Passiamo allo sport, perché partono bene gli europei di atletica per gli azzurri. Ieri 2 medaglie, e allora ci racconta tutto Enzo Tamborra.
7: Una doppietta storica per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica leggera a Birmingham. Nel getto del peso, oro per il favorito della vigilia e detentore del titolo Leonardo Fabbri, argento per Veir. Stratosferica la prestazione di Fabbri, che si è subito portata al comando, ma al terzo lancio ha centrato un 22-31 che ha chiaramente chiuso la partita con largo anticipo. Soltanto settima nella finale dei 100 metri donne, l'azzurra addosso. Peccato per Furrani, che si è infortunato dopo il primo salto delle qualificazioni. Oggi intanto l'Italia cala 2 assi. Nei 100 metri c'è Marcel Jacobs, nei 5.000 donne Nadia Battocletti.
5: Grazie ad Enzo Tamborra, non ci sono altre notizie per il momento, ora arrivano le previsioni del tempo e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime bollenti, specie sulla Valpadana e sul medio-alto Tirreno, dove si toccheranno i 38-40 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 10 Genova-Savona. Per un incidente si segnalano di 2 km di coda tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova. Si tratta del ribaltamento di un'auto. Mentre un camion fermo sulla 26 causa 1 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. E coda sulla 27 Venezia-Belluno tra Belluno Svincolo e il bivio con la statale 51 Alemagna verso quest'ultima. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, la coda è per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre le cinture di sicurezza. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Non c'è altro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: RTL 102.5. Eccoci, buongiorno! Buongiorno amici, una splendida giornata vicino a te, cara Giulietta, Laura, Francesca Bianchi. Ma prima di parlare con te, sigla! È tornata la famiglia, buongiorno!
1: È che ho paura sempre di accavallarmi con i ritardi, mi sento con le mani legate, ahimè. Comunque, no, buongiorno, sentiti, Manu.
11: Ti libera, buongiorno Giulietta, buongiorno Ricky, Pio, buongiorno al nostro Matthew McConaughey.
1: Matthew,
11: in regia
1: Bonuz.
11: qui in Calabria. Come state, amici, voi all'ascolto? Mi chiedevo, dove sono secondo te l'11 agosto? In vacanza o mi sono già tornati a casa con la faccetta triste?
1: Io mi auguro con tutto il mio cuore che voi siate in vacanza in questo momento, oppure che le stiate programmando per settembre, perché io sono grande fan di chi è lungimirante, furbo, e quindi si organizza le vacanze a settembre, sì, perché non vuole tutta la gente, poi, il casino, eccetera.
11: Poi le ferie a settembre te le danno facili.
1: Vabbè, ma mi hanno detto che tu le prese invece
11: qua,
1: a settembre.
11: No, la famiglia a settembre. No,
1: che miseria.
11: Va bene, quindi insomma, due rette per chiacchierare insieme, un po' di chiacchiere, quelle un po' estive, tra cui quando uno va nei villaggi, no? Cosa fa il primo giorno di vacanze, Matteo? Quando uno fa il primo giorno di vacanze dovrebbe andare al mare, godersi la vita. Invece no, Giulietta, cosa ha fatto ieri tutto il pomeriggio?
1: Il primo giorno è di assestamento, amici. Loro lo sanno molto bene, ormai ci conoscono. E quindi io ho pulito i ripiani dei comodini, dei mobili, per poter poi mettere, no, i vestiti.
11: 4 ore.
1: Io credo che sia una cosa molto più comune di quello che credi, Emanuele. Se lo chiediamo a loro al 378-378-1025, secondo me anche loro hanno qualche fissa appena entrano nelle loro camere d'hotel.
11: Ma ti sei portato lo spruzzino proprio?
1: No, l'ho rubato alla donna delle pulizie che c'è qui in villaggio, al TH Resort, esatto, qui a Praia Mare. Sì.
11: Va bene, parleremo di argomenti anche un po' più seri rispetto a questo.
1: Dici?
11: No, rimaniamo su questo.
1: Allora io vado, perché io ero pronta solo su queste cose.
11: Jugel, musica, Ricuz.

0: Lorenzo Giovanotti, suoni di Dardas, 9.14, è martedì 11 agosto, tutto va bene su RTL 102.5, anche perché arrivano i primi vocali sui grandi quesiti fatti da Giulia Laura Biagi, cioè appena arrivate nei villaggi, che
1: quali
0: fanno?
1: Sono le vostre fisse, no? E abbiamo vocale, lo ascoltiamo, vai.
2: Buongiorno famiglia, io appena entro in una stanza di hotel devo guardare il getto della doccia, se non è soddisfacente cambio hotel.
1: Addirittura, cioè quella roba proprio indispensabile. Come hai controllato il getto del nostro hotel? Com'è?
0: No, però mi sono fatto la doccia, mi sembrava normale.
1: Tutto regolare?
0: Vabbè, ognuno controlla quello che ama di più. Io controllo spesso la sala ristorante.
1: Quella. Quindi non il cibo, proprio la disposizione del cibo.
0: Se è tutto a posto.

0: Pharrell Williams, buongiorno, buon martedì, le 9:20, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste giudicarvi i biglietti per il grande evento di quando, Giulia?
1: Ce ne sono tantissimi, del primo settembre il Power Hits e il Future Hits il 2 di settembre invece mercoledì.
0: Ma in questo caso parliamo quello del primo settembre all'Arena di Verona e consegnate, se riuscite a vincere, il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Quindi proprio voi l'ascolto potreste
1: dare
0: il premio.
1: Che responsabilità che diamo ai nostri amici ascoltatori che ci scrivono al 378-378-1025. Buongiorno famiglia, io ho sempre in valigia dei panni imbevuti di disinfettante per poter pulire maniglie, interruttori, ma soprattutto tutto i telecomandi. Perché te che ne sai che ci ha fatto quello prima col telecomando?
0: Cioè, che senso?
1: No, che comunque voglio dire, non lo sai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Grande Vasco e viva RTL 105. Buon martedì, buona estate, 9:31 minuti con la famiglia, versione light, con un'ottima Giulia Laura Biati, con un discreto.
1: Ditelo da solo. A questo punto ti inti.
0: No, però ieri ho fatto il primo bagno, volevo dirtelo.
1: Ma che ci frega a noi? Noi vogliamo sentire le loro voci. Vai Ricky!
2: Ma guardate, la mia ex moglie controllava sempre sotto il letto se c'era la polvere. Probabilmente per quello che è diventata la mia ex moglie.
1: Benissimo. Comunque io posso alzare il livello, anzi non io direttamente, ma c'è una mia carissima amica, amici, che quando viaggia negli hotel si porta lenzuola, copri letto, copri cuscino, tutto, di tutto e di anche l'asciugamano.
0: E fa il cambio.
1: Si fida. Certo, non si fida assolutamente, quindi lì è proprio il livello superiore e io infatti le dico meno perché mi stressi.
0: Ora, secondo voi l'amica è in realtà Giulia?
1: No, non sono io, lo giuro, non sono io.

0: mentre Giulia fa la vocalist di tutte le canzoni. Cioè ogni volta che parti di tornello urla nel track.
1: Metti
0: tutti!
1: Un po' di musica leggera. Poi quando ci sono questi pezzi. Senti Manu, abbiamo un altro vocale, lo ascoltiamo?
0: Ma se vuoi sì. Se no.
2: Mamma mia, ma rilassatevi, se dovete passare una vacanza così, state a casa, igienizzate cosa volete e campate così.
1: Ecco, ovviamente non fa riferimento a me, cioè oddio, a me forse sì, perché ho detto appunto che ho pulito tutti i ripiani, no, gli scaffali della stanza, e giustamente lei dice se dovete andare in vacanza e soffrire così state a casa.
0: Sì, no, non litighiamo amici, che
1: no,
0: fa caldo,
1: per carità.
0: Rimaniamo con un clima sereno, anzi noi ci metteremo anche dell'ottima musica, è uscito il

0: Leone, eletto dalla famiglia Versione Light come uno dei dischi più belli del momento, la nuova di Sumber.
1: Sumber, tanta roba, classe 2005, ragazzi. Io vorrei avere la sua intelligenza emotiva, perché davvero.
0: Mi piace che hai detto emotivo, cioè non
1: emotiva. No, perché intelligenza cioè, in generale.
0: In generale siamo messi a posto, cioè sono già molto intelligente, ma l'intelligenza emotiva, quella potrebbe aiutare. Va bene, amore, sì, amore, amici, con grazie.
1: Ragazzi, no, scusate, amici dalla regia, vi chiedo questo favore, possiamo ritagliare questo spezzone di lui che mi chiama amore in diretta, amici, perché amici. Poi questi sono delle defiance.
0: Sì,
1: che
0: li vorrò dire, vorrei dire.
1: Sì, sì, amico, vabbè, facci un pensierino, riflettici, vabbè, su questa cosa che è appena accaduta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
8: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza

0: Senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Billie Eilish insieme a Justin Bieber, pochi minuti alle 10, martedì 11 agosto con la famiglia, RTL 105.
1: Sì, ma non fare quella faccia, io non mi sono mica dimenticata di quello che è successo poco fa. Mi hai chiamato amore in diretta nazionale e poi commentavamo anche sulla social TV che sono cose che succedono, amici, soprattutto almeno a me con i nuovi fidanzati. O le fidanzate,
0: sì.
1: No?
0: Cioè, tu ti fidanzi e poi chiami l'attuale fidanzato come
1: l'ex.
0: Bel
1: perché
0: momento.
1: Il tuo cervello deve ancora riassessarsi tutto e quindi diventa complicato. Ecco lì, però, è quasi imperdonabile delle volte perché poi succedono le catastrofi.
0: Ma siccome noi vi vogliamo bene, tra pochi consigli di Giulia
1: su come rimediare. Qui mi spiace, non vi posso aiutare, amici.

0: Però posso dire un po' di cattiveria, cioè parlare dopo Whitney Houston e proprio sentire la differenza tra la voce mia.
1: Soprattutto se sei tu a parlare, no?
0: Senti, delle... guarda che anch'io canto come Whitney.
1: Sì, voglio vedere. No, comunque, se dovesse sbagliare il nome del vostro compagno e confonderlo con quello dell'ex o dell'ex fidanzata,
0: sì,
1: ecco, basta dedicargli un pezzo così, secondo me.
0: Dici che basta rimediare,
1: sì,
0: in quel modo.
1: Oppure dite, guardate che anche mia madre mi chiama col nome del cane, perché delle volte succede anche quella cosa lì, quindi non c'è nessuna connessione, io non penso ancora a lui o a lei.
0: Come, ragazzi, si chiama il tuo cane?
1: Harley.
0: Cioè, tua mamma si sbaglia. Attenzione, la mamma di Giulia si sbaglia, o la chiama Giulia o Harley.
1: Ma secondo me guarda che succede a tantissime mamme,
0: tutti,
1: papà,
0: certo, capita.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Senigallia, in provincia di Ancona, sono le 10.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito torniamo alle tensioni sui migranti tra Italia e Spagna. Il comitato Schengen è stato convocato giovedì per l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Al centro del suo intervento il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo di Roma per la crisi di Ceuta. Nell'exclave spagnola, in Nord Africa, si teme una nuova ondata di arrivi, oggi atteso nella cittadina il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. E voltiamo pagina, andiamo ancora all'estero. Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare le regioni di Kiev e Zaporizhia, almeno 9 le persone che sono morte, 20 feriti. Secondo il presidente Zelensky sarebbero stati impiegati missili nordcoreani. La Russia non si prepara alla pace, ma all'escalation, ha aggiunto il leader ucraino. Restano sospesi fino alle 19 di oggi gli arrivi all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica proveniente dal cratere voragine dell'Etna. Le partenze per gli aerei JAS che si trovano nello scalo sono invece consentite, anche se la società che gestisce l'aeroporto invita i passeggeri a tenersi informati prima di recarsi in aeroporto. E siamo, tanto per cambiare, al caldo sull'Italia. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: Oggi saranno 19 le città indicate col bollino rosso, ma domani torneranno a 20. Per tutta la settimana, incluso il giorno di Ferragosto, l'Italia continuerà a rimanere stretta nella cupola di calore di origine subtropicale con picchi previsti di 40 gradi. Bisogna aspettare il 17 agosto per sperare in una tregua. Intanto la siccità alimenta le fiamme che stanno consumando migliaia di ettari di verde in tutta la penisola, dal Friuli al Piemonte alla Puglia. E arrivano i dati elaborati da Copernicus, l'agenzia europea che monitora la Terra. Ebbene, secondo Copernicus, luglio e agosto sono stati i mesi più caldi di sempre nell'Europa occidentale e a luglio 2026 c'è stato anche un altro record negativo, quello della temperatura superficiale dei mari.
3: La borsa, Alessia Maggi.
6: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta complessivamente caute. Milano è sopra la parità, il FTSE MIB guadagna lo 0,22%, il FTSE Italia Mid Cap segna più 0,21%. Fra il Blue Chip e Bene Pereni con più 2,27%, seguito da Tenaris che guadagna l'1,42%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Stellantis che cede lo 0,55%, seguito da Unicredit che cede lo 0,30%. Sulla BTP Bund attualmente a quota 79 punti. Buona giornata da Sec Data Analytics.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
7: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, poche sono al momento le eccezioni. In Liguria un camion fermo sulla 26 dei trafori causa 3 km di coda tra Ovada e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione Genova. Si viaggia su tre corsie e occorrono 45 minuti per percorrere il tratto. E coda per traffico sulla viabilità ordinaria sulla 27 Venezia-Belluno tra Belluno-Svincolo e il bivio con la statale 51 Alemagna verso quest'ultima, e in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
8: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Rieccola, c'è la famiglia versione light. Buon martedì 11 agosto. Giulietta, sei pronta? Rifacciamo?
1: Sono prontissima, let's go.
0: Sigla. Vai, canta con il na na na. Na na na na na na.
1: Na na na na na na na na.
0: Buongiorno, buongiorno Ricky Pio, buongiorno il nostro Matthew McConaughey in regia qui in Calabria, buongiorno Giulietta.
1: Amici, vi ricordo una cosa molto importante, ormai lo avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Allora, mi stava spoilerando i nomi degli artisti, se li
1: no,
0: vuoi dire anche in diretta.
1: No, ma ormai si sanno, tranne qualcuno che ovviamente è la guest star. Che non posso ovviamente rivelare, però li trovate sui nostri canali social, sui nostri promo, insomma ormai sono ovunque.
0: Allora, a grande attesa c'è finalmente a breve la notizia di Giulia.
1: Qual è? Quindi, scusami. Ah, la notizia, abbiamo anche la sigla, giusto, quindi, bisogna allora,
0: Veramente, rimanete con noi
1: vi
0: perché
1: prego,
0: ne vale la pena.
1: Cioè, così, proprio una cortesia.

0: Sentilo. Sentilo qua, Tiziano Leferro, le 10.13, RTL 102.5, buongiorno dalla famiglia versione light. Finalmente uno dei momenti più attesi, la notizia di Giulia Laura Biati, sigla!
1: Le notizie estive di Giulia
2: che il cognome deve salire così. Vabbè, io sono molto imbarazzata, non solo dalla sigla ma da questo momento in generale. La notizia del giorno è che Netflix ha rinchiuso un uomo dentro un maxi cartellone per promuovere il suo nuovo thriller che si chiama The Last House. Quindi se voi siete a Los Angeles vedrete questo uomo, diciamo, rinchiuso in questo maxi cartellone in una, diciamo, stanza ovviamente arredata e tutto quanto, e lui dovrà stare lì non so per quanto, quindi se vi va andate a recuperarlo.
0: Io ricordo, della notizia non ce ne frega niente, lo facciamo solo per la sigla, che invece
2: esatto,
0: la sigla
2: che è orrenda e agghiacciante, però comunque non ci piacciono le cose brutte, questo
0: no,
2: è.
0: Ci abbiamo lavorato invece per anni io e Ricky più gli altri. Va bene, musica, francesi, Ladies and Gentlemen, Giselle. Allora, allora.

0: Elisa, bruciare per te, le 10:19, la famiglia RTL 102.5. Buongiorno dalla Calabria. Volevo dare così un consiglio a chi avesse l'esigenza di avere una scusa per uscire con una ragazza, no?
1: Per rimorchiare.
0: Per rimorchiare. Allora, domani c'è l'eclissi.
1: Sì, domani noi ne parliamo oggi per bruciare notizie agli altri, come sempre, perché noi della famiglia facciamo così. Dobbiamo dire una cosa importante: che da noi in Italia sarà parziale, quindi non ci sarà il buio completo. E vogliamo dare gli orari specifici così loro si organizzano?
0: No, tutta la giornata. Voi tutto. No, domani siete 19.
1: 19:30 all'inizio, fase centrale 19:50 e il culmine sarà alle 20:20. Quindi tutti a sbaciucchiarsi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: 5, 10:28 con Giulia, che si è visto su Instagram il cantante Adam Levine.
1: È sempre così superficiale.
0: Ma guarda, è una
1: questa
0: banalità.
1: Immagine che dai di me è sbagliato. Invece parliamo dell'eclissi, perché abbiamo ricordato che domani appunto ci sarà l'eclissi parziale in Italia, e tra le tante cose è un momento giusto per manifestare, e io ho trovato un rituale antisfiga. Ti può interessare?
0: Ti ringrazio. Sì, cioè,
1: c'è
0: sempre
1: bisogno,
0: fa,
1: guarda, sempre serve
0: bene.
1: Sempre. Allora, prendi una monetina, tienila in mano durante l'eclissi, quindi dalle 19:30 fino alle 20:20, esprimi un desiderio, mettila in un posto speciale e non spenderla per un anno intero. Ti
0: impossibile,
1: piace?
0: Perché con la monetina ci fai il caffè alla macchinetta.
1: Dai,
0: della radio.
1: No.

0: No, dico, che ne sarà di noi?
1: Ma me te?
0: Beh, perché comunque 2 settimane insieme, poi arrivano anche tutti gli altri
1: tutti
0: della
1: gli
0: famiglia,
1: altri.
0: Non è che rimaniamo io e te da soli.
1: Lo scopriremo solo vivendo, Emanuele. Anzi, amore, forse dovrei chiamarti così per chi è con noi dalle 9. Vabbè, comunque, abbiamo parlato dell'eclissi. Se vi va male con l'eclissi, con il proprio partner o comunque con la donna o con l'uomo che volete conquistare, cosa devono fare? Cosa possono fare?
0: Come eclissi?
1: No, come strategia d'amore.
0: Cosa fare? Possono andare in vacanza, quello vuoi dirmi? Sì, scusa, perché Giulia è piena di notizie. Allora, trova queste notizie, le 3 regioni più innamorate d'Italia.
1: Sì, più giusto? Felici a livello di coppia d'amore, e sono la Liguria al primo posto, l'Umbria al secondo e il terzo Valle d'Aosta, che non me l'aspettavo però.
0: Sì,
1: devo
0: sei rimasta
1: dire.
0: Male, perché?
1: Perché la Lombardia no, ad esempio? Perché il Lazio no?
0: Facciamoci cosa due domande.
1: Cosa abbiamo noi di sbagliato?
0: Infatti, cosa stiamo sbagliando? Ma tu sei felice per un amore, Giulia? Quindi...
1: Io sono felice, e infatti tra poco arriva Giulia, che è ligure, sì, e ci scrive una bellissima canzone d'amore.
0: Che gancio.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia insieme a Biagio 10:41. Vabbè.
1: Tanta roba. E invece siamo rimasti con le tre, diciamo, regioni più infelici in amore.
0: Sì, secondo me gli ascoltatori non aspettavano di saperle proprio, perché è proprio importante. Comunque leggo dalla notizia di Giulia, sottolineo, al terzo posto Puglia, al secondo Basilicata, secondo questa bellissima notizia e studio, il Molise è la regione dove in teoria sono più infelici in amore.
1: Ma così, giusto per fare un test, un quiz. Sì, sì. Il capoluogo di regione del Molise è...
0: Amici! Ditecelo!
1: Dai, no, devi dircelo te.
0: Ma perché
1: dai, che
0: adesso
1: ce l'hai
0: devo
1: scritto,
0: dirlo?
1: Ma non fare che l'hai cercato!
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: cara Giulietta, che volevo condividere da animo, così da babbo,
1: sì.
0: Hanno fatto un esperimento simpatico a una scuola materna,
1: mm-hmm.
0: e hanno detto ai bambini: allora, per oggi cambiate il vostro nome, come vorreste chiamarvi?
1: Ok.
0: E quindi i bambini, ognuno ha detto dei nomi strani, cioè, certo. Che si voleva chiamare Nutella.
1: Amore!
0: Ci sta.
1: Che poi anche a noi adulti, no, ogni tanto ci viene un po' questa cosa di dire: ma sai che mi sono stufato del mio nome, vorrei cambiare nome. Ed effettivamente poi leggevo che in realtà è possibile, ovviamente va giustificata, cioè non puoi andare dicendo Giulia Marotto, no, devi trovare una motivazione, sì. Che per il prefetto sia valida. Ecco, tu come ti chiameresti se non Emanuele?
0: Ricky Aristarco Carocci.
1: Perché? Perché? Perché fa figo, perché lui è un figo. E quindi puoi interpretare quella roba lì.
0: Prendi il ciuffo di Ricky.
1: Oppure un dio greco, no, una cosa più particolare.
0: Per fare...
1: Sì, no?
0: L'Odissea, dici?
1: Tipo? Tipo io Antea.
0: La Dea Antea.
1: La Dea Antea. Ci vedi?
0: Allora, da oggi Antea su RTL 102.5.
1: Mi piace.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, come al solito, finiamo con un millennio, ma finiamo anche con la disamina cinematografica di Giulia, no, che è andata al cinema. Prima parlavamo di Odissea, quindi allora, se vuoi dare il tuo parere... Ciao, sono Mario Vai.
3: No, dovremmo chiamare Mario Vai, che purtroppo è in ferie. No, comunque finalmente sono riuscita a comprare il biglietto, perché sapete che è impossibile. E ho letto che tra l'altro poi prolungheranno, no, nelle sale il film, perché sta avendo un grandissimo successo. La mia disamina, sì, mi è piaciuto.
2: La storia non lo so, dici.
3: No, la storia è bellissima, la conoscevamo,
2: sì,
3: già.
2: C'è.
3: Così si dice, no? No, queste sono le cose che dici,
2: cioè,
3: per fare quella...
2: Sì. Ti ha sorpreso il finale,
3: mi
2: diciamo
3: così. Mi ha sorpreso
2: così,
3: l'urlo, ecco, del ciclope parecchio, sì.

0: E vabbè, Millennium di RTL 105, dopo aver fatto l'ottima disamina con voto su Odissea, adesso abbiamo anche quella su Michael Jackson.
1: Sì, gli applausi. Michael. No, tocca a te, perché dicevi tu che non ti è piaciuto perché vedevi... Allora, scusate, la disamina di Emanuele è stata perché io quando ero al cinema vedevo l'attore, non Michael.
0: No, perché volevo innamorarmi, essendo super fan di Michael Jackson, invece vedevo il nipote, giusto?
1: Sì, vabbè, quindi... non temete, ci sarà il 2, quindi sicuramente quello ci darà altre soddisfazioni.
2: Ciao, ma l'avete visto il nuovo film di Sorrentino? Sono Mario Vai.
1: Allora, domani lo disturbiamo in onda, lo chiamiamo, dai, anche se in vacanza, che ce frega, tanto lui ci vuole bene. Emanuele, ce ne dobbiamo andare.
0: Sì, perché c'è il mare che ci chiama, non vorremmo far rosicare chi è in
1: città. Vieni al mare oggi o ti bunkerizzi?
0: No, arrivo alle 18:30.
1: Come gli anziani, amici, come gli anziani. Io ho a che fare con un anziano.
0: Vabbè. Grazie Ricky, Pio e il nostro Matthew McConaughey.
1: Grazie Manu.
0: Grazie Giulietta, a domani, baci.
1: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Casalnovo, in provincia di Pavia, sono le 11.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Andiamo subito in Colombia per il terremoto che ieri ha devastato ampie zone del paese. Si continua a scavare tra le macerie nelle zone maggiormente colpite, in particolare a Cali, dove nelle scorse ore è stato riaperto l'aeroporto che dovrebbe permettere anche l'arrivo di aiuti. Deciso il coprifuoco, in strada sono stati schierati i militari per impedire saccheggi. I morti accertati sono 132, quasi 600 i feriti, ma i dispersi segnalati sono 2700, dunque il bilancio delle vittime è destinato a crescere sensibilmente. Passiamo alla cronaca. In provincia di Monza e Brianza, la titolare di un asilo nido di 42 anni e un'educatrice di 24 sono state poste ai domiciliari per maltrattamenti ai danni di bimbi della struttura. Le indagini della squadra mobile avrebbero permesso di accertare punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni di piccoli tra i pochi mesi e 3 anni di età. Indagate anche altre due educatrici di 32 e 49 anni. Dall'Istat arrivano buoni dati sull'export italiano. A giugno si è registrata infatti una crescita congiunturale delle esportazioni dell'1,6% su base mensile, l'incremento su base annua è del 9,8%. Rispetto allo scorso anno le importazioni sono cresciute del 13,2%. I numeri della borsa di Milano, che è negativa in questi minuti, FTSE MIB segna meno 0,06%. Siamo allo sport, si preannuncia una giornata ricca di soddisfazioni per gli azzurri impegnati agli europei di atletica e nuoto. E allora ci racconta tutto Enzo Tamborra.
2: Le stelle azzurre sono pronte ad accendersi sia agli europei di atletica leggera che a quelli di nuoto. In primo piano il giorno di Marcel Jacobs a Birmingham, l'oro olimpico di Tokyo entrerà in scena questa sera, semifinale alle 21.32, eventuale finale alle 22.47. L'obiettivo è il terzo titolo continentale consecutivo nei 100 metri. L'Italia cala anche l'asso Nadia Battocletti, impegnata nella finale dei 5.000 metri. In finale anche Inzoli nel salto in lungo. Agli europei di nuoto a Parigi in serata, uno dopo l'altro, Cecconi in finale 50 farfalla, Sara Curtis finale dei 100 stile libero, Martin Enghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile libero. Poco fa qualificati in semifinale 100 metri uomini Carlos D'Ambrosio, nelle donne Benedetta Pilato nei 100 rana.
0: Viabilità.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
1: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con l'A14 Bologna-Taranto. Un incidente risolto alla causa di 4 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Il tratto si percorre in 30 minuti circa. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Tra Ponte Corvo e Ceprano verso Milano ci sono incolonnamenti di 2 km per un incidente che vede coinvolta un'auto. Sono invece per lavori le code di 1 km sulla 7 Serravalle-Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, con una corsia al transito. E sempre per lavori incolonnamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città, tra via Fiorentini e la tangenziale est. Si invita a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E verso grandi
8: armi, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Io direi buongiorno, amichette, come va?
10: Buongiorno.
9: Tutto bene?
10: Buongiorno. Bene,
11: alla grande.
10: Benissimo. Il nostro Angie come sta?
9: Tutto a posto. Io direi prima grigliata della settimana di Ferragosto fatta.
10: Ah, okay. Di già? Ah, sì?
9: Tutto bene.

0: Molto bene.
1: Ieri sera,
0: sì.
1: Avete festeggiato?
2: Ma eri tu a guidare il barbecue o lo ha fatto qualcun altro per te?
1: Ma che domande, Paola!
2: Le basi.
1: Ma scusa, durante questa festicciola avete visto qualche stella cadente oppure no?
0: Sì, ancora? Io una sì, di sfuggita, ma proprio con la coda dell'occhio.
2: No, non ci dire il desiderio, non ce lo dire. Tienilo per te, certo. E speriamo che si avveri.
0: E voi niente?
1: No, io non ho nemmeno guardato il cielo, sinceramente. Tu, Paola?
2: Io non ho visto niente di particolare. Però vabbè, come guarda, l'hai guardato tu, è come fa per tutte e tre, capito?
1: Esatto.
0: Ok, ma abbiamo una canzoncina pronta?
1: Sì. Sentiamola, sì.
0: Dai!

tutto per esteso, la versione certo, extended. Sì. Dai, prima di Ferragosto magari ne facciamo una. Intanto cominciamo con uno dei veri successi dell'estate, da Bowser.

0: l'unica di Giorgia che ci ha accompagnato fino alle 11:13 di questo 11 di agosto. Oggi vediamo di non sbagliare il santo. È Santa Chiara, dico bene?
1: Sì, esatto,
0: auguri a tutte.
1: Giusto, giusto.
0: A tutte le amiche che si chiamano Chiara. Chi non ha un'amica che si chiama Chiara, alzi la mano, difficile, quasi
2: impossibile.
0: No, dai,
2: le Chiare sono da ovunque in Italia.
1: Sì, sì, sì, è vero, ce ne sono tante. Vabbè, allora, dove vogliamo andare a parare oggi, cara Paola?
2: Allora, sapete che in Viva l'Italia analizziamo i trend del momento.
1: Certo.
2: Guardiamo molto i video che vanno virali sul web. Ecco, allora fa parecchio discutere questo video di un gioielliere che mette a noleggio, come servizio, mette a disposizione il noleggio degli orologi che possiede appunto la gioielleria.
1: Quindi immagino orologi di lusso, molto.
2: Esatto,
1: lusso,
2: di brand molto prestigiosi, sì, eccetera, eccetera. Ed è proprio da qui che vogliamo partire oggi, perché questa è una cosa che fa discutere, no?
1: Esatto, esatto, esatto. Anche perché abbiamo capito che è sempre più frequente il noleggio proprio di beni di lusso in Italia,
2: sì, sì,
1: quindi partendo dalle auto, alle borse, addirittura appunto gli orologi, i vestiti. Però
0: quindi
1: è una cosa che mette anche in disaccordo.
0: Nella classifica ci sono questi oggetti
1: e anche tanti altri.
0: Ah, ok. Allora, intanto al 378-378-1025, qual è l'ultimo oggetto di lusso che avete noleggiato e perché?

0: Ambassadors Renegades sulla vostra RTL 102.5. Sono le 11.19, Jessica, Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, noi che pensavamo di aver trovato un trend un po' di nicchia, invece pare che anche molti dei nostri ascoltatori si diano al noleggio di oggetti di lusso, giusto?
1: Assolutamente sì, al 378-378-1025 ci scrivono: io ho noleggiato nel 2010 il mio vestito da sposa perché dovevo fare una scelta, quindi o far venire in Italia le mie sorelle oppure acquistare l'abito da sposa, e quindi ho scelto il noleggio.
2: Che bello, brava, che bello. Ottima scelta, direi, anche perché ragazzi, l'abito da sposa lo metti un giorno,
1: esatto,
2: poi finisce nell'armadio a prendere polvere, quindi comunque amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Manca poco. Beh, anche consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore, quindi insomma tanta roba.
2: Siamo all'11 di agosto.
1: Oh, vabbè, mamma, quanto manca?
2: Una ventina di giorni.
1: Solo 20 giorni.
2: Sei pronta?
0: Intanto nella lista così. Degli oggetti di lusso noleggiati dai nostri ascoltatori, sapete cosa c'è?
1: Sì.
0: Ombrellone e sdraio.
2: No,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: Radio 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: correre Marco Mengoni, 11:31, l'11 di agosto, sempre Jessica, Paola e Angelo, buongiorno, questa è RTL 102.5, buona settimana di Ferragosto a tutti, evviva!
1: Evviva! Che
2: tutti
1: bello.
2: Al mare, tutti sì. In vacanza, sotto il sole, wow! Allora, caro
0: stupidi,
2: Angelo.
0: Che stupidini. Vabbè,
2: siamo tre sciocchini.
0: Dicevamo?
2: No, parlavamo di questo trend, di questo fenomeno che sta prendendo piede sempre di più nell'ultimo periodo, ovvero quello del noleggio dei beni di lusso, che siano orologi, che siano borse di lusso, che siano vestiti, auto, insomma, qualsiasi cosa. È un mercato che prende sempre più piede e ci sarà un motivo. E quindi abbiamo chiesto ai nostri veri normal di dirci cosa ne pensano.
1: E allora sentiamo subito delle voci, dai.
3: Ciao, sono Emilio da Brescia. E riguardo al noleggio delle cose di lusso, sì. Conosce c'è un detto, sì, che le bale dei ca e i solci di Poiret è la prima roba che sarete. Ciao, no, a tutti.
1: Aspetta, allora, qua... traduciamolo.
2: Cioè, Bergamo e siamo... Brescia siamo...
0: Hanno capito tutti. Vabbè, è modo non di vuoi... dire che... Cioè, com'è che si...
2: A parole tue, a parole tue.
0: Ecco,
1: ma non
0: appunto,
1: possiamo buttarla lì. Ma ecco, vabbè.

0: voglia di noleggiare una Rolls Royce, ma mi conviene noleggiarla oppure acquistarla?
1: Che domanda, però scusate, domanda provocatoria.
0: Dai.
1: Ha più senso spendere 500 euro per noleggiare una borsa di lusso e metterla così una volta,
2: una
1: due
2: volta.
1: O spenderne 10.000 per acquistare questa borsa di lusso che magari metterai tre volte nella vita perché vuoi preservarla integra?
2: Allora, secondo me
1: è una provocazione, però
2: io direi acquistarla così poi te la rivendi, no?
1: Brava! Imprenditrice!
2: Sì, scusa, imprenditrice. Business.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteo marine lungo la rotta da percorrere consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: è Jason Derulo sulla vostra RTL 102.5. Signorina, balliamo Take You Dance? Sì, balliamo. No, non balliamo, ballo, perché balliamo. Se ballo sudo e se e sudo se mi sudo? Scade la scella. Buongiorno. Siamo noi, Jessica, Paola e Angelo. Sì, sempre sì, noi. Viva sì, l'Italia, sì. RTL 102.5. Cosa abbiamo noleggiato tra gli oggetti di lusso? Le cose un po' che diciamo... Sai che secondo me ogni tanto però ti fa fare la figura del vorrei ma non posso.
1: Comunque inaspettatamente in tanti ci stanno scrivendo riguardo gli abiti da sposa, che poi se ci pensate l'abito da sposa è un abito di lusso, certo, perché costa tanto per l'utilizzo che ha. Michela ci scrive: io ho cominciato ad acquistare abiti da sposa per noleggiarli, proprio perché è una spesa che molte donne decidono di non fare, piuttosto spendono soldi in viaggio o d'altro.
0: Una ragazza nel business come la nostra Jessica.
2: Certo, bisogna pensare sempre al business, no? Ma abbiamo anche delle voci, quindi sentiamo subito.
3: L'ultimo oggetto di lusso che ho acquistato e che ho acquistato, perdonate, è stata mia moglie, perché a volte costa più di certi oggetti di lusso.
2: Guarda che
3: ciao.
0: Sì. Posso dire, quello non è un noleggio, quello è un investimento.
2: Quello è un investimento.
1: Infatti. Comunque poi l'apriremo la parentesi del noleggio delle fidanzate, dei fidanzati.
2: Sì, certo, ci sono agenzie, anzi, altro che esiste, agenzie che fanno questo business,
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: What's up? What's going on? Forno Blondes, RTL 102.5, 2 minuti a mezzogiorno alle ultime notizie. Siamo sempre noi, Jessica, Paola e Angelo, dislocati in due luoghi meravigliosi. Uno è Cologno Monzese Beach, sì, e l'altro, sì, è il TH Resorts di San Teodoro.
1: Scusa, mi sono persa la parte beach di Cologno Monzese. No, dico che magari c'è da qualche parte, non l'ho vista io.
2: Pensi che non sia meraviglioso?
0: Non ti hanno detto che c'è una piscina gonfiabile di là?
2: Ma
0: nel...
2: Certo, certo, un cortile.
1: Guarda, tempo del giornale orario, andiamo a rinfrescarci, dai, nella piscina e torniamo.
2: Ci sto.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Anche a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, mezzogiorno.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 11 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura torniamo a occuparci delle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. E ora in Ucraina, nelle ultime ore al centro di un raid russo, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev e Zaporizhia. Almeno 9 persone sono morte, 20 feriti. Secondo il presidente Zelensky sarebbero stati impiegati missili nordcoreani. La Russia non si prepara alla pace ma all'escalation, ha aggiunto il leader ucraino. E c'è poi un altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente. Sul tema è tornato a parlare nelle scorse ore Donald Trump. Il presidente americano ha affermato che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%, anche se il traffico nel tratto di mare resta molto limitato. Sprezzante il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli Stati Uniti sono passati dal chiedere la resa incondizionata dell'Iran a implorare negoziati nel giro di 20 giorni, ha detto appunto Araghchi. E voltiamo pagina, torna a correre il prezzo del petrolio. Il WTI americano sale del 2,8% a $84.4 al barile, mentre il Brent guadagna il 2,6, arrivando di nuovo a $90 al barile. Sono 19 le città italiane oggi contrassegnate dal bollino rosso per il caldo afoso. Domani saranno 20. Per avere una tregua bisognerà aspettare almeno il 17 o il 18 agosto. Quella in corso è la quarta ondata di calore dell'estate 2025, che ha già battuto i record di durata rispetto alle precedenti ben 20 giorni di temperature roventi consecutivi. Questo mentre Copernicus, il sistema di monitoraggio del clima europeo, ha visto luglio appena trascorso come il secondo più caldo dell'Europa occidentale, con in media temperature più alte di circa 2,5 gradi. E chiudiamo dunque con i numeri della borsa di Milano, che prosegue la sua giornata negativa. Vediamo se arrivano i dati. In questo momento il FTSE MIB segna meno 0,09%. E ora gli ascolti televisivi.
6: È sempre la ruota della fortuna di Canale 5, il programma più visto della serata TV, con 4,1 milioni di media spettatori e 28,7% di share. Secondo posto per l'eredità Summer di Rai 1 con 2,2 milioni e 16%. Sul podio anche il giovane Montalbano in replica su Rai 1 con 1,9 milioni e 17,1% di share. Su Canale 5 Hot Sweet Sour 1,6 milioni e 15,3% di share, su Rai 2 Europei di Atletica 1,2 milioni e 9,1%, su Rete 4 Zona Bianca 5,9% di share, su Rai 3 Filo Rosso 4,5%. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Viabilità.
1: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Sulla A12 Genova Sesto Levante tra Recco e Genova Nervi verso Genova ci sono 2 km di coda per il traffico congestionato. Per lavoro invece in colonnamenti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città tra via Fiorentini e la tangenziale est. Ricordo in direzione opposta verso il grande raccordo anulare la chiusura del tratto sempre per lavori tra il vivo per la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 agosto. Circolazione sostenuta sulla 27 Venezia-Belluno, tra Belluno e la statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima, mentre al traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio francese e 15 minuti a quello italiano. Prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Inizia così la seconda parte di Viva l'Italia, questo programma magistralmente condotto da Paola Di Benedetto e Jessica Brugali. Buongiorno.
9: Siamo noi, davvero.
10: Angelo Beguini.
8: Ciao, buongiorno, buongiorno.
9: Ti ringraziamo, ci vuoi bene, però,
10: ma
9: però
10: sì, dai, ogni tanto
9: facciamo che ci facciamo due risate, sì, con i nostri ascoltatori, dai, esatto. Questo basta e avanza.
10: Esatto, bene, bene, allora dai, iniziamo con la seconda ora e parliamo ancora di, ovviamente, di prestiti, di beni di lusso, ma... Avete sentito?
9: Sì, sì, perché il 2 settembre all'Arena di Verona, caro Angelo, nel caso non lo sapessi, torna, sì, il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
8: Ecco. Avete sentito? Sì. Si è aggiunto anche Alfa. Sì. Ci sono un sacco, wow, di amici che verranno a trovarci il 2 settembre dopo la serata straordinaria dell'1, dove decreteremo il tormentone dell'estate, Power Hits Estate. Cominciamo con Anna, dai, dai, che si va.

0: Volevo venire da me questa sera? Cosa c'è? Peperoni ripieni?
1: Dipende cosa cucini, cosa cucinate.
2: Ma non ti abbiamo chiesto, Angelo, quindi questa grigliata di ieri, cosa hai cucinato?
0: Sì.
2: Cioè costine, cosa hai fatto?
0: Un po' di tutto, sì, costine, salsicce, capocollo. Tutto maiale, comunque. Tutto maiale.
2: La polenta c'era in Sardegna o no?
0: No, la polenta non l'abbiamo fatta. No, c'erano delle ottime verdure. Sì, okay, sì, sì.
2: Okay.
0: Ma torniamo un attimo al mondo dei noleggi. Perché pare che in Giappone ci sia un'agenzia che noleggia fidanzati.
2: Ma secondo me
0: è
2: non
0: corretto?
2: Solo in Giappone, esiste in Giappone.
0: Per questa è specifica.
2: Esatto,
0: cioè, non è un'agenzia di escort maschile o femminile, che se
1: no.
0: È un'altra cosa.
1: No, spieghiamo meglio, dai.
2: Si chiama rental, agenzia di rental boyfriend girlfriend. Paghi una persona perché ti accompagna a cena, a un evento, a fare shopping, o semplicemente perché che interpreti, diciamo, di essere il tuo partner per 8 ore.
1: Per ingelosire qualcuno.
2: Esatto, vuoi far ingelosire la tua ex moglie, il tuo ex fidanzato, noleggi un partner, fai la scenettina e basta, paghi, scena finita.
1: Ma i prezzi più o meno variano, non si sa.
2: Forse dipende,
0: Oppure pensate anche a questa scena.
2: Sì.
0: Non ti sei ancora fidanzato.
1: Ah, è vero,
0: per far contenti i genitori.
2: Sì, sì. Ai pranzi di Natale. E la fidanzatina quando? Tiè, eccola qua.
0: Eccola qui. $100 è risolto il problema, ok?
1: Anche economica.

0: Due minuti di Calcutta, l'abbiamo riascoltata insieme qui su RTL 102.5, mezzogiorno e 19. Paola, Jessica e Angelo, fino alle 13 come sempre, a quest'ora, viva l'Italia, belli, rilassati.
1: Sì, molto in chill, siamo in chill.
2: Noi e i nostri ascoltatori.
1: Certo, quindi sentiamo subito una voce.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io comprerei una borsa a 10.000 euro solo se la borsa contenesse 9.900 euro.
1: Hai capito?
2: E così hai la borsa di 10.000 e in più.
1: Sì. E quindi una borsa pagata a quanto? 100 euro?
2: Pensavo dicesse vorrei una borsa da 10.000 euro solo se mi viene regalata.
1: Ah beh, anche questo. Molto intelligente la ragazza. Sì, sì. Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
3: Chase.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: sole.
1: E sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti.
2: Grazie,
1: 12:30 in punto.
2: Buongiorno.
1: Io ogni mattina mentre mi lavo i denti la mano sinistra, visto che io sono destrorso, lo faccio per attivare una parte del mio cervello che poi mi serve per arrivare in onda alle 11 fresco e lucido, come ogni giorno capita.
2: Hai capito che procedimento?
3: Ora, finalmente dopo anni abbiamo scoperto il segreto del perché è così lucido la mattina. Angelo.
2: Proviamo anche noi a questo punto domani mattina.
3: Va bene.
1: Se volete poi vi faccio una lista delle cose da fare per attivare il cervello al mattino.
2: Volentieri.
1: Proviamo?
3: Sì. Ah, quindi aveva una base seria questo tuo discorso. Ora mi è incuriosito.
1: Allora la fonte è seria e bisogna provare a vedere se funzionano questi sistemi.
2: Ma dove
1: l'hai
2: trovato questo sistema qui?
3: Nel web.
2: Allora, sicuramente sarà
3: affidabile. Volentieri, siamo molto curiosi. Vabbè, chiudiamo allora questa parentesi noleggi. Ci sembra di aver capito che i nostri ascoltatori comunque sono abbastanza
2: apprezzano,
3: favorevoli.
2: Sì, assolutamente.

0: Nostalgia di Blanco, 12.37, 11 di agosto, la musica di RTL 102.5, una via l'altra per arrivare fino all'ora di pranzo. Allora, abbiamo detto svegliarsi la mattina e lavarsi i denti con la mano sinistra se sei destrorso aiuta il nostro cervello a riattivarsi.
1: Ah, abbiamo detto, hai detto. Sì. E ci fidiamo perché okay. Se lo dici tu per noi... Certo.
0: E poi un'altra cosa da fare. Sì. Terminata la doccia, che mm-hmm. andrebbe fatta tiepida, non bollente, stare 30 sì. secondi sotto l'acqua fredda.
2: Ma questo non
1: mi convincerete mai.
2: Allora, io questo già lo faccio anche per la microcircolazione.
1: Ora mi della... tante
2: no,
1: cose.
2: No, assolutamente. Ma cosa? No. Ma va bene anche i capelli, Sì, sì.
0: Allora, Paola, questo secondo me lo puoi fare.
1: No.
0: Ti devi sforzare di sbadigliare 10 volte di fila.
2: Ma come si fa?
1: Dai, cioè, prova. Devo proprio meccanico.
2: Sì, perché poi ma sono finti, poi no.
1: Ma secondo me
0: sì, però,
1: poi...
0: però l'effetto è lo stesso. Sul nostro sì. cervello funziona, è rilassante.
1: Scusate, possiamo tornare un attimo a quella di prima?
0: Cioè, della doccia.
1: Non c'è niente più di più bello che terminare una giornata e buttarsi in vasca.

0: Yo, senti qua, con Paul Russell siamo arrivati a 44 minuti dopo le ore 12.
1: No, che vuol dire che manca un quarto d'ora circa all'una, alla fine del nostro programma.
2: No. Ma c'è ancora tempo.
3: Sì, e la lista è ancora lunga, questa lista che ci ha trovato il nostro angelo, quindi prego Angie.
0: Ma cosa, quella per riattivare il cervello?
1: Sì, no, scusate, ci hanno scritto a proposito delle cose che abbiamo detto prima. Per esempio, Sergio ci scrive: io dopo la mia corsa faccio la doccia prima calda, poi fredda, poi ancora calda e poi fredda. Poi nel freddo rimango 2 minuti appunto sotto l'acqua gelida. Toglie la fatica e mi sento rigenerato. Bravo, bravo.
0: Allora ecco. Ragazze, secondo me questa possiamo farla.
3: Ecco, vai.
0: Siediti in silenzio per 3 minuti. Senza guardare il telefono,
3: ecco,
0: e guarda l'orizzonte.
3: Facciamolo.

0: In Your Eyes, The Weeknd, 10 minuti all'una, RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo come sempre. Come riattivare il cervello ogni mattina prima di cominciare qualsiasi attività, e vale anche per chi è in vacanza, perché col cervello che funziona, certo, anche se sei rilassato, percepisci meglio le cose.
1: Beh, allora, intanto avrei detto prendere un caffè ad esempio, per molti, esatto, può essere un modo, sì, per riattivare.
0: Stomaco vuoto e sconsigliato.

0: consigliabile. Lo sapete.
1: Comunque in questi minuti io e Paola ci siamo sedute guardando l'orizzonte, sì, senza telefono, però voglio dire, non è che abbiamo
0: però non siete cioè, state zitte.
1: Ah, non siamo, forse si sono dimenticate quello.
2: Non si è riattivato molto, Angelo. Vabbè, proseguiamo con questa lista. Se c'è qualcosa.
0: Te ne do un'altra. Sì, sì. Te ne do un'altra. Piacerà molto a Paola, che ama l'acqua calda, evidentemente. Sì. Allora, immergere il viso in una bacinella di acqua ghiacciata e sì, poi trattenere il respiro per 15 secondi.
2: No, io non trattengo il respiro.
1: Questo mi piace difficile.
2: Meno, ti dirò, per il trattenere il respiro che per la parte ghiacciata. No, comunque questa cosa qui è anche un ottimo anti-aging, perché riattiva tutto il microcircolo del viso e poi sgonfia anche i gonfiori, le borse sotto gli occhi per chi ne soffre.
1: Giusto.
2: Ottimo consiglio, Angelo.
1: A noi sai quale piace, Angelo? Sì, quello del profumo. Quale? Dai, dilla, quella del profumo.
0: Allora, usare un profumo che vi piace per tornare con piacere a iniziare un nuovo lavoro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dai ragazze, tirate fuori tutte le vostre doti di ballerine, perché adesso si parte al ritmo di un grande classico dell'inizio degli anni Ottanta. Anche questa, quante volte l'abbiamo ballata anche qui a bordo piscina.
3: Si balla così questa, facendo tipo riscaldamento. Facci vedere,
2: Michael Cimbello, Maniac.

0: Con Michael Sembello e Maniac siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi di Viva l'Italia. Care Paola e Jessica, tocca andare via.
1: Torniamo via. Domani.
2: Puntuali, domani e poi sì, lasciamo sì. Spazio a Misere Nobiltà.
1: E certo, Diego Zappone,
2: il Conte Galè.
1: Sì, sì.
2: La Virgine,
0: quindi tanti H Resorts, dove mi trovo io a San Teodoro, a un altro a Praia Mare, tutto molto bello. Grazie a Gigi Resta che ho sentito, non so se
1: è passato Gigi, è passato per caso,
2: due. Cioè, Pio e Ricky.
0: Grazie, va bene, amici. Grazie Pio e Ricky, ma soprattutto grazie Jessica, grazie Paola,
2: grazie Angelo, a domani, ciao,
0: a domani, ciao ciao.
2: E anche a Villar Perosa in provincia di Torino sono le 13 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito in Colombia, il fortissimo terremoto di ieri ha causato devastazione e morte. Gli ospedali sono in difficoltà. Tutte le ultime notizie con Max Viggiani.
5: Buongiorno Ivana, il bilancio che resta provvisorio è di almeno 132 morti e 570 feriti, è un numero imprecisato, qualcuno dice 3.000 di dispersi, si scava tra le macerie anche a mani nude per cercare le persone di cui non si hanno più notizie, centinaia gli edifici crollati, nella sola Cali, uno dei centri più colpiti insieme a Pereira e Manizales, sono state 85 le vittime, molte erano nell'ospedale universitario quasi del tutto sbriciolato dalla scossa di magnitudo 7.4, la più forte tra quelle di ieri. Tra i pazienti dell'ospedale diversi bambini, anche per loro i medici hanno fatto appello per la mancanza di sangue per le trasfusioni. In Colombia dopo il terremoto manca ogni cosa, da tutto il mondo stanno arrivando i primi aiuti umanitari, gli Stati Uniti hanno stanziato 15,5 milioni di dollari per l'emergenza, anche l'Unione Europea si sta muovendo per supportare concretamente le autorità di Bogotà. Nelle città colpite dal sisma è stato deciso il coprifuoco e i militari pattugliano le strade per prevenire atti di sciacallaggio e saccheggi. Le comunicazioni con la Colombia restano molto difficili, così come i collegamenti. 7 gli aeroporti chiusi perché inagibili. Infine, la Farnesina ha ribadito che non ci sono italiani tra le vittime. A te.
4: Grazie Max, è stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Poco fa ha parlato Roberto De Vita, legale di Ranucci. Sigfrido ha detto è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di un linciaggio mediatico e politico. Voltiamo pagina, siamo di nuovo nel picco di caldo torrido, l'ennesimo di questa estate soffocante. Massimiliano Mantiloni.
6: Anche questa settimana le massime si manterranno sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. Si tratta almeno di 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Secondo le ultime previsioni meteo, la quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Il caldo non mollerà la presa anche di notte, apice giovedì prossimo con afa estrema a Milano, sul lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e in quasi tutto il sud. Oggi intanto sono 19 le città da bollino rosso, sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, le stime di FIPE e Confcommercio ci dicono che agosto è il mese dell'anno in cui si spende di più per i consumi alimentari, 10,8 miliardi, Ferragosto registrerà il picco della domanda con oltre 1 miliardo di euro spesi nei pubblici esercizi.
4: La borsa FTSE MIB in questo momento più 0,1%. Siamo allo sport a partire dai campionati europei di atletica di Birmingham. Enzo Tamborra, buongiorno.
7: Ivana, buona giornata anche a te, una giornata piena di speranze per l'Italia sia in vasca che in pista. Cominciamo dagli europei di atletica leggera a Birmingham in Inghilterra, questa sera i 100 metri, prima la semifinale e poi la finale. Riflettori puntati naturalmente su Marcel Jacobs a caccia del terzo successo consecutivo nella rassegna continentale. Ma l'Italia cala anche l'asso Nadia Battocletti in finale nei 5.000 metri. In corso le qualificazioni del salto in alto, Tamberi è andato oltre la misura di 2.23 e vede la finale. Ieri, lo ricordiamo, ricordiamo la splendida doppietta nel getto del peso con l'oro di Fabbri e l'argento di Weir. Per il nuoto a Parigi, oggi intensissimo il programma, ci sono le finali di 50 farfalla con Cercon, dei 100 si libero donne con Sara Curtis e i 100 rana con Martinenghi. Infine un flash di calcio, a Perth si sta giocando l'amichevole tra Juventus e Palermo, all'intervallo Juventus 1 Palermo 0 ha segnato il Diz. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora tanto sole e gran caldo sull'Italia, con massime fino a 36-37 gradi da nord a sud, ma ci sarà anche qualche temporale di calore tra questo pomeriggio e questa sera sulle zone alpine e lungo la dorsale appenninica, con locali sconfinamenti anche alle aree pedemontane del nord Italia. L'anticiclone comunque insisterà per tutta la settimana. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Via Radio.
10: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. In A14 Adriatica c'è 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in galleria tra Pedase e Grotta a Mare per chi viaggia verso Pescara, mentre in diramazione Gallarate-Gattico c'è coda per incidente tra Gallarate Ovest e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, a più tardi e buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo.
12: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
11: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace tum! Ah, ah. Mi ripiace tum! Ah, ah, ah. Sembra incredibile!
1: Ma siamo pazzi! Siamo qui a martedì, buona estate! La nostra famiglia di RTL 102.5 in diretta dalla Calabria, insieme con il nostro meraviglioso salmonato oggi.
0: Esatto!
1: Conte Galè, buongiorno!
0: Diego Zappone, buongiorno, un saluto, noblesse oblige, come sta va bien? Ho guardato la faccia del nostro nuovo regista qua mentre
1: Nereo, che salutiamo,
0: perché a pranzo l'abbiamo minacciato che doveva fare lui
1: il
0: avrebbe sì. dovuto fare lui il mamemmi,
1: sì, perché aveva fretta di venire sul nostro track. Ho detto vabbè, allora apri tu, fai tutto tu.
0: Vabbè, l'ha imparata, no?
1: È imparata?
0: Quindi domani la fa lui.
1: Ha fatto le provole?
0: Le provole.
1: E andiamo noi però. Eccoci. Dai, con Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: Lo dice Shawn Mendes in apertura di Miseria e Nobiltà in questo martedì nell'estate di RTL 102.5, 13:14. Caro Conte,
1: sì,
0: nella summer, nell'estate,
1: guardi,
0: si conoscono tante persone.
1: Le rendo merito perché questo argomentino me l'ha proposto lei e
0: sì,
1: lo trovo interessante.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: spesso e volentieri ci chiediamo: ma perché ci sono delle persone che mentre parli ti devono interrompere, devono parlare loro, ti devono parlare sopra? Succede.
0: Ma c'è
1: allora,
0: un motivo.
1: C'è, è anche psicologico,
0: certo,
1: voglio dire.
0: Certo.
1: Ora diciamo il titolo e poi lo spieghiamo meglio. Chi interrompe non è sempre maleducato. Il suo cervello potrebbe semplicemente elaborare le informazioni più velocemente.
0: E quindi uno dice, quindi, per accelerare anche,
1: esatto,
0: il pensiero, la conversazione,
1: lo devo dire
0: lo
1: subito.
0: Devo dire subito.
1: Esatto.
0: Poi lì sta a te capire se ti dà fastidio o meno.
1: O no.
0: Cioè, ma dammi intanto.

0: RTL 102.5. C'è da dire, Conte, una cosa importantissima.
1: Sì, sì, sì, con calma, ma non troppo le ricordo. Ricordo ai nostri ascoltatori, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Che bella
1: voi.
0: Cosa, esatto.
1: Mamma mia, aspetta che prendo fiato.
0: Prenda fiato, schiarisca la voice, perché noi torniamo tra pochissimo. State con noi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Intelligente. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
1: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
3: Acqualete.
1: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Anche la Miley Cyrus nell'estate di RTL 102.5, Jaded, Conte Galelo, Zappone, in Miseria Nobiltà. Però Conte, allora,
1: chissà se la Miley interrompe qualcuno quando parla, perché stiamo parlando di questo. Sì. Chi interrompe non sempre è maleducato, ma i motivi possono essere altri.
0: Esatto.
1: Perché queste persone potrebbero già immaginare dove sta andando la frase, preparare diverse risposte contemporaneamente, oppure avere difficoltà a mantenere un'idea in mente mentre aspettano il proprio turno, quindi per paura di dimenticarsela la vogliono dire subito, e anzi l'ansia può rendere questa tendenza ancora più forte, ecco. Capisce il motivo?

0: Only the Horses, anche Sister Sister nell'estate di RTL 102.5. Allora, tanti messaggi, tra cui quello di Simona, vero?
1: Sì, il primo, Conte. Lei ha elaborato il nostro argomento di oggi, prima ancora che finissimo di spiegarlo, perché è molto veloce, brava. Interrompere l'interlocutore non è solo appunto maleducazione, spesso è sinonimo di un cervello che elabora le informazioni più velocemente, oppure è un sintomo di egocentrismo, sì, ci sono tante cose. O anche di disturbo dell'attenzione.
0: Bravo, attenzione, verrebbe
1: da dire. Perché ognuno ha una capacità diversa di ascolto. Alcuni si annoiano se il concetto viene, come dire, reiterato, certo, infarcito da interlocuzioni inutili che deviano l'attenzione, quindi per quel motivo tendono a chiudere il discorso.
0: Ma qual è quella persona, chiediamo ai nostri veri normal, con la quale proprio non riuscite a parlare e perché?

0: valere nel discorso.
1: Sì, però prendiamolo da un altro punto di vista il discorso, perché dice Lara, ci ha scritto, beh, c'è anche un motivo economico spesso, voglio dire, il boss che guadagna più di te parla sempre per primo, anche il capo lo lascia sempre
0: sì,
1: parlare per
0: vabbè.
1: Primo, ci mancherebbe di interromperlo, no?
0: Sì, però poi uno deve anche rispondere, avere la propria personalità,
1: ovvio,
0: e opinione.
1: Ovvio, come Fantozzi.

0: della radio Contrer Enrique Iglesias su RTL 102.5 Conte. Andiamo dalla nostra regia a Milano che salutiamo e ringraziamo.
1: Gigione Bocalone.
2: Ciao. Io non riesco a parlare con quelle persone che chiamo professori che pensano di sapere tutto, ti danno consigli non richiesti e sono sempre pronti a farti lezioni e morali per ogni cosa. Ciao.
0: È già arrabbiata, si vede che ha beccato qualcuno poco fa.
3: Per non parlare di chi, quando hai un problema fisico, no? Un disturbo, che ti dice fai quello, fai quell'altro, vai da quello, vai da quell'altro, vai da quell'altro. Quindi hai intorno tutta una serie di persone che ti dicono vai di qui, vai di là, fai qui, fai là.
0: È meglio di tutti.
3: E uno, ma poi a me aumenta il dolore.
0: Anche a me, ma poi è sempre il modo con cui viene detto una cosa, no? Il modo delicato, e se può essere sotto forma di consiglio è piacevole, sotto forma di lezione
3: e di imposizione
0: no.
3: Grazie.

0: Sempre un piacere ritrovare Raffi, in questo caso alla fine della prima ora di Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Cosa resterà? Cosa resterà del Conte Calè a fine
1: ma
0: trasferta?
1: Ma è volata, cosa resterà anche di questa prima ora? L'argomento è quello che alle volte uno ti parla sopra, ti interrompe sopra mentre parli, e parlandone seriamente, come diceva anche Lara da Madrid, dice è assolutamente vero che chi ha il cervello più veloce non vede l'ora che l'altro finisca, oppure tende a finire lui per l'altro. Accade anche a me, ma sono abbastanza educata da saper aspettare, da tacere, aspettare.
0: È una bella cosa aspettare.
1: Sì, anch'io come... avrei questa tendenza. Noi poi che facciamo questo lavoro e parliamo più velocemente e siamo allenati, no? Anche mentalmente. Alle volte si nota questa cosa,
0: ma certo,
1: che una persona normale
0: assolutamente
1: fa più fatica,
0: assolutamente.
1: È più, ha un
0: però
1: altro ritmo.
0: Noi,
1: eccetera,
0: appunto, come dice lei, avendo anche dei tempi, cerchiamo anche di spiegare una cosa nel minor tempo possibile.
1: In questi giorni poi 30 secondi, figuriamoci.
0: Però bisogna essere più ascoltatori.
1: Bravo, sviluppare l'ascolto.
0: Bene, a tra poco.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Colle San Magno, in provincia di Frosinone, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 11 agosto. Buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura a tutti gli ultimissimi aggiornamenti sul caso Lavitola. L'ex giornalista e imprenditore è in carcere a Roma da ieri dopo l'arresto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre contro Sigfrido Ranucci. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Si terrà domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Gli viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, resta latitante, si troverebbe in Africa. Il camerunense Gomez Clesio Tavares è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. L'avvocato del giornalista ha dichiarato che se le accuse saranno confermate, Ranucci è tre volte vittima di un attentato grave, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di linciaggio mediatico e politico, ha commentato Roberto De Vita. Dall'ordinanza di custodia cautelare emergono ulteriori particolari. Dopo l'attentato, Lavitola avrebbe espresso preoccupazione per Ranucci: devi avere più scorta e protezione. Il vice premier Salvini ritiene che la trasmissione Report debba continuare, ma senza Ranucci.
2: Ci trasferiamo adesso in Colombia, paese messo letteralmente in ginocchio dopo il devastante terremoto di ieri di magnitudo 7.4. I morti nel bilancio provvisorio sono 132, 570 i feriti, almeno 2.700 le persone disperse. Al momento sono centinaia gli edifici danneggiati o crollati, in particolare a Cali, una delle città maggiormente colpite, che si trova a 400 chilometri da Bogotà. Nel locale ospedale universitario, sbriciolatosi quasi del tutto, ci sono molti bambini coperti dai detriti. Si scava sotto le macerie nella speranza di trovarne ancora vivi. I medici hanno lanciato l'allarme per la mancanza di sangue per le trasfusioni. Infine lo sport, con gli europei di atletica a Birmingham e di nuoto a Parigi. Il programma di oggi è quello che è già successo con Enzo Tamborra.
5: In apertura agli europei di atletica leggera a Birmingham, buoni segnali da Gianmarco Tamberi nelle eliminatorie di salto in alto. L'oro di Tokyo ha superato la misura di 2,23 eguagliando il suo primato stagionale. Con lui in finale anche Stronati, Scioli e Falocchi. Questa sera l'attesa è soprattutto per semifinale e finale dei 100 metri con Marcel Jacobs, che cercherà la terza vittoria consecutiva agli europei. L'Italia cala anche l'asso Nadia Batocletti nella finale dei 5.000 metri. Ricordiamo ieri la splendida vittoria nel getto del peso con l'oro di Fabbri e l'argento di Veir. Ed ora gli europei di nuoto a Parigi, anche in questo caso grandi aspettative per i colori azzurri. Con le finali dei 50 farfalla c'è Cecchon, dei 100 stile libero donne con Sara Curtis e dei 100 rana con Nicolò Martinenghi.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni e riguardano principalmente i nostri confini nazionali. In A9, Lainate, Como, Chiasso, c'è coda per passare la dogana con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, mentre per attraversare il traforo del Monte Bianco c'è un'attesa di 1 ora e mezza dal Piazzale Italiano in direzione della Francia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, ci risentiamo alle 15, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: RTL 102.5.
1: Miseria e nobiltà.
2: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
1: Seconda ora insieme della nostra estate, piccoli o grandi che siate.
2: No, ma questa follia della seconda ora, devo farla da solo perché di solito faccio il coretto con la Virginia, perché a lei questa non è il suo ruolo.
1: No, non l'ho ancora imparata, nonostante l'intelligenza artificiale,
2: no, ma
1: la tecnologia.
2: Va bene. Ma ora la insegno al nostro nuovo regista, faccio con lui.
1: Andereo.
2: Piccolo!
1: Poverino, tutto in un giorno deve fare
2: tutto.
1: La sigla,
2: deve
1: la seconda sigla,
2: tutto.
1: I caffè.
2: No, farci caffè soprattutto.
1: Esatto. Conte Galello Zappone insieme fino alle 15. Oggi parliamo di conversazioni, perché
2: molto spesso.
1: Lo sapete anche voi, inutile che scopriamo l'acqua calda. Non è facile parlar bene, anche se, diciamo la verità, Conte, l'80, anche 90% delle volte non siamo così attenti a che cosa ci viene detto.
2: Perché
1: no?
2: Si sta sviluppando sempre di più questa voglia di dire sempre la nostra,
1: propria,
2: di parlare sempre, ascoltare poco.
1: Vediamo che c'è Tommaso Paradiso.

0: che Matt Gaughan, don't worry, stay calm, siamo tranquilli, siamo freschi,
1: calmi,
0: siamo tonici,
1: siamo calmi tutti.
0: 14:13, miseria e nobiltà nella nostra estate di RTL 105, Conte Galelo, Zappone. Allora, caro Conte, tanti messaggi perché qualcuno dice: io non riesco a parlare con mio marito, sì, è una moviola.
1: Sì, questo esprimersi. È simpaticissimo, quindi dico spesso lo blocco a gamba tesa, non è carino, ma la velocità di un gatto di marmo da parte di chi è così vicino non sempre la si sopporta.
0: Sì. Poi dice: scusa marito, perché magari all'ascolto, sono in vacanza insieme, non devi evitare di rovinarsi la vacanza.
1: No,
0: però
1: effettivamente il nome non l'ha messo, infatti,
0: non l'ha messo
1: perché noi l'avremmo detto subito, avremmo rovinato una coppia.
0: Insomma, ognuno ha le proprie caratteristiche, ci sono anche i lentoni e molto spesso finiamo di conversarci e diciamo: che pizza però.
1: Beh, io non ne ho uno molto veloce accanto da tanti anni.
0: Bene, bene.

0: Serra, Luciano Ligabue nella nostra estate di RTL 102.5. Conte, il sale va buttato dietro la schiena, non sulla terra.
1: Sì, perché è una cosa scaramantica, no? Quella sciocchina.
0: Andiamo a Milano da Gigione, sentiamo Boccalone.
2: Ciao ragazzi, sono Simona da Ostia Lido. Io non riesco proprio a parlare con i miei cognati. Ti interrompono in continuazione, alzano la voce, ti parlano sopra e alla fine non capiscono neppure il più banale concetto che vuoi esprimere.
0: Faticoso tesoro.
1: Simona però ha fatto nomi, ha detto chi è,
0: chi è,
1: ha detto i suoi cognati, e ora come andranno a finire i rapporti di parentela?
0: Non invitano più a mangiare panettone.
1: Ascolta

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E

0: Tarte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché?
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, dimostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia

giri da sé, riesce a capirmi solo se è sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. E dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la

0: vivo coi sogni appesi.
1: Sonia Pesi, anche ultimo della nostra estate di RTL 102.5. Dunque, qualcuno dice, giustamente abbiamo dei vocali, poi Conte li ascoltiamo.
2: Certo, cioè, insomma, caro.
1: Noi molto spesso, guardando la TV, guardando i talk show, basiamo tutto questo su chi parla prima dell'altro, no? Proprio perché non c'è neanche la consapevolezza dell'ascolto.
2: Sì.
1: È una guerra, tra virgolette, che viene vinta da chi parla di più e da chi parla sopra e molto spesso anche forte, in maniera eccessiva. Ma alla fine, nella vita, non è così, non deve essere così.
2: Però se ti becco un fratello, come ha scritto questo signore, io con mio fratello maggiore che fa sempre come vuole lui, alla fine è anche molto maggiore, come dire, mi devo rassegnare a fargli di quello che vuole lui, a fargli fare quello che vuole lui, perché se hai una accanto una persona con quella cotanta personalità
1: anche un po' troppo arrogante a volte
2: ci rompi la

0: All I Am lo dice Jess Glynn, la nostra sì. estate in diretta da Praia Mare su RTL 102.5. Andiamo da Gigione a Milano.
1: Abbiamo
0: un vocalone.
2: Signori, buongiorno. Vi sto ascoltando. Vorrei dire, sì. ma che meraviglia. Sì. Se accendi la TV alle 8, prime time, ti offrono proprio questo. Gente che ovviamente gestisce il nostro paese, che urla, che spacca
0: certo.
2: e guarda là, tutti fanno la stessa roba.
0: Cioè quello che dicevamo prima, sì. Conte, no? Ma è lì che poi il dibattito molto spesso lo vince chi va sopra
3: chi
0: l'altro.
3: Chi urla di più, ma parlano tutti insieme, non si capisce nulla, quindi...

0: Anche sia con la sua chandelier nella nostra estate di RTL 102.5 con te, ma non abbiamo detto in queste cosa? Due ore insieme di quando abbiamo particolarmente fretta,
1: sì.
0: Ed è proprio lì che incontriamo tutti, il ecco. Vicino, quello del piano di sotto, anche sì. In mezzo alla strada, quello che ci chiede qualcosa, lì non puoi avere l'attenzione giusta nell'ascolto,
1: no, perché
0: hai da fare.
1: E magari sei concentrato su altro, sei di fretta, cioè, mille cose.
0: Puoi passare anche lì per maleducato, non
1: certo.
0: Sempre quando interrompi qualcuno.
1: Esatto, perché magari hai una priorità, un'urgenza, magari devi anche correre in bagno. Che te la
0: ma scherzi,
1: stai facendo una pipì.
0: Però non è che puoi dire vado in bagno, però
1: no.
0: Devi cercarci di arrivare. E lì cosa si fa? Si chiede scusami, sono di corsa, perdonami.
1: Eh sì, bisogna trovare il modo di far capire che c'è un'urgenza.
0: Ma
1: che
0: molto spesso
1: una mancanza di interesse verso quella persona.
0: No, esatto,
1: che
0: certo.
1: Non è quello il problema, sì. Ecco.
0: Perché sai, si offendono subito poi.
1: Attimo,
0: puoi dire anche che devi andare in bagno.
1: Mamma mia.
0: Sono lì a dirti, ma non mi ha neanche ascoltato.
1: Tato,
0: che
1: ma...
0: maleducato.
1: Sì.
0: E Dracula.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah, un vero e proprio capolavoro con te.
3: Sì,
2: torniamo alla fine degli anni
3: mia.
2: 70, eh?
3: Chissà cosa ci sblocca oggi.
2: Beh, andiamo dai Kiss con l'album Dynasty, questa canzone straordinaria che è diventata un successo ed è un nostro millennium in questo martedì su RTL 102.5.
3: Da quali cose mi sbloccherà adesso? Mi toccherà svenire poi in camera.
2: Bravo, svenga dopo perché c'è I Was Made for Loving dei Kiss.

0: Hits, I Was Made for Loving, il nostro millennio. Conte, ma non ha mai
1: bellissimo.
0: Pensato a un trucco stile Kiss?
1: No, ecco, quello mi manca, per fortuna. Nel senso, ne ho fatte tante in vita mia.
0: Però
1: di cose.
0: La sua trousse prevede anche che si possa fare.
1: Sì, c'è la possibilità anche di fare quello all'occorrenza. Se decidiamo di fare una serata a tema,
0: tema Kiss.
1: Trucco anche lei da Kiss. Da chi se ne frega.
0: Va bene, grazie come sempre a tutti voi per i vostri messaggi e vocali in questa estate straordinaria di RTL 102.5. Grazie al nostro Conte Galletti.
1: Grazie Diego Zappone, straordinaria anche se caldissima. Grazie al nostro
0: regia. Domani che
1: ciao.
0: Baci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche Aquiliano, in provincia di Savona, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Max Viggiani. La Colombia è un paese messo in ginocchio dal terremoto di ieri. Manca tutto, i morti nel bilancio aggiornato poco fa sono ora 224. Maria Paola Raiola, te buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Max, si scava senza sosta tra le macerie per salvare chi è rimasto sepolto dai crolli di edifici e abitazioni. 2700 sono le persone che risultano disperse e si moltiplicano gli appelli sul web da parte dei familiari alla ricerca di notizie. Come dicevi, il bilancio ora è di più di 220 morti e quasi 1000 sono i feriti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato di avere raggiunto il 100% della capacità. Qui nelle scorse ore un neonato e sua madre sono stati messi in salvo dai soccorritori dopo essere rimasti intrappolati sotto un edificio crollato. L'aeroporto cittadino, dopo essere rimasto fermo dopo il sisma, ha riaperto ed è operativo. Arrivano i primi aiuti internazionali. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari. Dall'Unione Europea sono stati promessi aiuti immediati per 100.000 euro. Messaggio di Papa Leone, che si è detto vicino al popolo colombiano e profondamente addolorato. A te.
2: Grazie, una notizia arrivata da pochissimo. Due persone sono state fermate in Calabria per l'aggressione che ha portato alla morte di Antonio Perrotta, il bodyguard di 34 anni di Foscaldo in provincia di Cosenza, deceduto lo scorso fine settimana dopo una lite in una discoteca di San Gineto. Cambiamo argomento, torniamo ad occuparci del caso La Vitola Ranucci, ieri l'arresto dell'imprenditore Massimiliano Mantiloni.
5: Accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno, l'imprenditore Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo, verrà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia. Resta latitante il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. Roberto De Vita, avvocato del giornalista, ha dichiarato che Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di linciaggio mediatico e politico. Botta e risposta tra il vice premier Salvini e Ranucci. Finché non c'è chiarezza, la trasmissione Report deve continuare, ma senza Ranucci, ritiene il vice premier. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, ha scritto il giornalista su Facebook.
2: Adesso il calciomercato con Enzo Tamborra.
6: In Napoli i turchi del Fenerbahce hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Romelu Lukaku a Istanbul. Operazione da 6 milioni di euro più 3 di bonus. Ora potrebbe partire il vero e proprio assalto a Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal. E sempre a proposito del Napoli, arriva dal Catanzaro il laterale Costantino Favasuli. La formula è quella del prestito da 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. La Roma si avvicina sempre di più al talentuoso trequartista del Porto, Rodrigo Mora. Resta vivo l'interessamento per Luis Enrique dell'Inter. Per la porta, la Juventus pensa a Suzuki in prestito per un anno, dopo che il portiere del Parma verrà acquistato da Paris Saint-Germain.
2: Il traffico.
3: Via radio.
7: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve aumento sulla nostra rete. In A1 Milano-Napoli, a causa di un veicolo in avaria, si è formata una coda di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi viaggia verso Firenze. Mentre in A4 Milano-Brescia c'è coda per un incidente avvenuto tra Agrate e Cavenago per chi va verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, noi ci risentiamo alle 16.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo.
8: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Tourmaline di Lipari, due ore da trascorrere insieme su RTL 102.5. Ben ritrovati da Matteo Campese, è un piacere essere in vostra compagnia anche quest'oggi, così come sarà per queste due prossime settimane da vivere intensamente insieme. C'è la classifica, c'è The Flight, si parla di musica, si vive l'estate a tutto tondo. E allora un saluto, un abbraccio anche agli amici che ci seguono in radiovisione al 36 del digitale terrestre, quelli che sono con noi tutto l'anno, a quelli che ci scoprono d'estate e la vivono insieme a noi perché magari invece in questo momento sono in macchina, e allora se ci vogliono raggiungere, ovviamente guidando con prudenza, con il telefono fatelo, il numero della diretta è a vostra disposizione, 378 378 1025. A questo proposito salutiamo anche Telepass, che accompagna gli amici che sono in viaggio in questo momento. Lo sapete, prima ora dedicata a un po' di chiacchiere sulla musica, quello che succede nel mondo, e nella seconda ora invece andiamo a scoprire dove si trovano le vostre canzoni preferite in Power Hits Estate 2026. Cominciamo con Gaia.

alle 15 e 12 minuti in the flight. Cesare Cremonini che si è unito ovviamente al coro di saluto e di commiato al grande Francesco Guccini che ci ha lasciato nelle scorse, se vuoi, settimane, negli scorsi giorni, e ha aggiunto anche una cosa che è oltremodo condivisibile, e cioè sarebbe bello studiare i suoi testi, la sua influenza, la sua musica, le sue canzoni anche nelle scuole. Pare che il ministro Valditara gli abbia anche già risposto dicendo che la canzone d'autore è già patrimonio dei programmi scolastici. Speriamo poi davvero che sia così e sia davvero universale tutto questo, visto il tesoro e l'eredità immensa che il maestrone ci ha lasciato. Giselle. Encore un dimanche, je dis ça.

0: This is really awesome, mettiamola così, così sono d'accordo tutti. The Thrift Shop di Macklemore, Ryan Lewis and Wands, sorretti alle 102.5 alle 15.19 and the flight, annunciazione per chi si ricorda del trio. Ascoltateci e ricordate che su RTL 102.5 Play potete votare il vostro Power Hit dell'estate. Mancano ancora, insomma, più o meno una quarantina di minuti all'appuntamento odierno con la classifica, ma iniziamo a prenderci avanti, anche perché se votate potreste aggiudicarvi dei biglietti per il 1° di settembre all'Arena e anche consegnare il premio Power Hit estate 2026 al vincitore. E allora cosa aspettate? Torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1° settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.

A trovare la traduzione della parola buzz non è proprio semplicissima, perché potrebbe essere anche un ronzare, un ronzio. Non vale per tutti i contesti, ma facciamo che per questa volta va bene. The Eternal Buzz, cosa può essere? Un ronzio costante, eterno, che non finisce mai, quindi qualcosa di molto lungo. E molto lungo sarà anche il nuovo progetto di Post Malone, che si chiama così. Dovrebbe uscire entro il 2026, si parla di un doppio disco con 40 canzoni all'interno, lui ha appena ascoltato con Circles. Su RTL 102.5, quando adesso arriva anche un new hit firmato Malcolm Todd, si chiama Earrings.

Let's talk about love, dice la voce in sottofondo. Foreigner, I wanna know what love it is, su RTL 102.5 alle 15.35 in the flight. Una canzone che ci porta indietro nel tempo di almeno una quarantina d'anni. Era il 1984, uno di quelli che poi sono i singoloni nella carriera di una band. I Foreigner alla fine erano una band rock, però poi la storia delle band rock che piazzano la ballatona strappalacrime e strappabudella, insomma, è lunghissima. Pensate a Don't Cry dei Guns N' Roses, che alla fine ha fatto guadagnare alla band in ogni senso possibile, se vuoi conoscenza, se vuoi fanbase, ma soprattutto anche del portafoglio. Una canzone che è andata alla numero uno all'epoca, diciamo spiazzando e togliendo dal gradino più alto della classifica Do They Know It's Christmas del Band Aid, sapete, il progetto benefico di una quarantina di anni fa, e anche Like a Virgin nella classifica, se vuoi, nella Hot 100. Quindi insomma davvero un singolone, davvero vera grande posizione in classifica. Uno che le conosce bene le classifiche è lui, Harry Styles.

L'inizio del Chicago Sound, qualcuno l'ha chiamato The Godfather of House, il padrino del house, ma ho come l'impressione che questi titoli sono abbastanza soggettivi, ognuno le mette un po' dove gli pare. Parte tutto da Marshall Jefferson degli anni 80, poi Masick che la riprende e la fa diventare Life is Simple, Move Your Body, che poi è una canzone che abbiamo anche sentito l'anno scorso, se ricordate, in Power It's Estate all'epoca 2025. Lo so che state dicendo, sì, Life is Simple, ma che? Ma quando è un po' più complicato, la fai troppo facile. Lo so, ma è sempre così, è sempre così. Le canzoni ci danno delle idee e dei sogni da rincorrere. Torniamo tra poco, state con noi!

impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Un duetto fortunatissimo questo, Marvin Gaye di Charlie Puth e Meghan Trainor. Prima invece Somber con la sua My Body Isn't Ready, una canzone che è stata in Power Hits estate nelle scorse settimane. E questa, Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ma io non vedo errori, dopotutto è solo martedì 11 di agosto, una canzone che si chiama November Rain. Mua. È proprio precisa precisa, ma la musica ti permette di fare dei viaggi temporali proprio come ti pare a te. Guns N' Roses su RTL 102.5 in chiusura della prima ora, loro che non si sa se quest'anno, non si sa se l'anno prossimo, pare debba uscire un anno nuovo, un album nuovo, con questo o quell'altro anno staremo a vedere, sempre ben voluta la nuova musica dei Guns. Tra poco la classifica, state con noi, ora linea alla redazione per il giornale orario, a tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Anche a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raio. La svolta in Calabria nelle indagini sul brutale pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca nel Cosentino, costato la vita a un addetto alla sicurezza del locale. Ci sono due fermati, ascoltiamo i dettagli da Massimiliano Mantiloni.
3: Due persone sono state fermate per la morte del 34enne Antonio Perrotta dopo un pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca a San Gineto nel Cosentino, dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. A portare a termine le indagini, i carabinieri e i poliziotti della squadra mobile. L'uomo era stato ricoverato inizialmente all'ospedale di Cetraro, ma a causa dell'aggravamento delle sue condizioni era stato trasferito a Cosenza, dove era deceduto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio. La mamma e il fratello di Antonio Perrotta chiedono giustizia, me lo hanno ammazzato, ha detto in lacrime la madre. Il questore di Cosenza ha emesso un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza per la discoteca di San Gineto.
2: Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto ieri in Colombia è salito nelle ultime ore. Almeno 224 persone sono morte, molte centinaia sono rimaste ferite. Ci sono 2.700 dispersi. Papa Leone si è detto addolorato per la tragedia. Vicino al popolo colombiano ha ringraziato i soccorritori per la loro opera. L'Unione Europea ha promesso di collaborare nelle ricerche dei dispersi attraverso l'uso di Copernicus, il sistema di monitoraggio satellitare della Terra targato Europa. Una notizia arrivata da poco in redazione. Le forze militari americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano nei porti iraniani. La notizia viene riferita dal Wall Street Journal. Un elicottero americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti e non ci sono vittime. Trump ieri aveva dichiarato che lo stretto di Hormuz era sotto il controllo americano e sminato completamente. Cambiamo argomento. Parliamo di sport, ci sono due appuntamenti molto importanti da cui ci aspettiamo anche medaglie, gli europei di atletica a Birmingham e quelli di nuoto a Parigi. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
4: In apertura agli europei di atletica leggera a Birmingham, buoni segnali da Gianmarco Tamberi nelle eliminatorie di salto in alto. L'oro di Tokyo ha superato la misura di 2,23 eguagliando il suo primato stagionale. Con lui in finale anche Stronati, Scioli e Falocchi. Questa sera l'attesa è soprattutto per semifinale e finale dei 100 metri con Marcel Jacobs che cercherà la terza vittoria consecutiva agli europei. L'Italia cala anche l'asso Nadia Batocletti nella finale dei 5.000 metri. Ricordiamo ieri la splendida vittoria nel getto del peso con l'oro di Fabbri e l'argento di Veir. Ed ora gli europei di nuoto a Parigi, anche in questo caso grandi aspettative per i colori azzurri con le finali dei 50 farfalla, c'è Ceccon, dei 100 stile libero donne con Sara Curtis e dei 100 rana con Nicolò Martinenghi.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un incidente avvenuto in direzione di Roma. Al momento il traffico scorre su di una sola corsia. C'è poi 1 km di coda a causa di un veicolo fermo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi viaggia verso Firenze. Passiamo in A12 Genova-Sestri Levante perché per lavori si è formato 1 km di coda tra Nervi e Genova Est per chi va verso il capoluogo ligure. Mentre a Roma c'è coda anche qui per lavori sul tronco penetrazione urbana della 24 Roma Teramo tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est per chi viaggia verso il centro città. Infine c'è attesa di 2 ore dal piazzale italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso la Francia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Vocali a più non posso. E è tutto quello che ne va dietro. 5 minuti dopo le 16. Buon martedì pomeriggio, è l'11 di agosto 2026. Questa è RTL 102.5, il suono della vostra estate e soprattutto l'appuntamento con la classifica, con Power Hits Estate 2026. Siamo al decimo anno di questo evento, non vediamo l'ora di vedervi tutti quanti presenti all'Arena di Verona, in radiovisione al 36 del digitale terrestre, collegati con noi, con l'applicazione, col sito, come vi pare, lo sapete, siete tutti benvenuti. E allora, anche quest'oggi andiamo a scoprire come si comportano le canzoni, o per meglio dire, come si comportano i vostri voti, quelli che esprimete ogni giorno su RTL 102.5 Play. Siamo all'11ª settimana su un totale di 13, per cui diciamo che il cerchio si stringe. Cominciamo con La Testa Gira, alla 24.

Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla comincia il nostro viaggio di oggi all'interno della classifica delle 50 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana e poi più votate da voi sul nostro sito. La coordinata di riferimento lo sapete, ve lo ripetiamo ogni giorno da queste 11 settimane, lo faremo anche per le prossime fino alla 13ª, è sempre quella RTL 102.5 Play. Vi ricordo, visto che siamo all'inizio del nostro appuntamento, che bisogna registrarsi alla community se ancora non l'avete fatto, altrimenti è impossibile accedere, e che poi avete a disposizione un voto al giorno. Potete quindi anche cambiare canzone. Oggi mi piace questa, domani mi piace quell'altra. Sono 50, vi potete davvero sbizzarrire, anche perché le canzoni poi non è che rimangono sempre. Di settimana in settimana, in base ai passaggi radiofonici, possono anche cambiare, uscire, quindi sta a voi sostenerle. Siamo più o meno in zona, perché Bruno Mars con On My Soul adesso è alla 26.

Qualcuno avrebbe detto bring back the soul, bring back the sound, perché questa canzone ha chiaramente un eco che va indietro nel tempo, che va a ripescare il Philly sound, il soul, il funk, la Stax Records, la Motown anche, perché no, ma d'altronde si sa, Bruno Mars è uno di quelli che ha fatto i compiti, che ha studiato e che quindi conosce bene tutto l'argomento, conosce bene la musica suonata, i fiati, tutto quello che serve per creare una canzone, una hit che abbia un sapore un po' retro, lui lo sa bene. On My Soul, posizione numero 26 per quanto lo riguarda, in Power Hits estate 2026, per cui in qualche modo vedi tutto torna. Se volete giocarvelo questo numero, tra l'altro è anche il decimo anniversario, vi diamo un ambo, vai, 10 e 26, e va bene così, poi dopo ricordatevi

Una canzone che è stata la canzone del momento per qualche istante, qualche giorno, qualche settimana, decidetelo voi. Magari è ancora nella vostra playlist, magari è la canzone che oggi avete votato di più e state continuando a sostenere anche da diverse settimane, perché sono 11 quelle che sono già trascorse, la 11ª è quella in corso, e Talk to You diciamo che la conosciamo bene. In questo momento, va sempre sottolineato, si trova alla posizione numero 20. Bisogna fare un po' di scrolling verso l'alto, perché Emma e Fabri Fibra anch'essi in classifica in Power It's Estate, adesso alla numero 7.

0: posizione è provvisoria, noi lo ricordiamo sempre, tutto può cambiare, ma in questo momento è davvero ottima. Emma e Fabri Fibra con Antidroga alla numero 7 nel secondo giorno della undicesima settimana su un totale di 13. A proposito di numeri, 378-378-1025, un saluto a tutti gli amici che ci raggiungono via messaggio, che ci stanno ascoltando, al Gigetto che è in viaggio, a Fernando, a Simone, Manuel, a tutti quelli della Social TV che sono sempre molto molto presenti. Se avete voglia anche di raccontarci che cosa state votando, lo sapete, noi siamo ben contenti di seguire l'andamento dei lavori. State con noi, torniamo tra pochissimo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Sai come si dice che le canzoni di solito trovano le parole che tu non riesci a trovare per spiegare la tua situazione attuale, come ti senti, come vivi, eccetera, eccetera. Nel mio caso questa in particolare mi becca quando dice: è vero, non tengo più di nero, mi sa che non sono l'unico. Sam Funk, Francesco Gabbani ci riporta in classifica in Power It's Estate 2026. Bentornati, questa è RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17. Lui adesso alla posizione numero 8, una canzone amatissima dai suoi fan. Leggermente più sotto, alla numero 11, ci sono Giova e Alfa con Buon

0: sono le 16:30 spaccate, questa è RTL 102.5, buona estate e anche buon vento da tutti noi a tutti voi. Matteo Campese con voi fino alle 17 nell'aggiornamento con la classifica, con le vostre canzoni dell'estate. Giova e Alfa in questo momento alla posizione numero 11, chissà se ci sarà un tratto del Giova Giro che è partito, perché Lorenzo si è rimesso in sella, nel quale anche Alfa si accolla alla carovana e segue le tappe del tour, visto che è già stato sul palco con lui. Potrebbe essere anche una bella idea, se non altro di un tandem, no? Viajando por el mundo, come dice Karol G. Manu, ciao! Posizione numero 13.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Todo llegará, arriverà tutto. Anche questa canzone ci permette di fare dei viaggi, il titolo lo dice chiaramente, Viajando por el mundo, no? La musica ti trasporta da qualche parte e ti unisce. Carol G è colombiana e quindi un pensiero a tutti gli amici che in questo momento sono in difficoltà dall'altra parte del mondo. In classifica ci sono anche Giuli e Biagio Antonacci alla numero 38.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: così.
1: Julie, ma prima di lui Charlie Charles, poi Dardust. C'è stato un tempo in cui i nomi dei produttori erano più, se vuoi, nei credits che nei titoli stessi delle canzoni, mentre adesso sono decisamente sopravanzati, no? Hanno fatto un passo in avanti sotto la luce dei riflettori e ci sono anche tanti eventi dal vivo che li vedono come protagonisti. Lui, che è il braccio destro di Olly, parliamo di Julie, in questa occasione si trova a collaborare con Biagio Antonacci. L'ultima canzone, l'abbiamo ascoltata in questo momento in Power It's Estate 2026, è sempre adesso al numero 38. Va detto che queste posizioni sono provvisorie, talmente provvisorie che nel corso di quest'ora, quella che è in corso, la numero 1 è cambiata più volte e in questo momento è di nuovo occupata dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Lo dicevamo prima, nella classifica succedono tante cose e usiamo sempre tre parole che in qualche modo ci assolvono da tutti i dubbi. Queste tre parole sono in questo momento, che vuol dire che le posizioni che noi vi diamo volta per volta sono passibili di cambiamento. Tanto è vero che io vi dirò un refreshino adesso alla pagina. Lo faccio così per non saperne leggere né scrivere, almeno siamo tranquilli. Eccoli qua, i pinguini tattici nucleari in questo momento sono ancora fissi alla numero uno con Sorry scusa lo siento. Ve lo dico perché nel corso dell'ultima ora, come dicevamo poc'anzi, la numero uno è cambiata e quindi non tutto è deciso, anche se loro sono dei seri contendenti al trofeo. Dalla testa alla coda, Napoleone con Cucumari, la posizione è la numero 46.
1: È l'estate

Nuova musica, facce nuove, si rinnova tutto quello che c'è in giro. E allora anche Napoleone diventa presente tra le 50 più programmate dalle radio e più votate. Cucumari, posizione numero 46 per lui, si sale decisamente perché alla numero 21, Peggy Goo e Naira Star con Woman.

Alla posizione numero 21 erano e alla 21 per il momento sono rimaste Peggy Goo alla base, Airstar alla voce, Woman su RTL 102.5 alle 16.48 in Power It's Estate 2026 in diretta dal Tourmaline di Lipari, così come succederà per le prossime di fatto due settimane, per scoprire come stanno andando le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. Votate, avete un voto al giorno, i voti che esprimete adesso vi ricordo che rimangono all'interno della classifica e quindi ne influenzano il corso. I voti che invece voi esprimete durante il fine settimana vanno diretti nella classifica generale e dunque sono per il momento misteriosi. Samurai J, Flamenco Paranoia, alla numero 7.

2026 che è partito davvero forte per Samurai J con l'Exploit di Ossessione, con un Sanremo che è andato benissimo, e la canzone che poi si è trascinata dietro nuovi fan, nuovi ascolti, ed è arrivata di fatto fino all'arrivo di Flamenco Paranoia, che in qualche modo ne ha preso il testimone come se fosse una staffetta per continuare a rimanere in classifica. E per il momento funziona, come? Perché è bello in alto, posizione numero 6 per lui in questo momento, quindi vuol dire che nel corso del disco ne ha guadagnata una, è ancora in tendenza positiva, lo state sostenendo, e quindi lui sarà molto molto contento. Attenzione, perché questo spazio è ad alto tasso di napoletanità. Già Samurai J ci ha messo la sua quota, ma qui rincarano la dose i Nu Genea, un duo bravissimo che si trovano anche loro in classifica con la nuova canzone, si chiama Carré, numero 48.

Cadere, che poi vuol dire cadere, no? Io mi senti care, cioè mi sento di cadere. In Nugenea, in classifica, posizione numero 48. Si dice che la comunità italiana in giro per il mondo sia vastissima, che ci siano un sacco di italiani in giro. A questo proposito li salutiamo. All'interno della vastissima comunità italiana c'è anche quella napoletana. E allora tu dici, Nugenea dov'è che suonano? Guarda, prossimamente te lo dico subito. Il 14 di agosto a Göteborg in Svezia. Il giorno dopo a Ferragosto lo si passa ad Helsinki in Finlandia ed il 21 nei Paesi Bassi. Quindi insomma, grande tour, grande giro per portare l'esperienza, la musica, il calore di Napoli in giro per il mondo. Why Girl Wasted, c'è Anna alla 14.

0: C'è da fare attenzione, perché metti che la tua lei diventa la tua baby, poi non la riconosci più, è importante saperlo. Anna con Why Go Wasted su RTL 102.5 in Power Hits Estate 2026, l'ultimo disco che sentiamo quest'oggi e che si trova alla posizione numero 14. E allora, prima di salutarci, refreshino veloce, così vediamo un po' nel podio virtuale chi c'è in questo momento. Alla numero 3, la base di Mark and Cremond con il featuring di Serena Brancale and the Colors, Partenope, un gradino sopra, se l'è giocata per tutta l'ora, questo va detto per trasparenza. Tu cosa fai questa sera? Di Noemi. E in questo momento sono ancora lì i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alla numero 1. Continuate a votare su RTL 102.5 Play, sul nostro store, poi sapete che ci trovate anche tutto l'armamentario per arrivare preparati al primo di settembre all'Arena di Verona. Ringraziamo anche Telepass e la regia, Gigi Resta e Fabione Romano in regia a Milano, Gabriele Rizzato qui da Lipari, dal Tourmalin è tutto. Noi ci risentiamo domani puntuali alle 15 con The Flight. Da Matteo Campese è tutto, ciao!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Anche a Maratea, in provincia di Potenza, le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano la situazione è sempre più critica in Italia da nord a sud per via di questa quarta ondata di calore, la più lunga di quest'estate, che insiste sulla penisola. Fino a Ferragosto non si prevedono pause. Oltre alle ricadute sulla nostra salute, ci sono da conteggiare anche danni economici. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
4: Anche questa settimana le massime si manterranno sopra 37 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. Si tratta almeno di 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Secondo le ultime previsioni meteo, la quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Il caldo non mollerà la presa anche di notte, apice giovedì prossimo con afa estrema a Milano, sul lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e in quasi tutto il sud. Oggi intanto sono 19 le città da bollino rosso, sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Le stime di FIPE e Confcommercio ci dicono che agosto è il mese dell'anno in cui si spende di più per i consumi alimentari, 10,8 miliardi. Ferragosto registrerà il picco della domanda con oltre 1 miliardo di euro spesi nei pubblici esercizi.
3: Gli sviluppi sulle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne morto per le conseguenze di un pestaggio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Sono stati fermati due uomini di origini calabresi ma residenti in Lussemburgo, che si trovavano in vacanza nella località tirrenica e che avrebbero provato a entrare nel locale anche se non avevano il biglietto. Ne sarebbe nata una lite, proseguita poi all'esterno con la vita che secondo alcune indiscrezioni stava svolgendo la mansione di bodyguard anche se non era il suo lavoro. I due sono stati fermati mentre cercavano di ripartire per il Lussemburgo. Nuovo stop della funzionalità dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Arrivi e partenze restano sospesi fino alle 11 di domani a causa della nube vulcanica proveniente dal cratere voragine dell'Etna. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri a tenersi informati prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con lo sport, tra atletica e nuoto, con Enzo Tamborra.
5: Tra vasche e pista sarà una serata assai intensa che promette di colorarsi d'azzurro. Agli europei di atletica leggera a Birmingham e soprattutto il giorno dei 100 metri con Marcel Jacobs che cercherà di vincere il terzo titolo europeo consecutivo. Ma l'Italia cala un altro asso, Nadia Battocletti impegnata nella finale di 5.000 metri. E a proposito di big, nelle qualificazioni di salto in alto si è rivisto un buon Tamberi che ha superato la misura di 2.23 al pari di altri tre azzurri tutti qualificati per la finale. Nella nuoto a Parigi, grande attesa per le finali dei 50 farfalla con Cecon, dei 100 stile libero con Sara Curtis e dei 100 rana con Martin Enghi.
3: Viabilità.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete e la notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove restano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello a causa di un incidente appena risolto avvenuto in direzione di Roma. Restiamo in autosole perché c'è coda anche tra Casal Pusterlengo e Lodi per chi viaggia verso Milano a causa di un camion in avaria che è stato appena rimosso. Infine c'è attesa di un'ora e 45 minuti dal piazzale italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Vi ricordo poi che stanotte chiuderà dalle 22 il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e non usate mai lo smartphone se siete al volante. Fate un buon viaggio.
3: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Buon pomeriggio, le 17.05 minuti, significa che dal TH Resorts Praia Mare inizia Password anche oggi in compagnia di Carolina Russi Pettinelli.
9: Buon pomeriggio Gianna, buon pomeriggio Italia, con bollino rosso praticamente ovunque, c'è un caldo che ci si porta via e non l'ho ancora detto nessuno negli ultimi due mesi, ma noi siamo avanguardisti.
8: Allora, siamo alla quarta ondata di calore di quest'estate 2026 e dovrebbe finire teoricamente per il 17, ho visto.
9: Per il 17-18, sì, veramente, sì. Poi dicono che il 17 porta sfortuna, no,
8: è una cosa positiva.
9: Appunto, è una cosa positiva, abbiamo battuto tutti i record di caldo, io avrei voluto battere qualche altro tipo di record, ma non ci siamo.
8: La
9: purtroppo.
8: Sentiamo questa settimana di Ferragosto, e qui quando parli con la gente che lavora nel villaggio, perché anzi nel resort, perché noi siamo nel TH Resort Praia Mare, la gente dice siamo in una settimana rovente, perché si sente.
9: Assolutamente, poi c'è sempre tanta aspettativa per il Ferragosto, è questa cosa un po' come il Capodanno che tocca divertirsi, che bisogna divertirsi, e poi alla fine che succederà non lo
8: che
9: so.
8: Bello che quando non lo devi organizzare, quando non lo devi organizzare, secondo me è bellissimo, magari lo organizzano gli amici, no, così è stupendo.
9: Senti caro il mio Cianino, iniziamo questo password con gusto, il gusto unico del formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa.
8: È molto molto buono, il fresco cremoso Exquisa classico, mi piace da impazzire. Solo latte fresco, senza conservanti, senza OGM e una cremosità irresistibile. Guarda, sul pane è fantastico.
9: Beh, ed è anche ideale per dare più gusto alle vostre ricette. Su Exquisa.it trovate tantissime idee. Lasciatevi ispirare. Exquisa, la bontà va condivisa.
8: Bene, abbiamo già cominciato l'aperitivo, iniziamo con The Bosa Magnetic. RTL 102.5.

0: Achille Lauro, partiamo subito con una bellissima storia, poi insomma è una stupida storia d'amore alle 17:13 minuti. Password sulla vostra RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, e la storia anche di Nicki Nicole, la ex di Jamal, che ha raccontato che la mamma gli imponesse delle regole.
1: Sì, un disastro, non poteva vederlo prima del ritiro, non gli poteva mandare i messaggi prima del ritiro, e questa cosa mi ha fatto molto ridere, non poteva chiedergli più di 1000. Allora io voglio dire una cosa, fino ai 1000 va bene, di più no.
0: Ma allora, il fatto è che in realtà nel periodo in cui stavano insieme, Nicki Nicole era più ricca di Jamal, perché Jamal non aveva ancora rinnovato alle cifre di adesso. Però che vuol dire non chiedere più di 1000? Allora, tutto quello che vuoi, non chiedere più di 1000 euro a mio figlio.
1: Ma anche 1030 non va bene.
0: No, no, no, no, no.
1: 1000

0: Allora, sicuramente durante Password si balla, a maggior ragione con i Kungs, This Girl, alle 17:20 minuti. State ascoltando Password su RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna dal TH, risorse di Praia a Mare. Stavamo ballando anche ascoltando e leggendo, chiacchierando della follia di cui parlava Nicki Nicole, la ex fidanzata di Lamine Yamal.
1: Infatti tra poco approfondiremo, perché c'è una cosa Hollywood che si chiama prenup. Se non sapete cos'è dovete rimanere con noi, ma prima, se ascoltate RTL 102.5 dovete subito andare a votare su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
0: Anche perché c'è un motivo di in più: oltre al fatto che partecipate attivamente alla classifica, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare addirittura il premio
1: RTL 105 Power Hits estate 2026, ma proprio direttamente al vincitore sul palco all'Arena di Verona il 1° settembre. Cose che non capitano nella vita, neanche se ci speri. A noi di certo no.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Scandalo Elodie. L'hai sentito lo scandalo Elodie?
1: No,
0: neanche io. Però ogni estate si dice scandalo Elodie. Si è messa un costume bianco, incredibile.
1: Sei un cretino. Oh, guarda,
0: ogni
1: veramente.
0: Tanto. Le 17:31 minuti RTL 102.5. Password con Carolina, Rusti, Pettinelli e Cianna.
1: Stavo parlando prima di quegli accordi tra le star che si devono in qualche modo tutelare perché hanno dei patrimoni molto importanti. Ho trovato questi prenup che per proteggere i propri beni, insomma, sono entrati in mezzo alle coppie più famose di Hollywood. Vuoi sapere qualche nome?
0: Dai, ti prego, che fanno? Che si dicono?
1: Beyoncé e Jay-Z, se lui la tradisce, 5 milioni di dollari.
0: Ah, vabbè, però è la moda molto difficile.
1: Justin Timberlake e Jessica Biel, lui la tradisce, 10 milioni di dollari.
0: Ah, si parla sempre di un assegno, praticamente.
1: E tradimenti.

0: Francesca Michelin, nessun grado di separazione, 17:38 minuti. Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, chi ci sarà passato in Calabria? Noi siamo al TH Resort Praia Mare. A proposito di gradi di separazione, quanti ne avremo da un vippone, un George Clooney, che ne so, che allora, sarà passato qua?
1: Sicuramente c'è passato, sì. Adesso non ci sta però. No. E io vorrei propsare, in gergo tecnico, la Calabria tutta, per un motivo solo. Perché si parla tanto quest'estate di Puglia, si parla tanto di Sardegna, luoghi incantevoli della nostra Italia, ma la Calabria è da scoprire e da riscoprire, perché non faccio altro che dire wow.
0: Quindi vuoi spingerla e sostenerla?
1: Voglio, sì, sì.
0: Anche l'Anduia, per esempio, ti piace?
1: Quella un po' meno.

0: l'ultima di Dito nella Piaga è uscita subito dopo il primo Power Hits estate di quest'estate 2026, le 17:42 minuti, RTL 102.5.
1: Ho fame, se volete anche voi qualcosa da sgranocchiare, una ricetta facile e gustosa da condividere con gli amici ad una cena, un aperitivo, una festa, provate queste bruschette.
0: Allora è facile, tostate il pane, spalmate un cucchiaio fresco, cremoso, exquisa, classico, e sopra posizionate acciughe, capperi, pomodorini secchi e un po' di semi, così, semi di sesamo.
1: Buonissime, le prepariamo anche noi, Sanna, ti prego tanto, guarda, io ho la scorta di fresco, cremoso, exquisa, lo adoro in tutte le versioni, poi sta davvero bene su tutto, bruschette, tramezzini, verdure, anche come ingredienti per ricette più elaborate.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

0: Si insegna la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete.
1: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Che spettacolo, Robbie Williams. Se la sarà goduta anche la Costa Smeralda, perché ieri sera era in concerto lì. Questa B.E. Boy alle 17:52 minuti sulla vostra RTL 102.5 all'interno di Password con Carolina Russi, Pettinelli e Cianna.
1: E poi lì suonano in tantissimi. Io mi ricordo che 2 anni fa fece uno show incredibile Mariah Carey.
0: Immagino.
1: Pensa a Mariah che canta il 15 agosto All I Want For Christmas Is You, quella gente che balla.
0: Però comunque
1: è comunque Mariah che canta, per carità. Però la Costa Smeralda, per dei piccoli show molto intimi con dei biglietti stellari, va molto di moda.
0: Allora, l'ho appena aperto su Google Maps perché io non avevo idea precisamente cosa ci fosse lì intorno. Tu quante cose conosci intorno alla Costa Smeralda?
1: Tante
0: cioè,
1: cose.
0: Porto che... Cervo, Porto Rotondo,
1: Porto
0: Palau.
1: Porto Rotondo, Palau e poi di nuovo tutti e tre.
0: Ho letto la parola Arzachena, che credo sia molto molto bella.
1: Siamo due zappe a volte.
0: Un pochino, comunque. Sì.

0: Lenny Kravitz, California, alle 17:58 minuti. State ascoltando RTL 102.5 su Password con Carolina Rusti Pettinelli. Cianna, in attesa che tornino anche Fulvio Giuliani e l'Anico.
1: Spendiamo due parole su questo bono fotonico, per favore.
0: Sul cioè, bono di Lenny?
1: Sì, Lenny Kravitz. No, quando arriva Lenny Kravitz su RTL 102.5 bisogna parlarne. Perché degli uomini che si mantengono in questo modo e invecchiano come il miglior vino, non ci sono più tanti.
0: È più genetica di palestra, che palestra,
1: non
0: secondo me.
1: Non saprei cosa dire, ma è uno stile infinito, dei pezzi incredibili, una discografia altrettanto.
0: Sì, ma tu hai detto che è Bono, poi adesso stai cercando di recuperare.
1: È soprattutto Bono.
0: Dai, sì.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre

0: Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
2: Anche a Modica, in provincia di Ragusa, sono le 18.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. Sarà sentito domani dal giudice per le indagini preliminari Walter Lavitola, ex imprenditore, faccendiere ed ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso mese di ottobre. Si aprono intanto diversi fronti polemici che riguardano anche la conduzione della trasmissione Report. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno, l'imprenditore Walter Lavitola verrà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia. Resta latitante il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. Roberto De Vita, avvocato del giornalista, ha dichiarato che Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di linciaggio mediatico e politico. Botta e risposta tra il vice premier Salvini e Ranucci. Finché non c'è chiarezza, la trasmissione Report deve continuare, ma senza Ranucci, ritiene il vice premier. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, ha scritto il giornalista su Facebook.
2: Sono almeno 2.700 le persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito in queste ultime ore, supera ormai il numero di 220 morti, oltre 900 i feriti. Papa Leone si è detto addolorato per la tragedia, si è detto vicino al popolo colombiano e ha ringraziato i soccorritori. Andiamo all'estero, il governo filo-saudita che controlla parte dello Yemen ha accusato gli sciiti Houthi filo-iraniani al potere nel resto del paese di essere responsabili dell'attacco compiuto nelle scorse ore nel Mar Rosso contro una nave mercantile battente bandiera liberiana. Ci sarebbe un bilancio di 4 marittimi uccisi, 3 pakistani e un indonesiano. Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due fermati sarebbero due fratelli residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona. Uno dei due in particolare è pilastro della nazionale di rugby lussemburghese. Stavano poi cercando di fuggire all'estero quando sono stati intercettati dalle forze dell'ordine. Voltiamo pagina e vediamo come ha chiuso la giornata in borsa. Alessia Maggi, buonasera.
5: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta contrastate, piazza affari in positivo, il FTSE MIB registra più 0,08%, il FTSE Italia Mid Cap segna più 0,48%, Rail Blue Chip bene per Eni che guadagna il 2%, seguita da Azimut che segna più 1,60%. Sul fronte opposto in rosso chiudono Stellantis con meno 2,60%, seguita da Enel che cede lo 0,91%. Sulla BTP Bund è costante a quota 79 punti. Buona serata da Estate Data Analytics.
2: È tutto, viabilità.
0: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono tra Incisa Reggello e Arezzo 5 km di coda per un incidente avvenuto per chi viaggia verso Roma. Al momento il traffico scorre solo in corsia di sorpasso. Traffico intenso poi in A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova per chi viaggia verso il capoluogo Ligure. Infine c'è attesa di 1 ora e mezza dal piazzale italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Vi ricordo poi che stanotte chiuderà dalle 22 il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, con riapertura prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
2: Non c'è altro, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Le 18.05 minuti riparte Password con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna. Non che ci fossimo fermati, perché RTL 102.5 prosegue senza interruzioni. Siamo al TH Resort di Praia Mare. Ho visto, non so se l'hai notato, sicuramente sì, noi è un paio di giorni che siamo qui, ci saremo per 2 settimane, che è pieno di cagnolini, ne sta passando uno davanti proprio in questo momento al nostro track.
1: Sì, perché tutti i resort e anche i mezzi di trasporto più comuni si sono attrezzati per far sì che il proprio animale domestico possa venire con i padroni, insomma.
0: Però l'hai vista quella dell'aereo, in aereo, non ricordo con quale compagnia, c'è una compagnia che sta concedendo diversi cani, ma sì. No, ma non fa sta faccia, sì. È una cosa terribile.
1: Un aereo pieno di canetti felici, senti, piuttosto ricordiamo un evento molto importante, perché non so se l'avete sentito, ma il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Alive.
0: È vero, acquistate subito il vostro biglietto, perché ce n'è ancora qualcuno, c'è ancora qualcosina, il cast è completo, l'abbiamo già detto tutto.
1: No, li abbiamo annunciati tutti, ieri abbiamo annunciato Alfa e soprattutto i posti stanno finendo, perché ho aperto la piantina e se volete stare davanti vi dovete muovere.
0: Dai. Irama Cabana.

0: Justin Timberlake, le 18 e 13 minuti, state ascoltando RTL 102.5 con Carolina Rusti Pettinelli, con Cianna Password dal TH Resort di Praia Mare, Mirrors. Ci si guarda un botto di più allo specchio d'estate.
1: Sì.
0: Siamo più belli, la pelle è più levigata.
1: E poi voglio sdoganare un attimo questa faccenda che le donne lo fanno di più. Non sono d'accordo. Io vi farei incontrare gli ultimi uomini della mia vita. In generale, tutti passavano molto più tempo allo specchio di me.
0: Beh, attualmente Carolina sta con questo ragazzo che è un'anta di un armadio, anzi forse due ante insieme, per cui comprensibilmente d'estate, quando sono due ante abbronzate, potenti, poderose, si guardano chiaramente.
1: No, ma tutti si contemplano. Questa cosa dello specchio e donna, ma non è vero, no, per niente. Anzi, io cerco di evitarlo, perché se lo vedo solo difetti. Invece voi vi contemplate.
0: Dopo la giornata di sole, secondo me ci si guarda ancora di più. Magari passi una giornata al mare, stai a casa, mentre ti fai la doccia, poco prima, poco dopo, ti dai un'occhiata in più.
1: E voi, vi contemplate, come siamo belli.
0: E poi ti vesti da Dio, se
1: riesci. Siamo da Dio. Ah, abbiamo fatto pure il gancetto.

0: 20 minuti su RTL 105. Marea, Carolina Rossi Bettinelli e Cianna, state ascoltando Password, state ascoltando un programma che per ha la fortuna di trovarsi al TH Resort Praia Mare con un track di fronte al tramonto. È bello secondo me stare da questa parte dell'Italia, perché ci sono gli altri che evidentemente invece vedono l'alba.
1: Poi il tramonto è un po' quel momento speciale della giornata, no? E io lo dedico ogni giorno a Cianna che mi rifiuta, invece io sono lì che faccio la romantica. Anzi, ecco, fate questa cosa, dedicate al tramonto bello italiano, anche non italiano, ma siamo in Italia, a qualcuno.
0: Ecco, a proposito di questo salire e scendere del sole, tu invece l'hai mai vista l'alba, che ne so, in Abruzzo,
1: ma
0: alba adriatica?
1: Io sono, ma che alba?
0: Che c'entra? Ma mica oggi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Malika Ayana nel pomeriggio di RTL 102.5 alle 18.30 minuti con Caro, con Cianna, dal TH Resort di Praia Mare. Allora, innanzitutto hanno scritto al 378-378-1025 che c'è la possibilità che siamo in mutande. Non è assolutamente
1: no,
0: così.
1: Aspetta che io sfilo, tu parla, eh.
0: Sono convinto che in estate, più o meno ad agosto, dai, forse solo ad agosto, a luglio bisogna anche mantenere un contegno. Ad agosto bisogna stare in infradito e costume, bisogna vivere
1: per forza,
0: così.
1: Poi noi siamo a questo TH Resort pazzesco e qui c'è la piscina, c'è il mare, ci sono tante opportunità di divertirsi, 40.000 gradi pure, però vogliamo dirle, quindi no, vedono solo le nostre gambe sotto, ma è tutto regolare.
0: Sì, ma anche chi ci ascolta, secondo me l'estate, a meno che non stia tornando dal lavoro, in tal caso mi auguro che non ci siate andati in mutande, penso la viviate in maniera costumata.
1: Beh, lo spero, anche perché pensa chi è rimasto in città e non ha il privilegio come noi di stare al mare, se non ti metti un pantaloncino e stai col ginzone.
0: Se sono in smart working, però come si faceva durante il Covid, le mutande vanno bene.
1: No, nudi.

0: 18 e 38 minuti, RTL 102.5, password. Dal TH Resort di Praia Mare con Caro, con Cianna e con voi al 378-378-1025. Buonasera, mi fa piacere per voi che possiate stare in costume. Io mi devo mettere giacca e cravatta per la modalità in cui lavoro.
1: Ecco, allora io lo capisco, allora bisogna smettere di lavorare. Autolicenziarsi.
0: No, no, Lorenzo, no.
1: Bisogna
0: no.
1: licenziarsi perché che dobbiamo fare? La soluzione è questa.
0: Secondo me ci può essere un lino, per esempio, però non so se metterlo sopra e sotto, sia giacca, sia camicia, sia pantalone, poi sembra da barca.
1: Ma sei esperto tu di vestiti da uomo? Che ne so, io non ho mai messo il
0: completo. Vabbè, ma la moda in generale.
1: Ah, poi di moda.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Anche in

0: vacanza. Guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, approfittate di una luna amica e carica di iniziative e di proposte, perché saprà sempre raccontarvi qualcosa di bello e di prezioso. Siate aperti alle novità. Cari Toro, Venere flirta con Urano, rendendovi particolarmente sensibili alle cose che cambiano, che non restano al loro posto. Avrete voglia di novità e di situazioni in evoluzione. Gemelli, Mercurio e Nettuno si dicono cose, riuscendo a farvi indovinare modi e tempi per ottenere, per fare cose che abbiano un valore, uno scopo. Datevi da fare. Amici del segno del Cancro, se Marte vi invita a darvi da fare, ecco che il novilunio vi spingerà a prendere l'iniziativa in modo pratico, concreto e deciso. Tempo di fare qualcosa. Leone, la luna riparte da voi e dalle vostre energie, per questo vi sentirete carichi di iniziative, fautori di un presente che non sta certo a guardare. Immaginate e provate. Vergine, vi sentite carichi di idee originali e inaspettate, talmente tanto da avere voglia di qualcosa di speciale e di diverso per non rimanere fermi a blocchi di partenza. Bilancia, Venere felicissima nel vostro segno, si connetterà a Urano per ispirarsi e per immaginare qualcosa di diverso e inaspettato. Avete voglia di vivere altre occasioni. Cari Scorpione, siamo in estate, è vero, ma è proprio adesso che possiamo avere le idee migliori, le giuste e necessarie intuizioni che ci avvicinino a ciò che davvero vogliamo. Sagittario, mentre qualcuno vi dimostra di avere voglia di sogni e di illusioni, voi vivete invece il bisogno di dare la giusta importanza a ciò che merita. Usate la testa. Capricorno, date libero sfogo all'immaginazione, a quelle invenzioni che possono cambiare il senso e la direzione del fare, dell'impegno e della fortuna. Approfittate di questo cielo. Acquario, pazienza se qualcuno deciderà di fare qualcosa senza coinvolgervi abbastanza, perché voi dimostrerete comunque una genialità inaspettata. Prendetevi una soddisfazione. Infine, amici dei Pesci, avrete a che fare con persone particolarmente acute, intelligenti, con chi ha voglia di capire e di approfondire ogni cosa per non restare troppo in superficie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18.53 minuti, RTL 105 Password, con Caro, con Cianna, con un momento meraviglioso. Tu ami gli accordi, gli arpeggi di chitarra?
3: Allora, dipende da che quali sono, cioè certo, dipende sì. dalla chitarra.
2: Quelli un po' stilistici, quelli che fai, che quando li senti li riconosci.
3: Quelli di quelli
2: iconici.
3: Che suonano bene, che si sono inventati un riff tutto loro e te lo ricordi per sempre soltanto per quello, e anche quello dipende. Però diciamo ci sono dei generi che privilegiano degli strumenti rispetto ad altri, e quello che stiamo ascoltare è sicuramente uno di quelli.
2: Questa sicuramente sì, nel 1984 un arpeggio del genere sicuramente te lo ricordi, ecco.
3: Gli Scorpions, Still Loving You.

0: Che roba gigante, Still Loving You, gli Scorpions alle 18:58 minuti chiudono Password su RTL 102.5 che evidentemente prosegue, ma Carolina Rossi Pettinelli ed io ci vediamo domani.
1: Assolutamente sì, e per risentire e rivedere tutto quello che accade su RTL 102.5 andate su RTL 102.5 Play, è gratuito e ricca di contenuti esclusivi.
0: Quindi per un altro paio di settimane siamo qui al TH Resort Praia Mare, grazie mille a Jack Moore qui in regia, grazie a Gigi e Fabio lì a Milano e noi appunto ci vediamo domani, adesso arriva Protagonisti, Mauro Corvino e Carlo Elli.
1: Iniziamo, cioè salutiamo però facendo dei ringraziamenti. Ringraziamo Exquisa e il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, genuino, naturale, insomma buonissimo.
0: E da oggi c'è una bella novità, questa è importante, fresco, cremoso, Exquisa Vitality con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
1: Stesso gusto, più leggerezza, perfetto per chi ogni giorno sceglie una dieta sana e uno stile di vita attivo. Provate anche voi il nuovo fresco, cremoso, Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
0: E di freschezza ce n'è tanto bisogno adesso, per cui magari ci andiamo a fare una roba del genere associandoci qualcosa di fresco accanto da bere magari.
1: Sentiamo Protagonisti con qualcosa di fresco perché loro sono freschissimi.
0: Buona idea.
1: A domani.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Inverso Pinasca, che è in provincia.

0: provincia di Torino, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano l'omicidio di Antonio Perrotta, padre di quattro figli, picchiato violentemente fuori da una discoteca in Calabria. Sono stati fermati due giovani fratelli del Lussemburgo, Max Viggiani.
2: Le immagini della videosorveglianza della discoteca Il Castello, all'esterno della quale si è verificata l'aggressione, hanno permesso di identificare e fermare Domenico e Umberto Orsino, due fratelli di 22 e 24 anni, originari della Calabria, dove erano in vacanza, ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati dalla procura di Paola di omicidio aggravato dai futili motivi. Stavano per fuggire all'estero. Sabato notte i due avrebbero picchiato e colpito, sembra anche con un casco, il 34enne Antonio Perrotta, padre di quattro figli. All'origine della lite il fatto che gli Orsino pretendessero di entrare in discoteca senza avere pagato il biglietto. Non è chiaro se la vittima lavorasse come buttafuori per arrotondare, circostanza smentita però dai gestori del locale. Alla rissa avrebbero partecipato anche altri giovani. Dopo il pestaggio Perrotta era tornato a casa e si era sentito male. Di qui il ricovero prima all'ospedale di Cetraro e infine in quello di Cosenza, dove è deceduto. A te.
0: Grazie. In Colombia sono centinaia i morti dopo il fortissimo terremoto di ieri. In metà del paese è impossibile usare i cellulari. Maria Paola Raiola.
3: Un paese ferito, per metà isolato, la sua fisionomia distrutta dalla forza del sisma di magnitudo 7.4, con edifici crollati, abitazioni che non esistono più e le macerie che potrebbero nascondere vite. Secondo la piattaforma web che raccoglie le segnalazioni e gli appelli dei familiari, i dispersi sarebbero oltre 3.500. Il bilancio delle vittime è salito ancora in queste ore, con 224 morti accertati e diverse centinaia di feriti. La macchina internazionale degli aiuti si è messa in moto. Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere stanziato 15 milioni e mezzo di dollari, mentre l'Unione Europea ha attivato Copernicus, il sistema satellitare di monitoraggio della Terra, per coordinare i soccorsi. Papa Leone si è detto addolorato e vicino al popolo colombiano, mentre il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha assicurato l'impegno di risorse straordinarie per l'emergenza. A te.
0: Domani nel carcere romano di Rebibbia si terrà l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato compiuto davanti alla casa di Pomezia del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dalle indagini intanto emerge una fitta rete di rapporti tra i due. Massimiliano Mantiloni.
4: Walter Lavitola aveva le idee chiare sul futuro politico di Sigfrido Ranucci, l'imprenditore in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato di Ramitardo al giornalista dell'ottobre scorso, stava pianificando una discesa in campo del conduttore di Report. Dall'indagine della Procura di Roma già nel 2024 emerge che Lavitola aveva gettato le basi del suo progetto su Ranucci, sollecitandolo via chat. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente, ti avrebbe ceduto il posto. Lavitola verrà interrogato nel carcere di Rebibbia, gli viene contestato il metodo mafioso. Resta latitante, si troverebbe in Africa, il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione a Pomezia. E mentre Salvini lancia all'affondo Ranucci, replica allarmato: finché non c'è chiarezza la trasmissione Report deve continuare, ma senza Ranucci, ritiene il vice premier. Salvini chiede alla Rai la mia sospensione, ha scritto il giornalista su Facebook.
0: Fino a Ferragosto sull'Italia insisterà il caldo torrido portato dall'anticiclone africano. Tra oggi e giovedì temperature ai massimi. Raffaella Coppola.
5: Le massime si manterranno sopra i 37 gradi con picchi di 39 e 40 nelle zone interne, vale a dire almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Bisognerà aspettare lunedì prossimo per sperare in una tregua. In attesa del fresco il caldo non mollerà la presa sull'Italia anche di notte. L'apice dell'afa notturna è attesa giovedì a Milano, sul lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e di quasi tutto il sud. Nel frattempo la mappa del nostro paese resta puntellata di rosso per le allerte sulle ondate di calore. Come oggi, anche domani saranno 19 le città in rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Questa quarta ondata di caldo africano è finora la più lunga dell'estate 2026. Per gli stessi esperti è troppo presto per dire se la tregua da lunedì prossimo sarà temporanea o meno.
0: A Catania, spazio aereo chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna con colate di lava e cenere vulcanica in atmosfera. I voli non potranno partire o arrivare fino alle 11 di domani mattina. La chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB più 0,08%. E siamo alla pagina sportiva, gli europei di nuoto poco fa, in pochi minuti. Tre medaglie. Enzo Tambora, buonasera.
6: Sì, buonasera Tevana, cominciamo con quella d'oro, la conquistata Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 runner, il campione olimpico con una seconda vasca fantastica, ha fatto la differenza, come nel suo stile, ma nella stessa gara è arrivata un'altra medaglia, il bronzo di Simone Cerasuolo. L'altra medaglia è una medaglia storica, il bronzo della giovane Sara Curtis, terza nei 100 stile libero, la gara vinta dall'olandese Stenberger. Pensate, mai l'Italia era salita sul podio in questa gara agli europei. Complimenti dunque alla giovanissima Sara Curtis. Giù dal podio invece c'è Conny, 50 farfalla, l'azzurro ha chiuso al quarto posto, tra poco in gara anche Simona Quadarella negli 800 stile libero. Dal nuoto agli europei di atletica leggera a Birmingham e la notte dei 100 metri, riflettori puntati su Marcel Jacobs che cerca il terzo oro consecutivo nella rassegna continentale. L'Italia cala anche l'asso Nadia Batocletti nella finale dei 5000 metri. Questa mattina promosso nella finale di salto in alto Tamberi, un flash di calciomercato, Lukaku ad un passo dei turchi del Fenerbahce, visto che ci siamo parliamo anche di tennis, quarti di finale Master 1000 di Montreal, in campo Luciano Darderi che è sotto 4-2 con lo statunitense Nakashima. E per lo sport è tutto.
0: Grazie Enzo, prima il meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì ancora molto calda sul nostro territorio, ma andiamo per ordine. Il contesto sarà nel complesso assolato, solo tra pomeriggio e sera si segnalano dei fenomeni sui settori montuosi, a tratti anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Come dicevo, tanto caldo con valori massimi ovunque oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
8: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 10 Genova a Ventimiglia, dove per un veicolo in panne segnaliamo una coda tra il bivio per la 7 Serra Valle Genova e lo svincolo di Genova Aeroporto verso Ventimiglia, e di conseguenza sulla 7 si è formata una coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e il bivio con la 10 verso Genova. Registriamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di un'ora. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco si è formata una coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria nel tratto tra Morget e l'allacciamento con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. In chiusura sul tratto urbano della 24 a Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, a più tardi e buona serata a tutti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Ma siamo sicuri che saremo protagonisti di queste due ore insieme, Mauro?
11: Sì, sì, è andata bene ieri perché alla fine avevo detto
10: bene, lo dici tu.
11: Andiamo a vedere le stelle. No, andiamo a vedere le stelle e poi non sei venuto, quindi non abbiamo procreato.
10: Ti spiego anche perché non sono venuto, perché tu per ben due volte hai detto andiamo a vedere le stelle cadenti, esprimiamo un desiderio insieme tenendoci per mano.
11: Per cui io ho preferito rimanere in camera da solo, guarda. Buonasera Carlo Elli.
10: Buonasera Mauro Corvino, piuttosto che Amira, va bene.
11: Esatto, stesso, no, io sono vittima delle vostre battute, mi riferisco anche a Gigi Resta che è regia a Milano, che salutiamo insieme a Fabio Romano, Cristian, insomma tutti i ragazzi, e Salvatore La Spina, perché noi siamo in trasferta, per chi non lo sapesse, sì, dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria.
10: Praia Mare in Calabria, esatto, siamo qui e per quanto ci riguarda per due settimane, sì, fino alla, esatto, fine di questa trasferta, per cui fino al 22 compreso. Abbiamo tante cose belle da dire, ma soprattutto, sì, da ascoltare quando si parla di musica di RTL 102.5. Ma salutiamo chi?
11: Salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
10: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi.
11: Da Eurospin la spesa è intelligente, e meno di noi sicuramente, quindi facciamo così, noi ci fermiamo perché è meglio che mettiamo un disco, il nostro Power Hit.
10: No, non ci fermiamo mai.
11: No, non ci fermiamo mai.
10: Non ci fermiamo mai.
11: No, no, no.
10: C'è allora, Power Hit.
11: Power Hit.

0: Gossip Maneskin insieme a Tom Morello su RTL 102.5, protagonisti con Carlo Elia.
1: La differenza l'ha fatto
0: Tom
1: Morello, diciamo. La differenza l'ha fatto Tom Morello.
0: Sì, sì, con giro di chitarra.
1: Senti, ho notato dal tuo colorito che questa mattina sei andato al mare, hai preso anche un po' di sole.
0: Sì, pure troppo, hai visto?
1: Lo vedo, sei fosforescente, ti ho riconosciuto a distanza, guarda. Non sapevo se era il tramonto, il sole o eri tu.
0: Ma tu sei il tipo che ti trattieni tutta la giornata al mare oppure
1: io mi trattengo,
0: fai la pausa
1: a prescindere?
0: No, fai la pausa
1: la pausa del mare, certo, devo andare a mangiare. Poi ne parliamo.
0: Va bene,
1: ne parliamo. Intanto musica con J-Ax.

0: Leave the door open, Bruno Mars, su RTL 102.5.
1: Quello che ti ho detto io ieri sera, lascia la porta aperta, che poi andiamo a vedere le stelle, invece niente.
0: Lascia la porta aperta, chiudila, perché almeno c'è l'aria condizionata, se la apri poi arrivano quei 49 gradi.
1: Però parlavamo di come si trascorre il tempo in spiaggia. Tu mi dicevi che fai la pausa pranzo e poi ritorni magari in spiaggia.
0: C'è gente che si organizza e porta la schiscetta, come si dice.
1: Esatto. Oppure al bar, no? Al chiosco, al chiosco,
0: tavola calda. Esatto.
1: No, io sono per la giornata lunga.
0: Per la giornata lunga. Sì. Cioè della serie, ecco perché il risultato. Così.
1: Ecco, perché sono un po' perrone.
0: L'omino dell'ANAS.
1: Un po' perrone.
0: Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, vostro power hit dell'estate.
1: Sì, e per consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore, quindi utilizzate l'app e andate, correte!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente! Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.

0: Soldi in Mahmood su RTL 102.5 all'interno dei protagonisti.
1: E all'interno dei protagonisti andiamo a Fiumicino, all'aeroporto. C'è la nostra Alessandra Vatta con altri ospiti. Vero Alessandra? Ciao!
2: Sì, ciao Carlo, ciao Mauro. Allora, sono qui con delle ragazze anche oggi. Loro si chiamano?
3: Cecilia,
4: Simona,
5: Beatrice.
2: E mi hanno fatto indovinare dove andranno in vacanza. Allora, è un posto, vediamo se voi indovinate, è un posto dove c'è del mare, dei paesaggi bellissimi, ma soprattutto molta movida.
1: Molta movida, ma in Italia o all'estero?
2: No.
1: Facciamo che Ibiza?
2: Ibiza. Sì, è proprio Ibiza,
0: Era facile.
1: Dai, è andata bene.
2: Perché andrete lì? Raccontacelo tu al volo.
6: Andremo lì per la mia festa di laurea e
0: dottoressa
6: laureata a luglio, esatto.
1: Brava dottoressa,
2: regalo,
1: complimenti. D'altronde, chi non va a festeggiare il dottorato a Ibiza?
2: Regalo delle amiche, peraltro, quindi buon viaggio, ragazze.
1: Va bene, grazie, buon viaggio, grazie.
2: Ciao,
1: ci sentiamo dopo.
2: Sì.
1: Ciao. Novità.

0: Ava, nice day, martedì 11 agosto 2026, che ormai è passato, quindi domani vi auguriamo una buona giornata.
1: Tra l'altro sto guardando il sole che piano piano scende, un tramonto fantastico qui in Calabria. A proposito di mare, di spiagge, di vacanze in generale, c'è chi fa le vacanze anche in montagna, ma rimaniamo un po' nel tema marittimo, diciamo
0: così. Sì, perché abbiamo scoperto che mentre Carlo Elli preferisce tornare a pranzo...
1: Non sono mica l'unico.
0: No, ci sono tante, per carità.
1: Tu invece no.
0: No, io no, tutta la giornata. Invece sentiamo chi vorrebbe cosa vorrebbe portare in spiaggia.
1: Dai,
0: e cosa
1: sentiamo,
0: no.
2: Io l'importante quando vado in spiaggia è se riesco a non portare mia moglie.
0: Ottima osservazione.
1: Secondo me era romagnolo questo.
0: Può essere.
3: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La poesia la trovate qui a Praia Mare con questo splendido tramonto,
1: Anche con Salda Vinci su RTL 102.5. Allora ci scrive Luca: mi sento elettrizzato, quasi come Alessandro Volta quando ha inventato la pila.
0: Caspita, cosa gli è successo?
1: È stato da Eurospin a fare la spesa, ha scoperto che si risparmia davvero tanto e che la qualità è davvero ottima. Da Eurospin siamo tutti dei piccoli geni e certe scoperte ci cambiano la spesa. Scoprite anche voi l'Eurospin più vicino, ovviamente su eurospin.it.
0: Io nel frattempo volevo salutare tutti quelli che stanno passando qui davanti al track, anche la signora bionda, se vuole salire, noi ospitiamo tutti.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane.

0: Eyes Closed per Ed Sheeran, occhi chiusi su RTL 102.5, invece è meglio tenere sempre gli occhi aperti.
1: Certo, soprattutto con questo tramonto. E a proposito di questo tramonto a Praia Mare, ci scrive Michela da Roma, che è in vacanza qui al TH Resort di Praia Mare, ci scrive che vuole salutare i suoi nipotini Bea e Leo che ci ascoltano da Cernusco sul Naviglio.
0: Noi lo facciamo con piacere, ragazzi. Assolutamente. Musica con Biagio Antonacci, la sua ultima canzone, è il titolo, non è
1: sì, no, no, no, no, no, assolutamente. Biagio. Per te.

0: Sono già solo.
1: Ma no, ci sono anch'io,
0: lo
1: Carlo.
0: Lo so, ma è il titolo di uno dei grandi successi dei Modà, chiudere la prima delle due ore di Protagonisti.
1: Ok, allora diamo la linea alle news, torniamo tra poco con la seconda ora di Protagonisti.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola e scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social scrive: vuole la mia sospensione. PD e Movimento 5 Stelle criticano Salvini. Domani a Re Bibbia l'interrogatorio di La Vitola. Ora negli Stati Uniti il New York Times rivela una messa in scena del Secret Service per nascondere Trump dopo le minacce iraniane. Ricostruiamo tutto con Massimiliano Mantiloni.
4: Il mese scorso, dopo il vertice NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il presidente statunitense, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del jumbo jet sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force, nascosto in una container per il catering aeroportuale, quelli utilizzati per caricare i pasti prima del volo. Si è trattato di una vera e propria fuga da Ankara, di uno stratagemma messo in campo dopo che servizi di intelligence hanno ritenuto credibili le minacce di Teheran di assassinare Trump. Sul fronte della guerra si riaccende la tensione negli stretti. I ribelli yemeniti Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, causando 4 morti. A Hormuz gli americani hanno sparato su una nave panamense che violava il blocco.
3: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen per la Spagna. L'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Siamo allo sport, agli azzurri in gara agli europei di nuoto e di atletica. Subito la linea Enzo Tamborra. Buonasera Enzo.
5: Buonasera, mi dia la linea proprio mentre siamo nella fase decisiva, poco più di 100 metri al traguardo della finale degli 800 stile libero. Abbiamo l'azzurra Simona Quadarella al comando, alle sue spalle c'è la tedesca Gose. Sino a questo momento è stato uno spalla a spalla fra queste due protagoniste, ma la Quadarella negli ultimi metri ha allungato e allunga adesso ulteriormente il suo vantaggio, oltre un secondo sulla Gose. Dunque una Quadarella scatenata in questo momento, quando mancano meno di 100 metri al traguardo. L'Italia sino a questo momento ha già vinto 3 medaglie, questa sera ha vinto l'oro con Nicolò Martinenghi nei 100 rana, nella stessa gara bronzo per Cerasuolo e un bronzo è stato conquistato anche dalla giovanissima Sara Curtis nei 100 stile libero, specialità nella quale mai l'Italia era salita sul podio a livello femminile. Intanto insiste nella sua azione perentoria la Quadarella, siamo praticamente a meno di 50 metri dal traguardo. Se lo ritenete opportuno andiamo in cronaca, sì, diretta sino al finale, manca pochissimo con la Quadarella che allunga ulteriormente sulla Gose che non riesce a stare sulla sua scia. Ormai è vicinissimo al traguardo la Quadarella che sta per timbrare il secondo oro di giornata per quel che riguarda l'Italia. La campionessa romana ormai a poche bracciate dal traguardo e vince Simona Quadarella, altro oro dunque per l'Italia agli europei di nuoto. Linea allo studio.
3: Grazie Enzo Tamborra, a più tardi, ora mette traffico.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Non cambia lo scenario meteorologico sull'Italia, ancora presente l'anticiclone africano anche nei prossimi giorni, seppur leggermente disturbato da infiltrazioni più umide sui settori occidentali. Dunque mercoledì ci sarà qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, che localmente potrà interessare anche il basso terreno. Temperature senza particolari variazioni, ancora molto caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
8: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è regolare sulla rete, salvo poche eccezioni. A partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso si sono formate code in corrispondenza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Registriamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso la Francia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Andiamo sul tratto urbano della 24 a Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, dove si segnala una coda per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro città. E inoltre, ancora per lavori e sul tratto urbano della 24, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
9: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
10: Popolo di RTL 102.5, inizia ora la seconda ora di Protagonisti con Carlo Elli
11: e con Mauro Corvino. Hai visto loro? Corvino, però un aperitivo, bravo, ci sta, bravo, ci sta, bravo. In questa ultima ora di Protagonisti di martedì 11 di agosto
10: siamo in zona per i cena.
11: Esatto, ecco. Vogliamo parlare di aperitivo anche questa sera?
10: Certo.
11: Ma ce la facciamo.
10: Certo, al
11: quando
10: mare,
11: si parla di cibo, scusa, o di alcol, ma insomma quello che
10: sì, sì,
11: senza
10: sì,
11: esagerare,
10: sì,
11: ovviamente.
10: Certo.
11: Un aperitivo è noi ci siamo,
10: sì,
11: ci siamo e lo faremo.
10: Accettiamo le vostre prenotazioni al 378-378-1025.
11: Sì, sì, sì, certo, noi veniamo a consegnarvi direttamente a casa l'aperitivo.
10: Lo specifichiamo, è uno scherzo, perché poi magari qualcuno si presenta, soprattutto i presenti qui al TH Resort.
11: Esatto, e non è il caso.
10: Mai.
11: Allora, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre. Il cast sarà davvero spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
10: Senti, ma tu come te la cavi col flamenco?
11: Capirai, tra il tango e il flamenco faccio un casino, guarda.
10: Dai, io tanto andiamo con la parola.

0: Un partigiano reggiano, Zucchero su RTL 102.5 in protagonisti, 20 e 14 minuti.
1: Io ho ascoltato Zucchero all'House of Blues di Los Angeles sul Sunset Boulevard proprio a cena. A proposito di cene, visto che siamo in zona per i cena, ci scrivono Francesca e Roberta in macchina direzione Praia per una cena tra ex compagni di scuola che hanno vissuto a Praia, e lì ci ritroviamo per ricordare i vecchi tempi.
0: Ma sono tutti a Praia? Sono.
1: Tutti a Praia.
0: Che bella sta cosa qua.
1: Mundi.
0: Ma non mi sembra così normale ritrovarsi con degli ex compagni di scuola nel mese d'agosto, perché alcuni stanno in ferie, immagino.
1: Certo, però magari si sono, come dicono i giovani, local, può essere, capito?
0: Perché mi ricordo un po' come quelli che decidono di sposarsi il 12 di agosto, capito?
1: Maledetti, lo possiamo dire. Con tutto il cuore, Magnetic, The Bausa su RTL.

0: Sesso e Samba, Tony F insieme a Gaia su RTL 102.5 martedì 11 agosto 2026.
1: Come la te la cavi a Samba?
0: Sesso meno.
1: Infatti io, la domanda era mirata, ha detto sì, con sì. La samba come te la cavi? Ti è capitato di andare in Brasile e ballare la samba?
0: No, la ballo qui a Praia
1: Perché
0: Mare.
1: L'altra coparola non ricordo esattamente.
0: Sono vecchi ricordi ormai.
1: Ma neanche, proprio, cioè, proprio teoria, è pura.
0: Era bello, eh.
1: Lo so.
0: Potremmo
1: lo so.
0: Insegnare tanta teoria ai ragazzi oggi.
1: Ma di samba dici?
0: Sì, di samba ovviamente, ovvio, stiamo parlando ovvio, di quello. Ovvio. E stiamo parlando anche delle vostre cene rimpatriate con i vostri ex compagni di classe.
1: Il mese d'agosto è il mese ideale per fare queste rimpatriate. Esatto.
0: Torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa

Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

Amaro del capo, il momento ghiacciato. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: And this day could be your last. Imagine Dragons, Waves, e per fortuna il mare è calmo qui a Praia Mare, non ci sono onde.
1: L'aeroporto di Fiumicino secondo me è un po' meno calmo, perché c'è gente che va, gente che viene. Abbiamo Alessandra Vatta in collegamento, chi c'è con te?
2: Ciao ragazzi, allora sono con una ciurma, con un gruppo di ragazzi che solo adesso a dire il nome secondo me ci dobbiamo salutare. Come vi chiamate al volo proprio?
3: Buonasera, io Franco.
4: Francesco.
5: Filippo.
6: Giacomo.
2: Ecco, anche loro sono delle Marche, come le ragazze che abbiamo avuto prima. E state andando dove?
3: Stiamo andando a Malta.
2: Ecco, mi raccontavano però che sono un gruppo che solitamente va in vacanza, ma quest'anno sono dimezzati. Infatti ci tenevano, per vari motivi, tra chi deve lavorare e altro, infatti ci tenevano a salutare un amico in particolare, vero?
4: Un grande saluto a Daniel che non è potuto venire perché si è rotto il femore.
1: Ho fatto vedere
0: Daniel
1: anche col telefonino la foto di Daniel, esatto. Il femore rotto, l'ho visto.
0: Lo ricorderemo così, ragazzi.
1: Va bene, grazie Alessandra. Ciao. Saluto i tuoi amici e buon viaggio e buona vacanza.
2: Ciao.
1: Novità.

0: su RTL 102.5 Decide, tradotto alla sedia, no?
1: La sedia
0: non traduco The Roots. The Roots non la traduco.
1: Lasciamo stare. Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso alle 20:37.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e soprattutto il nostro Angelo Baiguini, se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre.
1: Il nostro Angelo che salutiamo. Allora, Very Normal People, messaggi al 378-378-1025, sentiamo questo vocale.
2: Ciao RTL, sono Domenico da Barcellona, Pozzo di Gotto, anch'io in ferie, sono venuto giù dal Trentino. Ci ritroviamo questa sera con gli ex miei compagni della Quinta Liceo Scientifico Enrico Medi di Barcellona dopo 30 anni.
1: Ma si usa fare queste cose in agosto.
0: Ma poi tutti quest'estate, estate del 2026.
1: Sì, tutti qua vicini poi.
0: Sì, poi hanno detto in estate fresca, ecco. Rincontriamoci.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: scarpe complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
4: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Madonna, Girl Gone Wild su RTL 102.5, martedì 11 agosto 2026, protagonisti con Carlo Elli e Mauro Corvino.
1: 20 e 50 minuti, arriva anche lei, Amelie, e la sua non è Francesco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Guardami un attimo, guarda
3: sì.
2: Che ti sblocco un ricordo. Qual è il tuo ricordo?
3: James Brown.
2: Ma guarda caso.
3: Manco a farla apposta.
2: Guarda, il protagonista di questo Millennium Meet.
3: Esatto. Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine è un disco biografico, riguarda me.
2: Sì. È come Sesso e Samba.
3: Eh sì.

0: Get up.
1: Get up.
0: Eh sì. Get up, I feel like being a sex machine. E non è la tua storia. Ma comunque no, è quella di James Brown, il nostro protagonista di questo Millennium Meet. E caro Mauro, abbiamo finito anche questa seconda puntata insieme.
1: Ma la replichiamo domani, può sempre 19:21, protagonisti.
0: Darsi. Sempre qui dal TH Resource di Praia a Mare con RTL 102.5. Allora, siamo i saluti. L'appuntamento
1: sì.
0: Per domani, no?
1: Sì, grazie mille a Carlo Eri.
0: Grazie a Mauro Corvino. Vi lasciamo con quello che è rimasto
1: di Simone Palmieri.
0: Di Simone e con quella e bella Silvia donna Signore, di Silvia Signore che a Milano quando la incontrano sa cosa dicono? Un signore!
1: Un signore!
0: Dai, andiamo subito a ringraziare Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
1: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati, direi geniali. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete in vacanza. Ce ne sono ben 1300 in tutta Italia.
1: Salutiamo Beppe e Christian da Milano, sì. E Salvatore La Spina che ha mangiato un risotto al pesce.
0: Alla spina.
1: Che però... pensavo fossero asparagi.
0: Vabbè, ma... a domani.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Controguerra in provincia di Teramo sono le 21.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola in apertura allo sport, perché tra nuoto e atletica stasera gli azzurri sono davvero d'oro. Ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata. Possiamo dire che è in corso una vera e propria pioggia di medaglie sullo sport azzurro. Le ultime in ordine cronologico agli europei di atletica leggera a Birmingham, dove nella gara dei 5.000 metri donne c'è stata addirittura una doppietta: oro per la straordinaria Nara Madia Batocletti, protagonista di un finale sensazionale, bronzo per Nicole Maiori. Le altre medaglie sono arrivate dal nuoto: sul gradino più alto del podio il campione olimpico Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 metri stile libero. Bronzo per Cerasuolo sempre nei 100 rana e per la giovanissima Sara Curtis nei 100 stile libero. E non è finita, perché tornando all'atletica leggera, tra poco ci sarà la semifinale dei 100 metri con Marcel Jacobs. Ed è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Enzo, ovviamente la seguiremo. Andiamo sulle altre notizie. Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Colombia è salito a 240. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Un paese ferito, la sua fisionomia distrutta dalla forza del sisma di magnitudo 7.4, con edifici crollati, abitazioni che non esistono più e le macerie che potrebbero nascondere vite. Secondo la piattaforma web che raccoglie le segnalazioni e gli appelli dei familiari, i dispersi sarebbero oltre 3.500. Il bilancio delle vittime è salito ancora nelle scorse ore. La macchina internazionale degli aiuti si è messa in moto. Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere stanziato 15 milioni e mezzo di dollari, mentre l'Unione Europea ha attivato Copernicus, il sistema satellitare di monitoraggio della Terra per coordinare i soccorsi. Papa Leone si è detto addolorato e vicino al popolo colombiano, mentre il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha assicurato l'impegno di risorse straordinarie per l'emergenza.
2: E restiamo proprio su questa notizia del terremoto in Colombia, perché è arrivata davvero una buona notizia proprio in questi minuti. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. E infine ancora una notizia di cronaca: sarebbe un accompagnatore di 59 anni, non un capo scout come appreso in un primo momento, l'uomo che ha perso la vita nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio nel Parmense, alle pendici del Monte Tavola in località Costa degli Spini, nel tentativo di soccorrere un ragazzino di 13 anni caduto in una scarpata. La vittima era il padre di due bambini, anch'essi presenti al campo scout. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 30 Caserta Salerno, dove per un incidente tra due vetture registriamo un chilometro di coda tra il bivio con il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino in direzione di Caserta. Il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon martedì 11 agosto 2026 e ancora una volta buona estate. Siete su RTL 102.5 nella suite con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Dopo la notte di San Lorenzo è caduta come una stella Silvia Signore.
10: Buonasera Simone Palmieri, hai espresso il tuo desiderio ieri sera?
9: Sì, ma non posso dirlo più che altro perché appunto
10: perché
9: i desideri...
10: Perché se no non si avvera.
9: Bravissima, per questo motivo tu l'hai fatto?
10: No.
9: Come mai?
10: Lo farò stasera, ma guarda, allora io volevo partire da una scritta che leggo sulla tua maglietta, camicia.
9: Sì.
10: Che cosa c'è scritto?
9: Mollo tutto e vivo in barca.
10: Perché secondo te come si vive in barca?
9: Ma molto bene, ma non capisco perché queste domande alle 21:05, cioè che problemi hai?
10: Però io vorrei mollare tutto e andare in barca.
9: Perfetto, grazie, arrivederci, abbiamo finito la suite, alla prossima. No, non è vero, ci siamo e ci saremo per tutta l'estate, ci siete voi con la vostra estate al 378 378 1025. Però prima di cominciare, Silvia, ti faccio io una domanda seria. Hai presente quando gli amici scrivono passiamo per cena?
10: Le mie sorprese preferite. In 10 minuti compare una tavola, qualcosa da mangiare e sedie prese da tutte le stanze.
9: Proprio così, non serve organizzare tutto, serve solo tenere Amaro del Capo nel freezer per il momento ghiacciato.
10: Meno 20 gradi, no, Simone, non 19, non 21, ma...
9: 20, perché c'è scritto 20 e sarà 20.
10: Calmati, e dai.
9: Anna.

0: con Hello, it's me.
1: It's me.
0: Molto meglio. Alle 21.13 su RTL 102.5 nella suite, ancora una volta una buona estate. Noi ci siamo dal TH Resort qui a Praia Mare. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte per queste sere fino al 23 di agosto. Però siamo partiti da Mollo Tutto e Vivo in Barca in realtà perché c'è un motivo.
1: Sì, al cambio di lavoro, no? Ah. Magari il lavoro dei propri sogni.
0: Sì, cioè lasciare tutto, dici tu, e inseguire le proprie passioni, i propri sogni per raggiungere un qualcosa che tra poco immagino vi spieghiamo.
1: Esatto, come per esempio questa iniziativa in Grecia. Ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Certo, stai serena, ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

bene già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Cara Italia, le 21:20, RTL 102.5 la suite. Ascoltate RTL 102.5, mi raccomando, e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Ricapitoliamo la situazione: siamo partiti da Vivo in barca, mollo tutto, inseguo le mie passioni e i miei sogni per...
1: Perché scegliere tra il proprio lavoro e la passione per i gatti? Ah. A Sirios, in Grecia, se tu vai ad accudire i gatti randagi, ti danno vitto e alloggio.
0: Eh sì, però poi per il resto, dico, delle cose di vita quotidiane, come fai?
1: Magari trovi un altro lavoretto, lo so, fai il bagnino.
0: Vabbè, quindi curare i gatti part time e poi fai dell'altro.
1: Non lo so, ci dobbiamo informare. Secondo me ti danno anche uno stipendio.
0: Pure?
1: Ma mi che bella strano. Vita, eh?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
0: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.

0: Kids,
1: sì, no,
0: ma
1: eh,
0: secondo te,
1: ah, no, pensavo mi stessi
0: per chiedere, secondo te i nostri animali domestici possono essere considerati come dei figli?
1: Beh sì, assolutamente, anzi delle volte forse li trattiamo proprio meglio dei figli stessi.
0: E proprio oggi c'è stato il primo Sharpei che si chiama Geppino, che ha fatto il primo volo su in una compagnia aerea, non diremo il nome, in cabina, perché sì, fino a tanto tempo fa andavano in stiva.
1: Tra l'altro aggiungiamo che cane di taglia importante,
0: 30 kg,
1: ecco, 30 kg di cane, quindi tra poco ne parliamo anche con voi. Prima novità.

0: bellissima woman alle 21.38, anzi 21.39 in questo istante su RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte dal TH Resort qui a Praia Mare. Ci siete voi anche al 378-378-1025, perché stiamo parlando di una cosa mai successa prima in Italia per quanto riguarda un volo, in questo caso il cane dal nome Geppino.
1: Geppino, uno Sharpei di 30 kg che oggi ha fatto il primo volo in aereo. Ma come funziona, Simone? Praticamente bisogna comprare tutta la fila di posti, quindi i tre posti vanno comprati tutti.
0: Beh sì, perché il cane di 30 kg è molto largo e molto lungo, ho visto tra l'altro la foto e viene messa anche la traversina
1: esatto,
0: sotto i posti.
1: Perché sta giù, non sta sul sedile.
0: Ci credo, sì, non le mettono la cintura.

0: Red Hot Chili Peppers, Adventure of Rain Dance Maggie su RTL 102.5. Simone, quando torniamo a Milano, voglio invitare tutti i colleghi a casa mia. Cena semplice, ognuno porta qualcosa e nessuno guarda l'orologio.
1: Dai, che bella idea! Io porto il finale. Amaro del capo, servito a meno 20 gradi.
0: Scommetti che quando arriva la bottiglia ghiacciata, una cena improvvisata diventa una serata da ricordare.
1: Eh certo, con vecchio amaro del capo, questo è ovvio, e quindi non vedo l'ora che tu faccia questi inviti a casa tua a settembre.
0: Certo,

E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Chiara Nannini, Marrakesh, America, alle 21.56, RTL 102.5 e la suite. Abbiamo tanto parlato di questo cane geppino di 30 kg per la prima volta in aereo e adesso sì, tocca a voi. Il vostro cane, avete già prenotato 3 posti per portare il vostro cane a 40 kg in aereo in vacanza?
1: Forse sì, forse no, fatecelo sapere. Che ridi tu?
0: Non riso.

0: Simply Red con Sunrise.
1: No, sai che cos'è il Sunrise, no?
0: Certo che so cos'è. Dillo tu però.
1: L'alba.
0: Perfetto, grazie.
1: E l'altro invece come si chiama?
0: È il tramonto in italiano.
1: In inglese?
0: Ma non mi chiedere le parole in inglese.
1: Sunset.
0: Ma certo che lo sapevo. Tra poco, voi al 378-378-125 nella seconda ora insieme.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Ponso, in provincia di Padova, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata, ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano la cronaca, l'omicidio di Antonio Perrotta, padre di 4 figli, picchiato violentemente fuori da una discoteca in Calabria. Sono stati fermati 2 giovani fratelli, Max Viggiani.
4: Si chiamavano Domenico e Umberto Orsino, i 2 fratelli rispettivamente di 22 e 24 anni, fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi per aver aggredito e picchiato selvaggiamente, provocandone poi la morte, Antonio Perrotta, il 34enne deceduto lo scorso fine settimana in ospedale a Cosenza, dove era stato portato in precedenza da Cetraro. I 2 erano sul punto di fuggire all'estero. Domenico Orsino è uno dei giocatori più conosciuti della nazionale di rugby del Lussemburgo. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i 2 fratelli di origine calabrese avrebbero cercato di entrare sabato scorso nella discoteca Il Castello di San Gineto senza avere il biglietto. Respinti dalla sicurezza all'esterno del locale, avrebbero pestato la vittima. Non è chiaro se proprio quest'ultima, di mestiere operaio, fosse in quella discoteca come bodyguard per arrotondare lo stipendio. I gestori del castello però hanno smentito che facesse parte della sicurezza.
3: Un italiano la cui identità è ancora ignota è morto oggi a Formentera, lo riportano i media spagnoli, precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento. Ora voltiamo decisamente pagina e parliamo di nozze. Cristiano Ronaldo si è sposato con Georgina Rodriguez. CR7 ha pubblicato sui social una fotografia ravvicinata delle loro mani con le nuove fedi ben visibili. Si è trattato, stando alle parole riportate nella dichiarazione stampa, di un momento privato e intimo al quale hanno partecipato anche i loro 5 figli. Siamo allo sport invece, all'onda azzurra che va dalle vasche degli europei di nuoto alle corsie delle gare di atletica. Ci dice tutto Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata. Intanto i riflettori sono puntati in questo momento sull'atletica leggera. Poco fa c'è stata la semifinale dei 100 metri con Marcel Jacobs, che ha chiuso agevolmente al comando 10:08 il tempo con il quale approda in finale, e la sensazione è che abbia addirittura rallentato in finale, quindi un grande Marcel Jacobs. In finale anche l'altro azzurro Ali. Per quel che riguarda invece il salto lungo, in questo momento Inzoli è quarto, ma in precedenza c'era stata la straordinaria doppietta nei 5.000 metri di Nadia Battocletti, oro, e la Maiori, che è arrivata terza. 2 medaglie dunque questa gara per gli azzurri, e poi ricordiamo in precedenza, per quel che riguarda il nuoto, oggi 4 medaglie, 2 oro con Martinenghi e con Quadarella. È tutto nello studio.
3: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Non cambia lo scenario meteorologico sull'Italia, ancora presente l'anticiclone africano anche nei prossimi giorni, seppur leggermente disturbato da infiltrazioni più umide sui settori occidentali. Dunque mercoledì ci sarà qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, che localmente potrà interessare anche il basso terreno. Temperature senza particolari variazioni, ancora molto caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente.
2: Via Radio.
9: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso, per programmati lavori di ammodernamento, il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Chiusura analoga sulla 12 Genova Sestri Levante tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 22.05 RTL 102.5, martedì 11 agosto 2026, ci siamo, buonasera, bentrovati. Silvia Signore, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Hai sentito, Silvia?
1: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
0: Ticketone.it, ve lo stiamo dicendo, e poi non dite non ho trovato il biglietto.
1: Mi raccomando,
0: perché vanno ruba. Tra poco continuiamo a parlare dei vostri cani e dei vostri viaggi insieme agli amici a quattro zampe.

0: Viaggio intorno al sole, quello di Tommaso Paradiso alle 22.11 su RTL 102.5 nella suite, nella seconda ora con Silvia Signore e Simone Palmieri.
1: Sì Simone, ma non solo Tommaso Paradiso ha fatto il viaggio intorno al sole, ma anche Icaro, lo sai la mitologia greca?
0: Sì, le ali, tutto.
1: Di cera.
0: Dobbiamo fare la parte dedicata alla mitologia greca? Oppure
1: per me
0: possiamo...
1: un po' di cultura generale,
0: No. Va bene, hai appena paragonato Tommaso Paradiso a Icaro. Speriamo che Tommaso Paradiso non faccia lo stesso fine di Icaro.
1: No, dai.
0: Perché sennò siamo messi proprio male.
1: Vabbè, allora, vogliamo parlare di viaggi? Continuiamo con Geppino. Geppetto. Geppetto è quello di Pinocchio.
0: Stai fusa stasera, secondo noi?
1: Il viaggio intorno al sole,
0: perfetto.
1: Il calore.
0: Sì, si stava chiacchierando insieme a voi di questo cane di 30 kg, di Geppino. Ha già fatto il primo viaggio, insomma, su questo aereo. Finalmente l'Italia, piano piano, sta andando anche incontro ai nostri amici a quattro zampe, avvantaggiandoli in questo modo. E allora questa sera vi vorremmo chiedere al 378-378-1025, i vostri amici a quattro zampe fanno i viaggi con voi? Ve li portate dietro oppure
1: infatti,
0: no?
1: Infatti arrivano già le prime foto dei cagnolini su, credo questo sia un treno però.
0: Tra poco vi leggiamo allora, dai.

0: Black Eyed Peas con Mamma Sita, 2219 RTL 125, la suite, i vostri vocali, la vostra voce al 378-378-125, vi ascoltiamo.
1: Ehi là, ciao ragazzi, sono Emanuele, un infermiere. Io mi porto il mio cucciolo come zavorrino, si chiama Spritz, e considerate che io sono astemio, e si chiama Spritz. Ah, però lo porto in moto, io sono di Civitanova Marche, lavoro in Veneto e quando scendo per l'estate me lo porto in moto. Viaggiamo in autostrada a Bologna e quant'altro, e se va da Dio. Un abbraccio ragazzi, buona serata.
0: Ciao!
2: Eh sì, perché per tanti anni era difficile portare magari i nostri cagnolini, anche i gatti in aereo, invece adesso.
0: Ci siamo arrivati, voglio dire, 2026 era anche ora.
2: Meglio tardi che mai. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
4: Perché?
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Harry Styles, American Girls, le 22:29, RTL 102.5, la suite. Buonasera da parte di Silvia, signore e Simone Palmieri, con voi fino alla mezzanotte. Ci siamo stati in America con Harry Styles, ma non solo.
1: Ma ci andiamo con questo studio, ma questo figurati. Sondaggio. Ti faccio una domanda, Simone.
0: Ho paura.
1: Qual è la cifra che accetteresti per lasciare il tuo partner?
2: 150 euro.
1: Il 42% degli americani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner per $1 milione.
0: Sì, cioè giustissima.
1: Devi sapere che gli uomini sono risultati più propensi delle donne a scegliere il denaro.
0: Ma non avevo proprio dubbio su
1: questo. Nemmeno io.

0: Gianluca Grignani, il più fragile, alle 22.37, RTL 102.5, molto bello anche il video, ritrovato in radiovisione al 36 del vostro televisore. Però noi eravamo in America.
1: Esatto, con una domanda: per quale cifra saresti disposto a lasciare il tuo partner?
0: Allora, abbiamo letto questo sondaggio,
1: esatto,
0: dove gli uomini più o meno per circa un milione di euro si intascano il milione di euro e lasciano la propria compagna.
1: Sì, diciamo che non è una cifra così alta, dai, un milione di euro. Cioè, tu saresti disposto a rinunciare l'amore della tua vita per così poco? L'amore vale di più.
0: Un milione di euro comunque non è mica male. Se poi tu economicamente sei messa bene,
1: no,
0: e
1: però
0: io non lo so.
1: L'amore è più importante, no?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Safe, tu mi piaci tanto, Sanremo 2026, 22:44, RTL 102.5, siamo in America perché c'è questo studio bellissimo.
1: Esatto, per quanto lasceresti il tuo partner? Intanto al 378-378-125 ci scrivono, ma scusate, nel film Proposta Indecente veniva offerta la stessa cifra. Passati 30 anni, era il 93, con l'inflazione ne servono almeno 10 di milioni.
0: 10 milioni mi pare eccessivo, lui ovviamente si riferiva alla cifra dello studio, ovvero che gli uomini sarebbero disposti a lasciare per circa un milione di euro. Ma le donne invece non ho capito.
1: Le donne non sono materiali, loro credono all'amore.
0: Sì. Dai, no? Grazie dalla regia, gentilissimi.

0: Summer Back to Friends 22:51 su RTL 102.5. Nella suite c'è per caso un messaggio, così chiudiamo anche la parentesi dedicata all'amore, al denaro e a quanto lasceresti, per quanti soldi lasceresti la tua compagna o il tuo compagno?
1: I nostri ascoltatori dicono che noi donne siamo un po' materiali e guardiamo il portafoglio. Io dico che non è vero, ma che ci sono anche tanti uomini che guardano il portafoglio delle donne.
0: Vabbè sì, ma non possiamo neanche generalizzare, e poi stavamo anche scherzando riguardo questo tipo di topic, ecco.
1: Ecco, quindi tu per quanto lasceresti la tua compagna?
0: Ma mai nella vita, se devo essere serio.
1: Bravo, dovresti dire io non la lascerò mai.
0: Questo dillo tu, dito nella piaga.

0: Come siamo tanti al mondo, Biagio Antonacci alle 22.58 in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5 con Silvia Signore e Simone Palmieri, ma tra poco ne apriamo una terza e vi portiamo fino a mezzanotte. Quest'estate Biagio Antonacci che ha fatto una cosa molto bella, dei concerti all'alba, cioè il concerto iniziava intorno alle 5 del mattino
1: bello.
0: E andava avanti fino più o meno alle 6:30, 7, quindi un paio d'ore si vedeva l'alba tutti insieme mentre in versione acustica Biagio Antonacci cantava le sue canzoni più famose.
1: Ma in quel caso che fai? Non dormi, aspetta? Oppure vai a dormire e ti metti la sveglia alle 4?
0: No, vai a dormire e ti metti la sveglia alle 4. Che fai after?
1: Ma
0: è impossibile.
1: Io non ce la farei, sono una dormigliona.
0: Cioè non te ce la faresti neanche a

0: alzarti, dici tu,
1: no,
0: certo.
1: Esatto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Pradamano, in provincia di Udine, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella. Coppola, è salito ad almeno 254 il numero delle vittime del terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Ieri una donna è stata salvata dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. Torniamo in Italia e all'ondata di caldo africano con temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. Maria Paola Raiola.
3: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare chi è rimasto sepolto dai crolli di edifici e abitazioni. Sono almeno 3.500 le persone che risultano disperse e si moltiplicano gli appelli sul web dei familiari alla ricerca di notizie. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato di avere raggiunto il 100% della capacità. Nelle scorse ore, qui un neonato e sua madre sono stati messi in salvo dopo essere rimasti intrappolati sotto un edificio crollato. L'aeroporto cittadino, dopo essere rimasto fermo dopo il sisma, ha riaperto ed è operativo. Arrivano i primi aiuti internazionali. Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere stanziato 15 milioni e mezzo di dollari. L'Unione Europea ha attivato Copernicus, il sistema satellitare di monitoraggio della Terra, per coordinare i soccorsi. Papa Leone si è detto vicino al popolo colombiano e profondamente addolorato.
1: Come avete capito, ovviamente il servizio di Maria Paola Raiola riguardava il terremoto in Colombia. Torniamo in Italia, sarebbero due fratelli giovanissimi di 22 e 24 anni responsabili del violento pestaggio costato la vita ad Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due calabresi d'origine ma residenti in Lussemburgo stavano per lasciare l'Italia. Il più giovane gioca nella nazionale di rugby del Lussemburgo. E siamo infine allo sport, facciamo il punto di questa serata con Enzo Tamborra.
4: Sì, allora purtroppo c'è da dare una notizia non buona, proprio il veleno in coda, perché nella finale dei 100 metri Marcel Jacobs si è ritirato. Si è ritirato per un problema all'adduttore, avvertito fastidio ai blocchi di partenza. È voluto partire comunque, ma dopo una trentina di metri ha decelerato e dunque la speranza di rivederlo ancora sul gradino più alto del podio per il terzo europeo consecutivo è svanita. Peccato, perché in semifinale Marcel Jacobs aveva fatto un tempo che gli avrebbe consentito di vincere agevolmente la finale. Sesto nella stessa finale l'altro azzurro Ali, e dunque bisogna consolarsi, si fa per dire, con l'oro di Nadia Battoclettini, 5.000 metri. Nella stessa gara c'è stato anche il bronzo per l'Italia, e dunque finisce qui la serata dell'atletica leggera. Adesso a rischio anche la partecipazione di Jacobs alla staffetta. È tutto per ora, lì nello studio.
1: Grazie Enzo, è tutto ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla A23 Palmanova Tarvisio, considerata la forte pioggia tra Carnia ed il confine di Stato. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Le 23.05, la terza ora della suite su RTL 102.5. Buonasera, bentrovati anche in radiovisione al 36 del vostro televisore attraverso l'app RTL 102.5 Play. Siamo al TH Resort a Praia Mare con Silvia Signore e Simone Palmieri fino alla mezzanotte.
1: E devo dire anche i tramonti più belli della mia vita.
6: Sì, sono molto belli, qui in spiaggia hai ragione, sono meravigliosi. La vostra estate al 378-378-1025, mo capiamo anche cosa fare nella terza ora, va?
1: Che facciamo?
6: Qualcosa ci inventiamo. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Lady Gaga, The Dance. Alle 23.12 su RTL 102.5 nella terza ora della suite. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Attenzione, prego, perché adesso facciamo un momento di scienza allucinante.
1: Vabbè, ne hanno parlato in tanti, perché diciamo che è il fenomeno del momento, perché domani ci sarà l'eclissi solare, esattamente al tramonto, e sarà visibile dalle 19.30.
0: Quindi eclissi anche a stelle cadenti, perché dai, questi giorni, notte di San Lorenzo a parte, proprio dedicata alle stelle cadenti, oltre che, come giustamente dicevi tu, l'eclissi
1: solare.
0: Però
1: la cosa riguarda la carenza di questi occhiali, perché non si può guardare il sole diretto, servono degli occhiali che però non si trovano più perché sono sold out.
0: Cioè non sono gli occhiali per quando vado a vedere il film in 3D?
1: No, sono degli occhiali specifici.
0: Dove
1: se ti interessa adesso te lo dico.
0: Ah, dai, tra poco allora, ti ascolto volentieri.

0: Katy Perry alle 23.20 su RTL 102.5 nella suite. Si sta parlando dell'eclissi solare.
1: Esatto.
0: Ci sarà domani, per la precisione, io leggo il 12 agosto.
1: Esatto, esattamente alle 19.30, quindi durante il tramonto. Però mi raccomando, non guardate il sole direttamente, perché non si fa. Servono degli occhiali specifici, qui però non si trovano più perché sono sold out.
0: Ma dove si compravano, per esempio? Cioè, se io vado su Amazon e scrivo occhiali per
1: allora,
0: eclissi.
1: Servono gli occhiali con filtro solare certificato ISO 12312-2.
0: Allora, se c'è in questo momento un ottico che ci sta ascoltando al 378-378-1025,
1: allora
0: 112,
1: si trovano anche ottici, farmacie, supermercati e piattaforme online.
0: E allora adesso andiamo a cercare.
1: Andiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: my heart.
1: Dua Lipa, le 23.30 su RTL 102.5. E allora tanti auguri, perché ecco, è arrivato finalmente il sì. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Giorgina, che dopo anni di fidanzamento,
2: dal 2017,
1: mamma mia, lui si è inginocchiato tanto tardi, se ci pensi.
2: È vero, è impegnato, la carriera, ci sta, no?
1: Vabbè, però si è sempre occupato anche della famiglia, lui è molto legato a Giorgina. Si sono sposati, noi facciamo tanti. Sei un po' dispiaciuta che Cristiano Ronaldo si è sposato?
2: No.
1: Ah, non è
2: il mio tipo. No, è vero.

0: Tutto torna ringraziando la nostra programmazione musicale su RTL 105 nella suite alle 23.37. Abbiamo parlato tanto di eclissi solare, ricordiamo domani è 12 agosto, ma abbiamo parlato anche della notte di San Lorenzo, delle stelle cadenti proprio in questi giorni. E allora Edoardo Bennato a Ferrare una stella, si parlava prima e si sono fatti gli auguri a Giorgina e Cristiano Ronaldo sportivo che conosciamo, conosciuto in tutto il mondo, così come conosciuto in tutto il mondo Marcel Jacobs, europei di atletica. Purtroppo abbiamo sentito anche dal giornale orario che ha avuto un problema fisico e quindi non potrà partecipare. Peccato, perché era in formissima a detta sua.
1: Ma io ti lascio parlare, vai. È sempre bello ascoltarti.
0: No, stavo semplicemente chiudendo questo tipo di discorso. Comunque, Dracula.

0: Ip me tu per te, gioielliere 23:44 su RTL 102.5 nella suite. E quindi?
1: Allora, ho le regole per godersi l'eclissi di domani, le vuoi sapere?
0: Sì,
1: ok,
0: vai.
1: Il segreto? Orizzonte ovest libero, perché il sole sarà bassissimo e quindi bisogna assicurarsi di avere una visuale completamente sgombra a ovest.
0: Perfetto.
1: Ovest o nord-ovest.
0: Quindi dobbiamo recuperare gli occhiali giusti e poi ovest o nord-ovest libero.
1: Ok, non hai visori? Usa la protezione stenopeica.
0: Non ho proprio capito, scusami Silvia, davvero non ho capito l'ultima parola che hai detto. Puoi ripeterla? No, non c'è niente a ridere. Puoi ripeterla?
1: L'ho persa dopo.
0: Fantastico.

0: Hypnotize.
1: Sì, ci sono.
2: Se me lo fai dire, vado. Sì.
1: Hypnotize, Palpo Disco Machine, vedi che l'ho detto bene. Su RTL 102.5 nella suite. Quasi in chiusura, le 23.51. Allora, io devo capire ancora bene. Allora. Così chiudiamo che non ne posso più.
0: Sicurezza prima di tutto, no? Sì. Occhiali da sole tradizionali, radiografie, CD, vetri affumicati, dicono. Mm. Sia gli occhialini conformi alla norma, ma se non hai i visori, usa la proiezione stenopeica. Cioè, fai un piccolo foro su un cartoncino e proietta la luce del sole su un foglio.
1: È incredibile come abbiamo fatto questo intervento leggendo cose, ma non ci abbiamo capito niente noi che l'abbiamo detto. Figurati chi ascolta.
0: No, devi prendere un foglietto, ci fai un buchino e ci fai arrivare la luce del sole diretta.
1: Stiamo parlando comunque dell'eclissi solare di domani, se non si fosse capito. Così siete pronti e preparati. Poi domani ci fate sapere. Gianni Morandi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 iniziamo con i ringraziamenti, la regia, Salvo la Spina, Jack Moore qui e poi a Milano Beppe Dio e Cristian Albertone, ma abbiamo un millennium bellissimo.
3: Sei pronto?
2: Però devi annunciare...
3: Shake your booty. Sai che significa, no?
2: Sì, vuoi tradurlo?
3: No, meglio di no.
2: Allora l'ascoltiamo.

0: Sick, sick, take your booty. Hey, sì, Sunshine Band, che c'è?
1: Ma non si può avere questa canzone, questo millennium, ogni sera fino al 23 di agosto?
0: Perché? Perché dobbiamo fare shake, shake, shake.
1: Va bene, basta, anche stufato però. Alle 23.58, in chiusura delle tre ore insieme, noi vi diamo appuntamento qui in diretta dal TH Resort a Praia Mare domani a partire dalle 21 con la suite su RTL 102.5 con Silvia Signore e Simone Palmieri. Ringraziamo ancora una volta la regia, perché senza di voi nulla sarebbe possibile. Vi ricordiamo anche che adesso ci colleghiamo invece al Tourmalin.
0: A Lipari,
1: perché c'è ogni sera la discoteca nazionale con DJ Sauto Fau e anche Andrea De Sabato.
0: Ecco, è stato bello stare insieme stasera.
1: Come ogni sera, ma tanto lo rifacciamo domani, ripeto, a partire dalle 21. Noi ecco, ci siamo la vostra estate. Suona un po' ego riferito, ma più o meno. Ringraziamo anche Amaro del Cabo, però, perché le tavolate migliori non sono sempre quelle programmate.
0: Bastano gli amici, qualcosa di buono e una bottiglia e i bicchierini nel freezer.
1: Una sera senza formalità. È il momento ghiacciato con Amaro del Capo.
0: Ecco, quanto, scusami, puoi ricordarci?
1: Sì, arrivai a meno 20 gradi, mi raccomando, perché Silvia Signore ci tiene.
0: Mi piace dirla così, non 19, non 21, ma 20.
1: Se ti piace a te lo facciamo. A domani a partire dalle 21, ciao.
0: Buonanotte.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Sospiro, in provincia di Cremona, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la cronaca, l'omicidio di Antonio Perrotta, picchiato fuori da una discoteca in Calabria. Sentiamo Max Viggiani.
4: Le immagini della videosorveglianza della discoteca Il Castello, all'esterno della quale si è verificata l'aggressione, hanno permesso di identificare e fermare Domenico e Umberto Orsino, due fratelli di 22 e 24 anni, originari della Calabria, dove erano in vacanza, ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati dalla procura di Paola di omicidio aggravato dai futili motivi. Stavano per fuggire all'estero. Sabato notte i due avrebbero picchiato e colpito, sembra anche con un casco, il 34enne Antonio Perrotta, padre di quattro figli. All'origine della lite il fatto che gli Orsino pretendessero di entrare in discoteca senza avere pagato il biglietto. Non è chiaro se la vittima lavorasse come buttafuori per arrotondare, circostanza smentita però dai gestori del locale. Alla rissa avrebbero partecipato anche altri giovani. Dopo il pestaggio Perrotta era tornato a casa e si era sentito male. Di qui il ricovero prima all'ospedale di Cetraro e infine in quello di Cosenza, dove è deceduto. A te.
3: È previsto nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report, Sigfrido Ranucci. Il vice premier Matteo Salvini ha auspicato che Report vada avanti senza Ranucci. E chiudiamo con lo sport, con le medaglie degli europei di nuoto e di atletica e con anche una delusione. Enzo Tamborra.
5: La pioggia di medaglie c'è stata, 4 nel nuoto, 2 dall'atletica, ma anche un fulmine a ciel sereno, l'infortunio che ha costretto ad una brusca frenata a Marcel Jacobs durante la finale dei 100 metri. Peccato per il campione olimpico di Tokyo che in semifinale, con il tempo di 10.08 timbrato in scioltezza, aveva dato l'impressione di poter vincere a mani basse. Resta la grande gioia per la doppietta nei 5.000 metri donne, con l'oro di una straordinaria Nadia Battocletti ed il bronzo per la sorprendente Nicole Maiori. doppietta anche agli europei di nuoto nei 100 rana, oro ad un fantastico Nicolò Martinenghi, bronzo per Simone Cerasuolo, oro superlativo anche per Simona Quadarella negli 800 stile libero. Vale molto anche il bronzo nei 100 stile libero per la giovanissima Sara Curtis.
3: È tutto, traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie Raffaella, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente fluida in questo momento su tutta la rete gestita. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Al tempo stesso sulla A10 Genova-Savona tornerà disponibile al transito il tratto momentaneamente chiuso per le stesse ragioni tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.

Macerata. Sì. C'è South of Fun Console. And check the sabato. È il ritmo che unisce l'Italia. È la discoteca nazionale, belli.

secca c'è Federico, che però lui è di Ascoli Piceno, eh. Ovunque siate, grazie per essere all'ascolto dell'unica radio che conta, RTL 102.5. Una sola pista, quella della discoteca nazionale in consorzio South to South. 378 378 1025. Il Sosta e Gusto ristorante, balla con noi. E Stella di Marsala che lancia un messaggio al suo Michele che sta lavorando a Bergamo, guardia giurata. Il messaggio per Michele è: non fare il baffo. O capisti Michele? Non fare

0: Volevo salutare anche Ciccio Frimi, che ci ascolta da anni e anni, proprio di Fiume Freddo, Ciccio Frimi. Vedi, lo amano.
1: Let me be your air.
0: I want Ciccio Frimi, capito?
1: Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love?
0: Ce l'hai la mano?

102.5 e ancora Fabio, Demis, Jasmine, Marco partono dal Bar Mistra di Credo Bergamo, direzione Jesolo, anzi Romano di Lombardia, Bergamo, direzione

0: pow, tu pow. Oh sì, oh ciao. Ciao anche gli amici del bar Agora 2.0. Go.
1: The deeper I go, the more knowledge I know.

in Sicilia e da Catania, anche loro in Sicilia, Fulvio e Antonella, mentre Michele, Sofia, Alessia e Simone ballano con noi dalla meravigliosa Sardegna.

Cristina, Vibo Valencia o Nicotera. Chiedo scusa, è il compleanno di nonno Peppe, auguri! E io devo imparare un po' gli accenti, se no faccio le figuracce. Il bar Hard Rox di Tropea anche sta ballando con noi. Stanotte la Calabria è infuocata. Anche la Puglia non scherza. Alba, Diana, Naomi. E c'è anche il biondo da Cerignola. Il team Fratelli Cirulli. Da Torino, Riccardo e Giovanna. Enzo invece balla dall'agriturismo Sanacore. Misili scemi. Oh yeah. Facciamo gli auguri anche a Giuseppe Francesco, Barra Gorà. Tanti auguri. Sì.

con il giusto spirito ballate in pace nel nome di RTL 102.5. È la musica, la musica, la musica, la musica.

Alghe, provincia di Cuneo, direzione Nizza, Costa Azzurra, a consegnare carne. E poi Allegra e Gaspar, Gaspar da Matino, Puglia, provincia di Lecce. E poi ancora da Brescia, Cisco e Ste. Ciao ragazzi, balla lì! Noi siamo qui al Turbali di Lipari! Like no other. È la discoteca nazionale, belli. RTL 102.5, like no other.

notte. Qualcuno sta percorrendo la A20 Messina-Palermo. Buon viaggio ovunque siate. Ciao a Zingarello Lifestyle, Breakaway del Garda, dalla Sardegna, Valle Doria. Altri amici ballano con noi. Come vedete, da nord a sud, a est a ovest, tutta Italia connessa con RTL 102.5. Anche questa notte live dal Turmali di Lipari. In consulto già lo so, Mr. DJ South of Owl.

po', ci avviciniamo, Mauro, eh? Rosy, va bene? Ciao Davide. Eh sì, è il 12, la giornata dell'eclissi, sì? Ma è presto, eh? Domani, cioè, nel senso, più tardi, più molto più tardi. Can I play for you, baby? Ice, ice, baby. Here we go. Salutiamo anche gli amici del bar New People di Azzei. E la musica, la musica, la musica, la musica. Samu e Mike ballano con noi da Kansei.

Nanni, presente Giorgio, Selenia, Eleonora, ciao, balla lì. Il Bar San Nicola, Agosta, Roma, balla con noi.

0: Diglielo, vedrai che capisce, le figure le capisce. Live anche alla bocciofila di Moretta, provincia di Cuneo, Virginia Alfonso. E sono barista e barista, barista e barista, due baristi, barman, bar girl, brr, brr, invece per i non binari. Sì, sì, sì. He was dancing. Ok, sei nel posto giusto.
1: All these things that we took for granted.

Sì, sì. Mezzanotte 47, RTL 102.5. Suona forte anche questa notte per tutti gli amici che stanno lavorando e stanno viaggiando. Salutiamo Simone che balla con noi da Felino. Felino è quel posto, provincia di Parma, no? Dove si produce il salame felino. E io le prime volte ero inorridito perché pensavo fosse veramente un salame di gatto, e invece no. Felino è un posto meraviglioso e il salame è buonissimo.

Edoardo di Puglia, Dalila, Danilo, Andrea, Lucia, Salvatore, che ci piace a tutte le ore. Salutiamo anche gli amici che ci seguono dalla Croazia. Fede, Giuse, invece sono a Lecce.

Varese e poi gli amici del bar Alt Rocks di Tropea, la bella Calabria. Non so, Mr. DJ Sao to Foul.

Walking to the sun. Sì, l'unica radio dove il sole splende e riscalda mattino, pomeriggio, sera, notte, H24. RTL 102.5 live dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale, anche questa notte

in Radiovisione, canale 36 in FM DAP. Oh sì, butta quel cellulare e vieni qui a ballare con noi.

È una notte che gira bene anche questa. Tutti con il faccino lì in su per vedere le stelle cadenti ancora per un paio di notti.

direi che va bene. Adesso venite qui che facciamo una bella foto insieme. Questa è RTL 1025, siamo in diretta in tutta Italia, in tutto il mondo. La discoteca nazionale, belli.

Sto con noi, sono di Catania. Ciao a tutti gli amici catanesi, ai messinesi, ai calabresi, ai milanesi.

Sociale, connessi con RTL 102.5, l'unica radio che conta. In console, tu già lo sai, Mr. DJ, so to far.

salutiamo tutti quelli che stanno lavorando ascoltando RTL 105. Questo ritmo è per voi che non potete essere qui a ballare con noi. Vi portiamo la discoteca nazionale a casa, nelle vostre disco mobili. Ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo della prima radio nazionale, RTL 105. Anni 90, vai! Se avete portato la voce, questo è il momento di usarla.

Dai, dai, tutti con le mani al cielo. Alziamo le mani, grattiamo le stelle. Magari ne cade qualcuna ed esprimiamo un desiderio.

visto che a furia di grattare il cielo sono cadute le stelle. Live dal Tourmaline Delivery.